Oi loco, oi lan. C'è qualcuno di Napoli qui? Oi loco, oi lan. A billoco billan. Oi can. Ok, ok, salutiamo gli amici di Napoli, non solo presenti qui al Tourmalin, ma anche connessi con la prima radio nazionale RTL 102.5.

Turmalin, Lipari, la notte viene qui.

0: Sono le 2:20, siamo sempre in diretta, live dal Tourmaline di Lipari. This is the place to be. Questo è il ritmo tripod southpaw. È la musica, la musica, la musica. Salutiamo Jessica, Emily Venera da Messina. Sì. Questa la dobbiamo cantare tutti, eh?
1: Questo amore è fatto solo di poesia.
0: Ci devono sentire anche.

Balla Peppe. Non mi ricordo più quanti erano i minuti che garantisci ad alto livello, 3 minuti, ma ad alto livello.

le serate quelle belle, quelle con RTL, i console, Mr. DJ Sound, Foul, dal Tourmaline di Lipari.

Wow, che notte anche questa! Che notte questa notte! La musica buona!

Paleolo, sei ballao, martellando di sabato.

0: Salutiamo quelli come Michele, che è partito da Santeramo in Colle, Bari, camionaro, il suo disco camion direzione Nord Italia, o meglio la disco barra pesante, come la chiamano nel gergo del CB. Ciao anche a Gaetano Antonella, invece disco mobile, diretti a Taormina, altro posto incantevole nella nostra meravigliosa Italia.
1: Per restare fuori dal locale, sai che non amo mai, e se amo è un odio materiale, dove vai?

10 minuti al termine della discoteca nazionale. Salutiamo l'amico napoletano che ha visto la più bella stella cadente sulla collina più alta di Napoli, da Maldoli, ma non sappiamo chi è, se è un uomo o una donna, perché non si firma, però ci tiene a farci sapere che ha espresso un desiderio umile. Bella questa. E viva le stelle cadenti di San Lorenzo.

Can't stop him. Yeah. Oh sì, sono gli ultimi istanti in diretta con la Discoteca Nazionale. Che cosa avrà in

0: 102.5 domani si replica a partire da mezzanotte. Tra poco noi continueremo a ballare qui in pista e tra poco ci saranno Armando Piccolillo e Vanessa Gray in diretta fino alle 6 di domattina. Grazie a Mr. DJ Sautofau, grazie a voi e agli amici a casa, al 3 un urlo per dare la linea a Milano. Ci siete? 1, 2, 3.
1: L'appuntamento con la discoteca nazionale è stato presentato dal Vecchio Amaro del Capo.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Trebisace, in provincia di Cosenza, sono le 3 e buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Si alza la tensione sulla questione dei migranti. Berlino annuncia l'applicazione del nuovo patto comunitario e si dice pronta a far scattare respingimenti di persone che hanno raggiunto la Germania verso Italia e Grecia. Roma considera azzerati invece tutti i presunti richiedenti asilo arrivati in Europa prima del 12 giugno, data di entrata.

0: Entra in vigore del nuovo patto sulle migrazioni. Lo sport italiano in lutto per la morte di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960. Aveva 87 anni ed era malato da tempo. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. I funerali sono previsti in forma privata. Il presidente della Repubblica Mattarella parla di figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà effettivamente disarmato. Lo annuncia il premier israeliano Netanyahu. L'organizzazione palestinese invece riafferma l'impegno ad attuare il piano di Donald Trump su Gaza. Yannick Sinner rinuncia invece a partecipare al torneo di Cincinnati a causa di un infortunio al ginocchio destro. L'annuncio è apparso sul profilo social del Master 1000 statunitense, il numero uno al mondo, e al lavoro per poter partecipare agli US Open. È tutto per questa edizione. Adesso arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
2: Una buona nottata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino al 31 di agosto è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova Gravellona Toce e in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa è possibile utilizzare il casello di Serravalle Scrivia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Eccola la vostra notte, signore e signori, subito dopo la discoteca nazionale di Sau Tu Fau e Andrea De Sabato tocca a noi, con lei, ma chi sei, Vanessa Gray.
1: Grazie per gli applausi, saluto il mio pubblico. Buonasera. Abbiamo 3 ore da condividere insieme su RTL 102.5, ma soprattutto saluto te, Armando Piccolillo.
2: Ciao.
1: Non ci sono gli applausi.
0: Salutiamo
1: perché...
0: anche David Bella, Manuel Bella, che sono a Milano in questo momento e lavorano per voi, lavorano per noi, lavorano per il mondo.
1: Per il mondo, in the world. Ma voi cosa fate? 02 25 15 15, chiamateci in diretta ahora.
0: Ahora! Che tal?
1: Ok. Vamos, vamos.
0: Dai, 02 25 15 15, venite in onda, o 378 378 1025. Allora, signorina, metti una canzone, non è che devo fare sempre tutto io.
1: Faccio
0: prego.
1: Tutto io, non ti preoccupare. Partiamo con lui, Samurai J, Flamenco, Paranoia.
0: Ole!

0: E Samurai J, Flamenco Paranoia su RTL 102.5. Cominciamo con la nostra carrellata di telefonate dei nostri very normal people che partono.
1: Ma che bello, chissà il nostro Vincenzo è in partenza. Ciao, benvenuto.
2: Buonasera, anzi buongiorno.
1: Buongiorno a te, dove sei, con chi sei?
2: Sono con la mia ragazza e siamo arrivati verso la Salerno-Reggio Calabria.
0: Perché tu vai in Calabria, è vero o no?
2: Io prendo il traghetto sì in Calabria e dopo vado in Sicilia.
1: Ah, destinazione?
2: Provincia di Ragusa, Vittoria.
0: Ah, è vero, evviva, è vero, evviva,
1: evviva, evviva la vittoria. Siete carichi? Per quanto rimarrete? 2 settimane, di più, di meno?
2: Sì, una decina di giorni. Perché poi ci sposteremo verso Favignana, Marsala, tutte quelle zone.
0: Ah, quindi fate un tour già programmato, sapete già cosa vedere o andate così all'avventura?
2: Ma andiamo all'avventura, ci piace l'avventura.
0: Molto bene, bravi.
1: Ma di solito chi è che decide di più, tu o la tua ragazza?
2: Ma allora, entrambi, però poi vince sempre lei, quindi alla fine è inutile il mio parere.
0: Esatto, vabbè.
1: Come si chiama la tua ragazza, così la salutiamo?
2: Alessandra.
1: Ciao Alessandra.
0: E ciao Vincenzo. Ciao, passate una buona estate, ragazzi.
2: Grazie.
0: Ciao.
1: Buon viaggio. Ragazzi, fate come loro, 02 25 15 15, chiamateci subito in diretta.
0: Red Hot Chili Peppers, sentiamo Scar Tissue.

0: Just My, Bruno Mars su RTL 102.5. Amici, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate.
1: Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona. Ciao. E consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
0: Oh, ho fatto ciao e sono scappate queste due ragazze.
1: Ma
0: ho fatto
1: come
0: ciao,
1: mai?
0: Ho fatto anche la voce sexy.
1: Hai fatto troppo ciao. Il provolone, esatto. Non devi essere dopo ciao.
0: Allora andiamo al telefono, c'è Daniele.
1: Ciao Daniele.
2: Ciao, buonasera o buongiorno.
1: Sì. Allora, ti seguo, vabbè, fai tu.
2: Ti seguo con grande ammirazione da molto tempo.
1: Grazie.
2: Mi date compagnia quando io finisco di lavorare, perché io faccio due lavori. Lavoro in hotel e l'indomani poi faccio il saloniere. E quindi
0: ma come
2: faccio...
0: mai? C'hai un po' di cose da pagare, mutuo,
1: un po'
0: rate.
1: Di spese?
2: Faccio tutto per la mia famiglia, per farli crescere, fare crescere i miei due figli in un posto, in un mondo più migliore di come ho visto.
1: Certo,
2: io.
1: Per varie soddisfazioni,
0: sei
1: no?
0: Sei
1: un bravo papà.
0: Un
1: bravo Daniele,
0: grazie.
1: Complimenti.
0: Grazie. Quanti anni hai?
2: Allora, 42 anni.
0: 42.
2: Mi mancano 25 anni alla pensione.
0: Non ci pensiamo.
1: Non ci devi pensare,
0: ci
1: no, perché se inizi a fare il countdown da 25 anni sono tanti. I tuoi figli quanti anni hanno?
2: Allora, c'ho Michelle che ha 10 anni, 11 anni a novembre, e Giuseppe che ne ha fatti 4 anni a giugno.
1: Okay. Amore della zia.
0: Ma c'è la tua compagna? C'è? Esiste?
2: Sì.
0: E lei lavora pure?
2: Ho una compagna, anche lei lavora, lavora la mattina e vada alla famiglia.
0: Ok. Vabbè, però voglio dire, scusami, fai due lavori, più lo stipendio di tua moglie. Sono tre lavori, state bene, no?
2: Certo. Facciamo questo proprio per la famiglia. Volevo dedicare una canzone a mia figlia, se possibile.
0: Allora, noi ti dedichiamo tutto il palinsesto di RTL 102.5, ma canzoni non ne puoi scegliere, Daniele.
2: Fate voi.
0: Facciamo noi, dai, ti regalo la pubblicità adesso e poi tra poco ti faccio sentire una canzone.
1: Tra poco.
0: Ciao.
1: Ma scusami, prima di andare via al volo, farai le vacanze?
2: Quest'anno purtroppo no, non c'è niente.
0: No.
1: Va bene,
0: Daniele,
1: dai.
0: Dobbiamo raggiungere 1 milione di euro, ok?
1: Dai, facciamoci.
2: Allora, diciamo con questi... che vivo in Sicilia e che viviamo sempre in vacanza, no?
0: Molto bene.
1: Questo ci sta, è vero, in un bel posto. Ciao Daniele, salutaci. Ciao. La tua bella famiglia.
0: Perché non lavori anche tu, così fai tre lavori e arriva 1 milione di euro subito.
1: Vabbè, potrei lavorare di notte, la mattina, il pomeriggio.
0: Ciao.
1: E quando dormo?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
8: Acqualete, ottima mossa.

0: Saif con Parlar d'amore alle 3:24 minuti. Molti ragazzi e ragazze sono in questo momento sulla spiaggia a fare che cosa?
1: A guardare le stelle, perché abbiamo scavallato, no? La domenica e lunedì, il 10 agosto. Come no? Sì, la notte di San Lorenzo.
0: Oh,
1: e auguri quindi a tutti i santi.
0: Cosa fa San Lorenzo?
1: Cadono le stelle.
0: Sei brava. Allora Filippo allo 02 25 15 15. Pronto?
2: Grandissimi, come state?
1: Bene, tu?
2: Benissimo, che bello che mi tenete compagnia, che se fosse per la mia ragazza qua sarei già morto.
0: Ma scusa, ma cosa fate? Non guardate le stelle dal balcone, dalla spiaggia? Da
2: no,
0: parte?
2: Siamo in viaggio, siamo al giro di boa della nostra vacanza, stiamo ritornando verso casa per poi andare in montagna.
1: Quindi avete fatto una parte di vacanze dove? Al mare?
2: In Sicilia, dai suoi genitori, vacanza a scrocco, come si suol dire.
0: Bravi.
1: Giusto, giusto. Adesso state rientrando, avete un po' di prelibatezze nel cofano?
2: Ovviamente, dall'olio, tutta la riserva d'olio dei genitori, cioè abbiamo 10 taniche d'olio in macchina.
1: Beh, il bagagliaio della macchina, se non è pieno, insomma...
0: Non sei del sud tu, vero?
2: No, io sono di Milano.
0: No, ti sento che non sei del sud, perché tutti quelli che portano nel baule dell'auto, insomma, le provviste da giù, sono un po', capito, annoiati. Tu invece sei andato lì a scrocco a rubarle, di la verità.
1: Ed è felice.
0: Sei felice che
2: rubarle.
0: Hai fregato.
2: Bravo. Sono veramente, veramente felice.
0: Senti, ovviamente
2: e
0: avete doppie valigie, no?
2: Compagnia. Cosa?
0: È già due... L'hai detto già tre volte, state zitto. Allora, scusa, stavo dicendo, hai due borsoni, cioè borsone per il mare e borsone per la montagna.
2: Borsone, no, adesso arriviamo a casa verso le 9, facciamo il cambio delle valigie e si riparte.
1: Ma che bella, ma le valigie sono già pronte per la montagna oppure le farete appena
2: arrivate
1: a casa?
2: No, devo arrivare a casa, riposarmi e poi ripartire in serata. Ovviamente.
0: Ma cos'è? Fai la fabbrichetta? Cos'hai? Di Milano? Figa. Senti, vi salutiamo, passate una buona estate.
1: Ma
0: basta, domanda.
1: No, scusami, ma salutiamo la tua fidanzata, anche se non ti tiene compagnia. Come si chiama?

0: Sara.
1: Ciao Sara, svegliati, che estate, non primavera.
2: Ciao ragazzi, buon viaggio, buon rientro a casa. E poi vi volevo dire una cosa importante.
1: Che cosa?
2: È la settimana in montagna.
1: Pioverà.
2: Brava.
1: Lo sapevo io. Arriva Cher.

0: intitola Herrings, la nuova canzone di Malcolm Todd. Che bello, sembra una marca di scarpe, Malcolm Todd.
1: Ehi, compra anche tu Malcolm Todd.
0: Troverai qualità, convenienza e cortesia.
1: E soprattutto comodità. Però indossa le scarpe,
0: esatto,
1: Malcolm Todd.
0: Oppure un abbigliamento, perché non è che dici, cioè non c'è il nome di un salume, capito?
1: No, no, non da mangiare, più no, da indossare.
0: Più Armando c'ha, cioè, salumificio Armando, vedi? Solamente.
1: Ehi, mangia anche tu la porchetta Armando, ti disperà.

0: Pinguini Tattici Nucleari su RTL 102.5. Sorry, scusa, lo siento, ma anche se parli un'altra lingua, ok? Ma se tra i due c'è feeling e si piacciono, non ha importanza.
1: Vero, pienamente d'accordo, bastano dei gesti, sì. Non so, fai uno sguardo accattivante, uh-huh. Oppure dice,
0: No, devi fare così.
1: No, così stai facendo anche un fischietto.
0: Salutiamo i nostri amici.
1: No, ma non devi salutare tu, lo saluto io. Anna e Pasquale da New Jersey. Esatto. Ci seguono ogni sera con piacere. Grazie, ciao ragazzi.
0: Ciao paesà, noi torniamo tra pochissimo con Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Disco
3: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
1: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
2: Acqualete.
1: What the?
2: Ottima mossa per le tue ossa.

0: Grande Tommy Paradiso su RTL 102.5, 3:45 minuti, siamo già sul finire di una domenica 9 di agosto e l'inizio di un lunedì 10 di agosto, notte di San Lorenzo!
1: Bravo, bravo, e noi andiamo al telefono allo 02 25 15 15, abbiamo un'amica di RTL 102.5, sì. Buongiorno!
0: Buongiorno Giulia!
2: Buongiorno, buongiorno, come state?
0: Bene.
1: Bene, che bella voce squillante, allegra, dove sei? Grazie, cosa fai?
2: Mille.
1: Con chi sei?
2: Sono in viaggio con mio padre verso la Sicilia.
1: Ma okay. Tutti che andate adesso, in Sicilia?
0: Adesso ti canto una canzone, indovina il cantante. Giù Giulia, oh mia cara, chi era? Dai. Gianni.
1: La indovino? Vai, Tony. Fatelo dire da papà.
0: Gianni,
1: sì,
0: Toni, bravissima,
1: brava.
0: Hai risposto in ritardo, non hai vinto niente.
1: Quindi sei solo con papà? Sei solo
2: sì,
1: con papà?
2: Sono con papà, sì, sto raggiungendo la mamma e mio fratellino piccolo Gabriel.
0: Ok, come mai sei dovuta stare col papà?
2: Perché ero in viaggio con il mio fidanzato a Santo Domingo, sono tornata proprio oggi.
0: Lei
1: va a Santo,
0: e quindi scrocchi le vacanze con mamma e papà, brava.
1: Capito, Santo Domingo.
0: E il papà era felice che tu sia andata a Santo Domingo, sì?
2: Sì.
1: Ma quanto sei stata lì? Cosa hai visto? Raccontaci.
2: Sono stata con

0: mio fidanzato, è stato tutto bellissimo, le spiagge stupende, il mare stupende, tutto stupendo.
1: Tutto stupendo, stupendo. Hai mangiato qualcosa di particolare oppure sei andata a mangiare roba italiana?
0: No, no, qualcosa del posto, ovviamente.
1: Ovviamente. Va bene, salutaci la mamma, la, il tuo fratellino e anche il papà.
2: Mi raccomando, papà, sveglio.
0: Ciao.
1: Perché non vai anche tu a Santo Domingo?
2: Guarda, adesso do uno sguardo e poi mi dai la tua carta di credito, ok?

0: Gianna Nazionale, Nannini col Marrakesh, America, America, la nuova versione. Mancano pochi minuti alle 4, c'è questo bel messaggio che dice: io vivo al mare a 150 metri e poi dormo spesso in barca attraccata su un molo, a volte anche d'inverno, eh. Donato da Napoli, a casa però ogni tanto, va bene.
1: Che bello, chissà com'è vivere in questo modo, eh. Comunque grazie per questo bel messaggio. Avevo 26 anni quando vi ho conosciuto e sono passati 30 anni e ancora vi ascolto tutte le notti. Ciao da Giuliano da Marrubiu.
0: Ciao, ciao. Ciao Giuliano da Marrubiu, sentiamo un vocale.
2: Buongiorno, buongiorno, come state? A metà da Regno Unito, come al solito, sto guidando il mio camion in direzione di Manchester. Vi auguro una bellissima giornata. Ciao, un bacione.
0: Ciao caro, grazie.
1: Senti l'accento, Manchester.
3: Buongiorno da Sandra, trasporto latte da Brescia. Buongiorno.
4: No, Vanessa, no. Sei sempre la numero uno.
3: Piccolillo,
0: Ciao Sandro.
1: No, ma mi piace la chiusura.
0: Urla. Dai, vocale.
5: Buongiorno RTL. Volevo dire che qua il tempo è brutto, non si vede una stella cadente, voglio che San Lorenzo. Comunque mi fate tanta compagnia. Un saluto da Vito da Brescia.
0: Ciao Vito, se parli così a Brescia.
1: Sei sicuro che sei di Brescia, Vito?
0: È dei nostri, è calabrese. Allora, questo gruppo qua, storico, senti cosa faceva? Divideva la musica in
1: atomi.
0: A, B e C. A un certo punto, per trovare il titolo della canzone, dicevano: ehi, ma come cacchio la intitoliamo questa canzone? E hanno preso A, B, A, C e hanno fatto Abacab.
1: AB.
0: Hai capito? No, cioè, è diventato un titolo.
1: L'ho spiegata malissimo. Sono loro i Genesis.
0: Hai ragione.

0: Allora, scusa, volevo l'intervento di Manuel Bella da Milano, per favore, Bella, sui Genesis da Abacab, perché io l'ho spiegata benissimo.
1: Prego.
2: In pratica, ABACAB doveva essere la struttura iniziale a blocchi della canzone, perché molte volte quando si compone una canzone si dice la sezione ABC, a volte c'è anche la D e si mischiano, si vanno a strofe, ritornello, bla bla. In questo caso, inizialmente questa era la struttura, ma poi l'hanno cambiata. Dovevano scegliere il testo e hanno detto: che facciamo? Teniamoci questo qui. Quindi la struttura ABACAB non è in realtà quella che abbiamo sentito. Complicata? Sì, troppo.
1: Sì, però è rimasto il titolo. La struttura doveva essere questa, però, alla fine è solo un titolo.
0: Manuel ha una bella voce, secondo me.
1: Ma sai che potresti fare radio, Manuel?
0: Vero, Manuel, vabbè. Ma in questo caso, però, abbiamo cose più serie. Le news.
1: Anche a Nordò, in provincia di Lecce, sono le 4. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Si allarga la partita sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Il Viminale risponde che Roma non ha alcun richiedente asilo da riprendere. L'atletica leggera italiana piange Livio Berruti, il campione olimpico sui 200 metri di Roma 1960, è morto ieri all'età di 87 anni, era malato da tempo. I funerali si svolgeranno in forma privata, fa sapere la famiglia. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo di indagine sull'incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola in provincia di Foggia, in cui è morto un bracciante ed altri 8 sono rimasti feriti. I lavoratori rientravano dopo una giornata di lavoro nei campi in Molise ed erano a bordo di un furgone che è uscito di strada ribaltandosi. Mentre restano dubbi sulle condizioni di salute della guida spirituale iraniana Mojtaba Khamenei, Donald Trump ha segnalato di voler mantenere almeno per il momento un basso profilo nei confronti dell'Iran,

0: puntando soprattutto sulla pressione economica anziché su una nuova offensiva militare. Problemi al ginocchio, Jannik Sinner rinuncia a partecipare al torneo Master 1000 di Cincinnati. Il tennista numero uno al mondo conta di recuperare invece in vista degli US Open. È tutto anche per questa edizione, ora linea ad Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino al 31 di agosto è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova Gravellona-Toce e in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa è possibile utilizzare il casello di Serravalle Scrivia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Oh. Siamo tornati, amici. Sono le 4 e 3 minuti. Yeah! In diretta, anzi, come dicono quelli bravi, in super diretta fino alle 6, signore e signori, la versione Summer Edition di Malanotte. No!
4: Con Armando Piccolino, Vanessa Gray fino alle 6.
3: Esatto, ma avete sentito che cosa c'è?
4: Sì, ho sentito. Il 2 settembre, brava. Giusto?
3: Sì.
4: All'Arena di Verona torna il Future Hits Live e anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito, ma subito, subito il vostro biglietto.
3: Esatto, e adesso, cari amici all'ascolto, prendete un telefono, anche due, ok, oppure tre, e ci chiamate allo 02 25 15 15.
4: Vieni,
3: poi
4: vai che ti passo il telefono, vai. Pronto? Poi 378 378 1025. No, quello per mandare i messaggi, mando un messaggio anche vocale. Vocale?
3: Pronto? Ciao Lorenzo, auguri a tutti quelli che si chiamano
4: auguri!
3: Lorenzo. Bene, possiamo ricominciare,
4: sì.
3: Dai, c'è
4: Madonna
3: Satteria.

0: 7 minuti dopo le 4 del mattino c'era Madonna con Danceteria su RTL 102.5. Buongiorno a tutti, dice Cornflakes 69. Vanessa, ma permettimi una domanda.
1: Prego.
0: Ma è vero che lavorare con Piccolillo viene classificato lavoro usurante?
1: Sì.
0: Ma come
1: no,
0: ti permetti?
1: Scusa, dovevo dire no.
0: Allora, Cornflakes 69, adesso ti mando a comprare un'altra scheda, un'altra sim, perché ti blocco. Evviva!
1: Bene, io invece volevo salutare Vincenzo, Maria e Francesco da Reggio Calabria a Scilla per fare il bagno e volevano raccontarcelo, facile, 02 25 15 15, amici chiamateci così ci raccontate questo bagno, bagno di notte.
0: Scusate,
1: le stelle.
0: Ci potete raccontare che cos'è il sud, visto che siete alle Eolie, che cos'è il sud in due parole? Che cos'è il sud in due parole? Allora, ti offrono 25 polpette,
1: sì,
0: tu ne mangi 23, sì, e loro dicono, un G piaciano.
1: Ma come, ne ho mangiate 23?
0: No, non ti piace.
1: Allora ragazzi, bisogna arrivare preparati, cioè comunque bisogna accettare tutto. Quando ti dicono, ho fatto questa torta, tu lo devi assaggiare.
0: Esatto.
1: Ho preparato uno spaghettino alla matriciana, sì, tu lo devi assaggiare. Esatto. Quindi te ne vai che hai insomma qualche chilo in
0: qualche,
1: più.
0: Qualche chilo, un po' di più.
1: Dai, ascoltiamo un vocale intanto. Dai.
2: Ciao Vanessa, ciao Armando, partiti da Brescia ieri, siamo quasi a Roma, direzione Calabrifornia.
0: Non mi fa ridere sta cosa,
1: come
0: sai?
1: No, Calabrifornia, perché? No,
0: mi dà fastidio.
1: Ma no.
0: Io che c'ho qui.
1: Cosa c'hai tatuato?
0: No, dentro il cuore, c'ho proprio a fuoco. E mi, mi dà un po', mi sento un po', capito? Io me ne vado, me ne andrei adesso.
1: Ah, io pure.
0: No, tu te ne vai domani.
1: No, io me ne vado domani, infatti. E allora vi diciamo Simple Red con Stars. Ti è piaciuta?
0: Brava.
1: Ok.

0: Coldplay con Magic su RTL 102.5 alle 4:17 minuti. È una bella nottata, un po' nuvolosa almeno qui nell'arcipelago eoliano, eh? Magari le stelle non riusciamo a vederle proprio tutto, ma c'è lei come stella.
1: Wow, mamma mia. ma giuro che non l'ho pagato, ragazzi. Ogni tanto stella. Anche piccolillo fai complimenti. Silenzio, devo finire di parlare con i miei tempi. Ciao, sì. Sono Edoardo, 12 anni, sono in viaggio con mia sorella, con i miei genitori per la Calabria. Siamo di ritorno dal Canada.
0: Quella.
1: Ciao Edo, amore della zia.
0: Sì, Edo. C'è anche Angie dal Canada che ci ascolta e magari più tardi lo sentiamo allo 02 25 15 15. Chiamateci anche voi.
1: Bravo, bravi.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
6: Acqualete.
5: What up?
6: Ottima mossa per le tue ossa.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie, Octopus, di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Ugel, bellissima, molto molto bella. Diciamo che è una di quelle canzoni la più come si diceva un tempo, è la più gettonata.
1: Quest'estate
0: è la più gettonata canzone.
1: È vero, ma siamo d'accordo, ci sono quelle canzoni che ti ricordano l'estate, e questa potrebbe essere la colonna sonora dell'estate 2026. Ma chi sei?
0: Vanessa Gray.
1: Oramai me lo dico da sola, cioè mi sveglio al mattino e dico, mi guardo allo specchio, ma chi sei?
0: C'è Anna che è arrabbiata da Napoli, eh?
1: Perché?
0: Andate in vacanza, io resto qui. Anna, poverina, dai, ci siamo noi a farti compagnia.
1: Anna, dai.
0: Dovremmo avere qualche vocale? No. Manuel? Benissimo.
1: No, non
0: vabbè. Allora, Salvatore, buongiorno, buonanotte, buon quello che vuoi.
2: Ciao, buongiorno, buonanotte.
0: Vabbè.
1: Bravo.
0: Quale scegli dei due? Buongiorno, buonanotte.
2: Buonanotte.
1: Ma sì, entrambi. Okay, buonanotte. Buona. Perché vuol dire che tu devi andare ancora a dormire?
2: Sì, sono in viaggio, stiamo rientrando io e la mia fidanzata dalle vacanze, sono finite.
1: No, siete tristi, la lacrimuccia.
0: E dove farete il Ferragosto, Salvatore? Dove andrete a Ferragosto?
2: A Milano. Vacanze finite, terminate. Terminate. Bene,
1: quindi dai. Se finì. Ma da domani lavorate?
2: Sì.
0: Va bene, ragazzi, allora sapete. Allora mi faccio io qualche bagno per voi, dai.
1: No, non è vero. No. Beh, no,
0: perché
1: ragazzi.
0: No, scusa.
1: No, perché? Perché devi infierire?
2: Fallo pure, vediamo se riusciamo a fare qualche weekend all'ultimo secondo. Ora
0: sì.
2: Vediamo,
1: ma Salvatore, vediamo. Dove siete stati in vacanza?
2: Siamo stati una settimana in Corsica e poi ho raggiunto la mia compagna in Calabria dei suoceri. Abbiamo la macchina piena di viveri, olio, viveri. Siamo
1: ottimo.
2: A posto per i prossimi mesi.
1: Ma consigliate la Corsica?
2: Sì. Ed è stata una bella scoperta.
0: Caro Salvatore, c'è un prezzo da pagare. Hai fatto due vacanze, la Corsica, la Calabria e in più le provviste. Quindi devi soffrire un pochino a Milano adesso. Dai.
1: Infatti per questo sarai a Ferragosto a Milano.
0: Un pochino.
2: Tocca soffrire l'afa di Milano.
0: Senti, ti salutiamo. Salvatore, ciao.
2: Ciao, buonanotte.
0: Buone vacanze.
1: Ciao.
0: Avete sentito? C'è una cosa che quando vieni al sud non te ne vai mai a mani vuote. Mai.
1: È impossibile. Esatto. A meno che tu non abbia comprato un volo aereo, sono con il bagaglio a mano.
0: Esatto.
1: Solo in quel caso. Santana.

0: Lugenea, care su RTL 102.5. Per chi la sente per la prima volta, è quasi tutta napoletana la canzone, eh?
1: Ma ci piace moltissimo. Buongiorno a voi, rientrata da una notturna in spiaggia con Diego, Andrea, Giorgio e Salvatore, quattro miei fantastici amici, ed è meraviglioso il mare di notte. Quindi baci baci a te, Deborah, a tutti i tuoi amici, e andiamo da Andrea.
2: Allora, buonanotte. Hello. Ciao ragazzi, sono ancora io, Andrea Prestinaio di Varsavia.
1: Ah, sì, ma scusami, ma quando... quello del pane è 19 euro al chilo?
2: Ma sì, no. È certo. È questo qui. Sono in viaggio, mi mancano 300 km a Cesenatico con mia moglie Agnieszka e figlio Nicola.
3: Ciao adesso a tutti.
0: Ciao ragazzi, ciao. Cosa fai? Vieni in Italia per copiare il nostro pane e poi vendere a Varsavia 30 euro al chilo?
2: Proverò.
0: No, ma come ci proverai?
1: Ma come mai hai scelto proprio Cesenatico?
2: Perché sapete, Riviera è per ragazzi, va bene, nostro figlio ha 12 anni, poi ci troviamo bene, veramente un gran riposo. Sapete,
0: sei un furbo,
2: all'inclusive, tutto compreso, ombrellone, aperitivo con ombrellino, insomma.
0: Tu sei molto furbo, tu e tua moglie. Hai scelto Cesenatico?
2: Sì.
0: Ti dico io il perché.
1: Perché
0: Molly, tuo figlio, lo dai a lì che ci sono le strutture per i bambini, e tu e tua moglie fate fidanzatini. Dimmi verità,
2: sì.
0: Dai.
1: Ma l'ha detto, all inclusive, vanno lì soprattutto per suo figlio. Ma tuo figlio ha anche gli amichetti lì?
2: Poco. Però, vabbè, guarda, sto cercando.
0: Noi siamo un po' diversi da quelli di Varsavia, siamo più aggressivi noi italiani.
2: Un biondino veloccio, veramente.
0: Capito?
2: Quando siamo in spiaggia è proprio come sul miele.
1: Ma scusami Andrea, ma tu stai cercando la fidanzata per tuo figlio?
2: No.
0: No, ancora no. Quanti anni ha? 12 anni? 12 anni, ancora
2: anni,
0: piccolo.
2: Sì. Ancora
1: dai.
2: Piccolo,
0: va bene,
2: sì.
0: Amici di Varsavia, godetevi la vacanza in Italia e trattate bene le nostre spiagge, mi raccomando, eh?
1: Ciao Andrea,
2: certo.
1: Un saluto a tutta
2: Grazie
1: la tua famiglia.
0: Ciao.
2: Grazie.
0: Ciao, ciao. Buongiorno.
1: Mi piace parlare così. Allora adesso c'è Sia, The Greatest.

0: Rihanna, White Girl Wasted su RTL 102.5. Salutiamo Vale, Bea, Fede, Chiara e Mary che ci amano, ci stanno ascoltando.
1: Anche noi, e ascoltiamo anche un vocale.
0: Cucù.
2: Pronto? Ragazzi, il messicano da Siracusa, che cos'è il sud? Il sud è quello che ti fa piangere due volte, appena arrivi, per la bellezza, e appena te ne vai perché lo lasci. Ciao!
0: Bravo, dici bene. Salutiamo gli amici che sono in spiaggia. Allora, Diego, Andrea, Giorgio e Salvatore, i miei quattro amici fantastici, ce lo dice Deborah. Fare
1: volevo
0: il bagno a mare,
1: perché
0: che è una cosa
1: hai
0: bella.
1: Letto il messaggio?
0: Quale?
1: Il mio messaggio.
0: Era quello?
1: Sì, perché lo hai riletto?
0: Perché sono cattivo.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat.

0: lo è ancora di più.
1: Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
5: Acqualete!
3: What up?
5: Ottima mossa per le tue ossa!

0: Cesco Gabbani, Summer Funk su RTL 102.5 alle 4:46 minuti. Siamo già proiettati verso il lunedì 10 di agosto, quindi nottata di San Lorenzo, quindi stelle cadenti,
1: quindi desideri, ecco. Quindi guarda in alto e dai un bacio a chi vuoi tu. Bravo!
0: Quello è, mi raccomando, armatevi di asciugamano, di lettino, se vi va ve lo portate in spiaggia e state lì con RTL 102.5 in ascolto, guardate le stelle,
1: poi giusto.
0: Non si avvererà nemmeno un mezzo desiderio.
1: No, perché
0: zero.
1: Però, scusa, che cosa bella è, cioè, credere al fatto, insomma, di vedere una stella, esprimere un desiderio e in qualche modo cioè tu stesso ti convinci, no,
0: ma
1: che
0: scusa,
1: si possa avverare.
0: Ma dimmi la verità, tesoro.
1: Prego,
0: si sono mai avverati i tuoi desideri guardando le stelle o guardando la luna?
1: Tu
0: sei bugiarda.
1: Io volevo salutare Angelica e Simone in viaggio verso il Salento.
0: Esatto.
1: Ciao ragazzi.
0: E poi io invece saluto gli altri amici che vanno verso Međugorje. Vi stiamo ascoltando, amiamo la vostra musica.
1: Ciao.
0: Ciao ragazzi. Pregate per, ecco, lì è una cosa che ci credo. A Međugorje fate una preghiera solo per me.
1: No.

0: anche Anessa, per me, no.
1: Ma no, perché no, aspetta, ragazzi, scusa. Fatela anche per me, per favore.
0: Scusa, esprimi il desiderio, cosa vuoi?
1: No, no, però è buono anche quando gli altri facciano qualcosa di bello per te.
0: Living on my own, arriva il grandissimo Freddie Mercury.

0: Businessman, dito nella aia,
1: piaga.
0: Esatto, mancano 6 minuti alle 5 del mattino. Concentriamoci su qualche vocalino.
2: Ehi, buongiorno Antonio Pasticcione, buongiorno Armando, buongiorno Vanessa, la stella, sei tu questa notte. Comunque ragazzi, veramente mi senti cari. Calore. Qua di calore qua, fa troppo caldo. Un altro paio di giorni, ragazzi, un altro paio di giorni fino a mercoledì, poi in ferie. Ciao!
0: Bravissimo! Ciao Antonio!
3: Buongiorno, ciao, ascoltiamo un altro vocale.
4: Buona settimana per chi lavora. Sono sul camion dalle 3:30 di questa mattina e non c'è in giro un'anima viva, a parte un lupo che ho incrociato e un gatto nero. Marco Trasporto Latte, Cremona.
0: Va bene, un lupo e un gatto nero.
1: Un lupo e un gatto, niente male.
0: C'è Giuseppe al telefono, pronto?
5: Salve, pronto, buongiorno.
4: Ciao Giuseppe,
0: cosa fai? Dove vai? Abbassa la radio.
5: Sono in viaggio da Padova verso la Calabria.
1: Stiamo anche andando... tu in ferie?
5: Sì, da oggi in ferie ufficialmente.
1: Sei un po' stanco però.
0: Di allegria, Giuseppe, dai.
5: Relax.
1: Ma stai guidando? Sei tu con?
5: Sì.
1: Con chi sei?
5: Sono con la mia famiglia, la mia compagna e i miei due bimbi che stanno dormendo.
0: Ok. Io mi fermerei un attimo, Giuseppe, ti sento un po' assonnato,
1: no, sai che cos'è, Giuseppe? Sta parlando a voce bassa perché i suoi bimbi dormono, giusto?
5: Sì.
0: Sveglia!
1: Dai, allora buone vacanze.
5: Grazie per la compagnia, tutto il viaggio ci avete fatto compagnia, molto gentili, sempre top numero uno.
0: Grazie. Ciao caro, ciao family, buone vacanze ovunque voi siate, ovunque voi andiate.
1: E noi andiamo con Van Morrison.
6: You know she comes around.

0: Gloria di Van Morrison su RTL 102.5. Sono quasi le 5 e ti voglio dire che mi hanno già messo nel forno la mia veneziana, cioè un tipo di brioche, ragazzi. L'hai vista ieri? Cioccolato, crema, una bomba atomica.
1: È perfetta per iniziare al meglio la giornata. Rimanete lì, l'informazione.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Marina di Camerota, in provincia di Salerno, sono le 5. Buongiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Sergio Gadda. È morto Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960, aveva 87 anni ed era malato da tempo. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. I funerali sono previsti solo in forma privata. Il presidente della Repubblica Mattarella lo ricorda come una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Marcel Jacobs gli dedicherà la gara agli europei che iniziano oggi a Birmingham. La stretta di Berlino sui migranti: saranno respinti verso l'Italia e Grecia gli irregolari, e Roma precisa che non ci sono richiedenti asilo da riprendere, spiegando che il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo. Nel weekend che precede Ferragosto sono stati 22 milioni i veicoli che hanno percorso la rete stradale ed autostradale gestita da ANAS. La circolazione si è svolta senza particolari criticità. Secondo i dati diffusi, i transiti sono risultati leggermente inferiori rispetto allo scorso fine settimana e allo stesso periodo del 2025. Yannick Sinner rinuncia a partecipare al Master 1000 di Cincinnati a causa di un infortunio al ginocchio destro. Il numero uno al mondo si dice molto deluso per la mancata partecipazione al torneo, ma assicura: sono al lavoro per poter partecipare agli US Open. È tutto per questa edizione, adesso arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino al 31 di agosto è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova Gravellona Toce e in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa è possibile utilizzare il casello di Serravalle Scrivia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon

0: viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Cinque, due minuti, buongiorno! Buongiorno amici, ben svegliati, buongiorno Italia, siete prontissimi, siete al lavoro e come dicevo prima in chiusura, insomma dell'altra ora, vi stanno già preparando la veneziana. Che cos'è la veneziana? Non è quella roba delle finestre, no, le veneziane.
3: No, è una brioche.
2: Di brioche buonissima, che solo a mangiarla è l'equivalente di una teglia di pasta al forno.
3: Quanto però, saranno? 800 calorie?
2: 500 kilocalorie, sì, ma chi
3: ma
2: se ne frega?
3: Ma non ci pensiamo, no. Ragazzi. No, perché se no non dovresti mangiare nulla, dovresti mangiare solo un po' di pollo, un po' di riso
2: quello
3: bianco.
2: Quello poi a settembre lo rifaremo.
3: Bravo, a settembre. Si sono detti così. Si riparte con la dieta a settembre, se mai vogliate fare una dieta.
2: Adesso scofaniamoci il mondo, sì, perché siamo nella settimana di Ferragosto.
3: Giusto, amore mio, ti conosco.
2: Ma non è assolutamente vero.
3: No, 02251515, chiamateci in diretta, a ora, a chi?
2: Sì, adesso partiamo con Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, alle 5-6 minuti. Allora, ci concentriamo un po' su qualche messaggio che arriva al 378. Qualche. Una valanga di messaggi.
2: Tantissimi.
1: Al 378-378-1025. Buongiorno, picciotti. Un saluto dalla pasticceria Il Vero Cannolo di San Vito Lo Capo. Dicono, stiamo squagliando, cavolo. Ci stiamo sciogliendo col troppo
2: caldo. Con il
1: caldo,
2: sì, l'avevo capito. Sei stato anche bravo con la pronuncia. Ciao, amici di RTL 1025.

0: viaggio verso Messina in Sicilia in vostra compagnia Francesca e Christian. Ciao ragazzi.
1: Come al solito Calabria, Sicilia, Puglia, sono le anche la Campania, se no poi arriva il messaggio della Campania, arrivano anche da noi i turisti, arrivano ovunque in Italia, poi anche a Roma in questo periodo. In questo periodo anche a Roma ci sono turisti, molti ce ne stanno.
0: Turisti ovunque che scelgono la nostra bella Italia. Ma andiamo da Daniela. Ciao!
2: Ciao, finalmente vi vedo, perché in genere a quest'ora dormo. E quindi ho detto, ma dove finite Armando, Vanessa, dove sono finiti?
0: Questo orario per l'estate, ma cosa fai sveglia a quest'ora? Daniela!
2: È una lunga storia.
1: Vai a prendere il cannolo da qualche parte, Daniela?
2: Il cannolo te lo prendi tu, te lo prendi il cannolo.
1: Ah, guarda, io ogni sera mangio o il cannolo piccolo o il cannolo grande. Quello grande, c'è la differenza, è che c'è la ciliegia rossa.
0: Vabbè, se poi non la vuoi, la togli.
2: La granita con la brioche col succo te la prendi?
1: Certo. Anche quella.
0: Mai senza. Ma senti, vogliamo capire una cosa, il tuo fidanzato come sta? La storia dura o è finita?
1: È morto.
2: No, dura. Senti, ma voi fino a quando è che lavorate a quest'ora?
1: Fatti i fatti tuoi, Daniela, cosa vuoi sapere? Perché ti impicci?
2: Cosa ti seguo?
1: Brava,
2: posso,
1: allora Vanessa è l'ultima notte di Vanessa.
0: Sì, poi vado in vacanza.
1: Vai in vacanza, la splendida che ha lavorato, la splendida se ne va in vacanza due settimane, hai capito?
0: Siamo stati insieme 2 settimane, poi adesso vado a trovare la mia
1: famiglia.
0: E
1: io invece sono qui a lavorare.
0: Armando rimane.
2: Armando rimane, e sei con l'altra ragazza?
1: Con la mia ragazza, io ne ho 20.
2: L'altra ragazza non mi ricordo come si chiama.
1: Va bene, con Andrea Turzio. Cosa vuoi sapere, Daniela? Ci hai chiamato per farci dire il palinsesto in onda?
0: Sì, voleva sapere, cioè giusto,
2: perché, come lo devo sapere? Se non me lo dici tu, come lo faccio poi per saperlo?
1: Se vuoi avere informazioni, vai su RTL 102.5 Play. Daniela.
2: Non sono legata con la tecnologia.
0: Non ti preoccupare, noi ti perdoniamo. Ma senti, prima di salutarci, è da un po' che noi non sentiamo il tuo urlo. Ci saluti,
2: certo,
0: come solo sai fare tu. No, l'hai cambiato, era diverso. Era così, l'hai cambiato.
1: Esatto, lo senti che è arrivato.
0: Non sei più quella di una volta, Daniela.
1: Addio.
2: Ciao.
1: Addio forever, Daniela, non ci mancherai per niente.
0: Mancherai, Daniela, chiamaci ogni notte, noi non ti rispondiamo, ti risponderemo. Ciao.
1: C'è una bomba in sottofondo, Mandela Day, Simple Minds.

0: Aperture di Harry Styles su RTL 102.5. Salutiamo Luca e Massimo e le due Carline, Concita e Suegno, in viaggio da Bari verso Santa Croce sull'Arno in Toscana.
1: Wow,
0: buon viaggio!
1: Buon voyage e buongiorno, operativo da un'ora in giro a Canneto in bici. È il nostro Nick.
0: Ciao caro, mi raccomando, sono le 5.20, puoi pedalare di più perché adesso si sta freschi un pochino.
1: Infatti, a quest'ora insomma ti fai una bella passeggiata in bici e
0: bruci,
1: guardi le stelle.
0: Bruci qualcosa.
1: Andiamo, da chi andiamo al telefono?
0: Andiamo da Simone.
1: Ciao!
2: Simone. Ciao, ciao bellissimi.
0: Ciao Simone, di dove sei?
2: Allora, io sono nativo di Padova, però in questo preciso momento sono a Roma.
1: A Roma ma per lavoro, vacanza?
2: Sono stato per lavoro, però sto salendo su a Brescia dalla mia ex compagna che ci siamo lasciati 2 mesi e mezzo fa per vedere se riesco a sistemare il tutto, a perdonare quello che è successo. Ecco.
0: Scusa. Sei tu che devi perdonare lei in quanto è partito un cornetto?
2: È partito un tradimento.
1: Ma Simone, vogliamo sapere una cosa, ma lei sta facendo qualcosa per farsi perdonare?
2: Lei mi ha bloccato dappertutto sui social, chiamate,
0: allora,
2: email, dappertutto.
0: Tesoro.
2: Allora, io
0: senti,
2: sono ancora innamorato di lei, però
0: questo
2: non
0: si chiama stalking. Si chiama stalking. Se lei non ti dà uno spiraglio, è inutile che ci vai.
2: So
0: che
2: lo
0: è difficile.
2: Lo
0: e
2: so.
0: Vai lì, cosa fai? Vai lì, cosa fai?
2: Ho 2 biglietti per Madagascar.
1: Scusami, allora tu innanzitutto vai lo stesso, ok? Simone, senti a noi.
0: Sì, ma scusami, ha 2 biglietti per il Madagascar. Non è che ha detto c'ho 2 biglietti per andare a Parigi, che sei vicina. Va nel Madagascar.
1: Ma deve andare. Allora vai tranquillo,
2: cioè,
1: da solo.
0: Sì.
2: Così, io sono una persona che sono stato assieme 4 anni e mezzo, però io salivo da lei il venerdì sera e poi dopodiché scendevo da lei il mercoledì.
1: Mi manca.
0: Però voglio dire, lei ti ha messo le corna. Per quale motivo? La colpa è tua.
2: Non è colpa mia, perché lei praticamente lei piace ballare, piace divertirsi, piace fare una bella vita.
0: Io l'ho mantenuta
2: fino all'altro giorno e basta, cioè.
3: Scusate, entro io. Sì. Ma Simone, ma a te piace ballare, tutte queste cose che hai detto che a lei piace fare, a te piace farle?
2: Ah, io stavo imparando un corso con lei.
3: Quindi
2: ballo,
3: ti piaceva,
2: però...
3: Ma Simone, ha deciso così, pazienza.
0: Simone, si va avanti, trovati un'altra donna da mantenere.
1: Ma soprattutto vai in Madagascar, ascolta me,
0: vai
1: che sono
0: solo.
1: Una donna, vai da sola, inizia a fare un po' di foto e postale sui social che sei felice e sei contento, ok?
2: Sì, sicuramente.
1: No, non gliele devi mandare,
2: me le mando a voi.

0: Le manda a voi.
1: No, ma non ce ne frega niente. Cosa
2: no,
1: mandi
2: noi
1: a noi?
2: Mandale, che le guardiamo. Ma postali su Facebook, su Instagram, ok?
1: Già che
2: stato di WhatsApp.
0: Comunque l'amore adesso.

0: Sì,
1: okay,
0: ricordati,
2: grazie.
0: Ti ha messo le corna.
1: Ecco, e se lei non si fa sentire, non la perdonare. Ciao.
0: Ma sei cattiva, però.
1: No, scusami, se non fa nemmeno niente, ci manca.
0: Cucù. Marie.

0: Cucù Mari. Allora amici, avete sentito, appena sentito la storia del nostro amico Simone, non fate gli splendidi e i professorini, perché ogni storia è diversa l'una dall'altra.
1: Però da una parte ci sta, no? Anche ognuno voglia dire la sua, anche per dare dei consigli e anche per dare un supporto a sì. Simone. Innanzitutto Madagascar e viva forever.
0: Esatto, dai, vocale.
2: Ciao amici della notte, Andrea Pasticcioli di Venezia, in silenzio ciao. Stampa per troppo lavoro, ma non potevano salutarvi. Ciao amici!
0: Ciao
1: Andrea, ciao, grazie.
3: Ciao!
4: Siamo Moreno e Angelica e siamo in viaggio dalla provincia di Varese in Basilicata, verso la Basilicata, con una 500, quindi augurateci buona fortuna, che il viaggio sarà lungo e impegnativo.
3: Ciao!
4: Ciao!
0: Ciao! Immagino la vecchia 500.
1: No, magari la nuova.
0: Vabbè, allora va bene quella lì.
1: Ma magari. Vabbè, non ci pensiamo, eh. Buon viaggio.

0: Peggy Goo e Aira Star Woman su RTL 102.5.
1: Buongiorno Italia, buongiorno Maria, buongiorno popolo di RTL 102.5.
0: Poi, è andata,
1: no, tra poco vado, volevo dirti. Mi
0: il saggio dice: quando sì, l'amante che mantenevi ti lascia, trovane una più giovane, più simpatica e più cara da mantenere. Ce lo scrive Giacomo da Cremona per il nostro amico Simone, che è stato lasciato dopo 4 anni dalla sua ex fidanzata, perché mannaggia, lo ha tradito.
1: Intanto ascoltiamo un vocale in merito.
2: Buongiorno a tutto lo staff RTL, vorrei dare un consiglio da Simone, amico mio, pensa a divertirti e basta, perché lei si è bloccato dappertutto, lascia perdere. Io l'ex moglie l'ho perdonata una volta, e dopo, se una comincia, la fa, poche parole, e pensa a divertirti alla faccia sua. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, però quanta cattiveria, ragazzi.
1: Vabbè, uno dà un consiglio come può, cioè, però pensa a divertirti, quello è importante.
0: The Fate Ophelia, arriva Taylor Swift.

0: Irama Cabana su RTL 102.5. Buongiorno, sono le 5:40 minuti, pronti i cornetti, pronti le brioche, tutto è pronto, anche il pane, finita la domenica, siamo nella settimana di Ferragosto, quindi qui si spende l'argento, tesoro.
1: Per forza, bisogna magari andare a mangiare fuori, sì. Pranzi, mare, c'è. Andare in montagna, perché si sa, no? Ci sono gli amanti del caldo, del mare, ma ci sono, cioè, coloro che invece detestano il, esatto, caldo e preferiscono andare in montagna, però, al fresco.
0: In questa settimana non siate braccini corti,
1: no,
0: ok?
1: Offrite anche un aperitivo.
0: Una volta che hai offerto. Allora, andiamo a sentire un vocale.
2: Ore, ho una proposta per te. Portami a moglie Madagascar, per favore, che è un periodo che è veramente stressante. Un abbraccio, ragazzi. Gabriele Savona.
0: Ciao, Gabriele da Savona. Se tu tratti bene il tuo partner, ok, la porti a ballare, la porti fuori a cena, hai delle attenzioni per lei e vedrai che lei non tradisce te, bello.
1: Ma Gabriele, che cos'ha tua moglie? Cioè, devi trattarla meglio, come diceva poco fa Armando, regalale un fiore, portala a cena, un anello. Dici, amore, ti accompagno io dalla parrucchiera.
0: Assolutamente no, è meglio che gli fai l'anello, mannaggia.
1: Beh, di questi tempi sì. Arriva lei, questa ragazza meravigliosa, Gaia, Bossa Nostra. That.

0: I'm your baby tonight, Whitney Houston su RTL 102.5 e l'alba, ragazzi, già albeggia da queste parti dalle Turmalin di Lipari, possiamo vedere un'alba fantastica, c'è un po' di umidità, lo sapevate, ve l'abbiamo già detto che dopo il 15 di agosto ci saranno temporali, quelli estivi, quelli dal caldo, sono quelli più pericolosi,
1: Sì, sì, ci sta.
0: Al nord però, qui al sud un po' più tardi.
1: Vabbè, a prescindere, però quando sei comunque in ferie, in qualche modo sei felice, anche se dovesse essere brutto tempo, ma non lo è. Ascoltiamo dei vocali.
2: Ciao Armando, ciao Vanessa, ciao tutto lo staff RTL 102.5, ciao Italia. Ronaldo ciao. Da Verona, buon inizio di settimana a tutti, ciao!
0: Ciao
1: Ronaldo, effettivamente è un lunedì 10 agosto, nuova settimana anche lavorativa, non ci dimentichiamo. Un altro vocale.
3: Buongiorno Vanessa e Armando, bentornati tra di noi, sempre come sempre. Sono sempre io Mauro dalla Lago Maggiore. Niente, per le ferie io sai come la penso. Agosto non l'ho mai quasi fatti, perché lavorando nella sicurezza le posso prendere io. Comunque sento il discorso degli altri, mi andava bene così, non è un grandissimo problema. Io le faccio quando voglio io, dopo tanti anni che lavoro nella sicurezza. Niente, vi auguro una buona giornata e grazie della buona musica che ci date.
0: Anche a te caro, vi diamo un po' di fresco, un po' di vacanze con la nostra musica, insomma le nostre chiacchiere, vi raccontiamo dove siamo, quello che facciamo e vi ricordo che se non potete fare un bagno lo faccio io per voi, non vi preoccupate.
1: Va bene, in questo caso ti diamo l'autorizzazione, non vi preoccupate. Dai. 02 25 15 15, amici, sapete che questo è il numero giusto da fare per chiamare in diretta RTL 102.5.
0: Ma non c'è
1: oppure
0: un numero
1: 378 1025, anche questo è un altro numero giusto da fare per mandare i vostri messaggi anche vocali.
0: È tutto giusto, amici.
1: È tutto sbagliato, è tutto sbagliato.
0: C'è una bella canzone. C'è Bresh con Daddio.
1: Ah.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Attenzione, siamo arrivati praticamente al termine, a chiudere la puntata della versione Summer Edition di Malanotte No con Vanessa e Armando. Andiamo indietro nel tempo a chiudere con una bellissima canzone.
3: Mamma mia, questa è proprio da ascoltare, cantare, sì. Muoversi, è una super band. Cool and the Gang, it's fresh, it's fresh, fresh.

0: Fresh is Fresh, Cool and the Gang su RTL 102.5, pochi minuti alle 6 del mattino. Sono già pronti tutti gli amici della squadra di Non Stop News, ma adesso è il momento di commuoverci, di piangere, perché è l'ultimo... Ma dillo tu! Allora, è l'ultimo giorno di Vanessa Gray, è la splendida, siccome ha lavorato tantissimo.
1: Tantissimo, certo. Proprio
0: andata in Se ne va in vacanza per due, e dico
1: settimane. Ecco, mi dispiacerà lasciarti solo.
0: O sei bugiarda.
1: Ma no, ci sarà Andrea Tuzio.
0: Certo, ecco. Voglio dirti che nelle due settimane che sarai in vacanza
1: sempre
0: una continuazione, vabbè. Vento e pioggia.
1: Noi ci rincontreremo come sempre il 24 d'agosto,
0: sì.
1: E lì ci conosceremo ancora una
0: ancora
1: volta
0: meglio.
1: Ma volevo salutare chi ci segue anche dalla Spagna, in strada, Siviglia, Alicante, tante città. Vamos, vado in Spagna.
0: Benissimo, ragazzi. Allora, lei se ne va in Spagna, invece e la mattinata continua, ovviamente. Continuate a chiamare allo 02 25 15 15 anche con i messaggi. Spalancate la vostra testa, ovvero.
1: Ragazzi, buona estate, è sempre bello stare con voi. Grazie a RTL 102.5 e grazie ad Armando Piccolillo.
0: E grazie a Vanessa Gray. Bene, Non Stop News e buon lunedì mattina.
1: Ciao. Ciao.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Osiglia, in provincia di Savona, sono le 6.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È lunedì 10 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dal dibattito sulla questione migranti, che si è acceso ulteriormente dopo la stretta, il richiamo di Berlino, e non è mancata la risposta di Roma. Sentiamo Alessandra Giannoli.
5: Dopo le tensioni con la Spagna per la crisi di Ceuta, il governo Meloni rischia frizioni anche con il cancelliere tedesco Merz, che ha aperto il fronte dei richiedenti asilo annunciando che verranno espulsi verso il nostro paese e verso la Grecia il 19 agosto. La prima richiedente asilo, una cittadina somala di 22 anni arrivata in Germania a marzo, sarà dunque respinta in Italia, primo paese UE d'approdo. In base al nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno e al regolamento di Dublino, la giovane africana avrebbe dovuto chiedere asilo qui e non in Germania. In serata la replica del Viminale: non siamo obbligati a riprendere nessuno, l'Italia considera azzerati con alcuni principali paesi, tra cui la Germania, tutti i presunti dublinanti che possiamo definire rifugiati arrivati in Europa prima del 12 giugno. Intanto il ministro degli esteri italiani, in merito alla sospensione di Schengen per navi e aerei provenienti dalla Spagna, ha dichiarato: fino al 15 agosto l'Italia non cambierà la sua decisione.
3: E in Medio Oriente, secondo il Jerusalem Post, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Donald Trump. Le forze di difesa israeliane si starebbero ritirando sulla linea gialla. Ieri la bocciatura dei 15 punti del Board of Peace con il no al ritiro senza il completo disarmo dell'organizzazione palestinese. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato. In luglio ha registrato addirittura la terza e la quarta ondata di caldo da maggio. Lo afferma Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, secondo cui lo scorso mese la temperatura superficiale dei mari ha raggiunto il livello più alto mai rilevato. E ora la pagina sportiva, andiamo da Enzo Tamborra.
6: In apertura la notizia della scomparsa all'età di 87 anni di Livio Berruti, leggenda dell'atletica leggera italiana. Nel 1960 vinse un mitico oro alle Olimpiadi di Roma nei 200 metri. Cordoglio è stato espresso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Correrò per lui agli europei di Birmingham la reazione dell'oro olimpico di Tokyo, Marcel Jacobs. Per il tennis, Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Cincinnati a causa dei fastidi accusati al ginocchio destro. Mi concentrerò sulla preparazione per gli US Open, le parole del numero uno del mondo. Per il calciomercato, Lukaku si avvicina ai turchi del Fenerbahce, Chaloba è un giocatore del Como. Per la MotoGP, successo di Raul Fernandez su Aprilia Trackhouse a Silverstone. Terzo, un ottimo Marco Bezzecchi, alle spalle del leader del mondiale, Jorge Martin.
3: Barbara Sala, buongiorno.
7: Eccoci qua, buongiorno amici. Allora, vi aspettiamo nella nostra linea diretta 0225 1515. In tanti ci stanno ascoltando mentre stanno magari andando in vacanza, sono per strada, sono in autostrada. Avete sentito queste novità? Per il momento sono solo delle proposte al nuovo codice della strada. Uno su tutti, la patente a 17 anni. Beh, direte voi, in America la possono prendere addirittura già a 16. E poi questo sorpasso a destra vi convince oppure no? Sono solo ipotesi, però mentre guidate, fateci caso, pensateci e chiamateci 02 25 15 15.
2: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà ancora il sole sul nostro territorio, poiché rimonterà ulteriormente l'anticiclone nordafricano, con calde d'afa in intensificazione e temperature minime e massime in aumento. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
9: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita. Per lavori di ammodernamento ricordo che sulla diramazione Pretosa-Bettola è chiusa la stazione di Novi Ligure fino al 31 agosto. In entrata per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova e in uscita per chi proviene dalla 7. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo invece sempre per lavori è chiuso il tratto compreso tra il Vivo per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare in modalità continuativa fino al 28 agosto. E sempre per lavori questa notte sarà chiusa la 1 Milano-Napoli tra Chiusi e Frapur verso Roma dalle 22 alle 6 e con lo stesso orario chiuderà anche la 7 Milano-Genova tra Genova-Bolzanete e Busalla verso Milano. Prima di salutarvi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto.
3: Grazie, non c'è altro. A più tardi e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Buongiorno, sono le 6.06 di questo lunedì 10 agosto. Finalmente ve li abbiamo mandati via quei tromboni al mattino.
1: Ma come ti permetti?
7: Galletti, Lo Nigro, Rapunzel, lì con la capelli lunga, la Ludovica.
11: E ne sono arrivati altri tre.
7: Sono arrivati altri tre tromboni, ragazzi, perché li abbiamo mandati in vacanza. Buongiorno in diretta da Praia Mare, Non Stop News con Lucrezia Bernardo.
1: Buongiorno a Barbara Sala e soprattutto buongiorno e ben ritrovato anche a Lorenzo Dardano.
11: Grazie, bentrovate Barbara e Lucrezia. Che bello festeggiare l'onomastico in mezzo a due donne.
1: Oh, Lorenzo. Ma allora auguri, augurissimi.
12: fare gli auguri. Sì, anche.
11: Piano piano, però.
12: Al mega, cioè proprio al mega presidente.
13: Allora glieli facciamo, augurissimi. No?
7: Auguri di buono. Poi ci organizziamo un po' meglio, perché non avevo fatto mente locale a sta roba. Così, che oggi è vero, è il 10 di agosto. Che poi dicono anche che sia la notte delle stelle cadenti, ma non sempre è così, nel senso che non cade proprio sempre in questa data. Il periodo, però, è questo. In settimana ne parleremo. Perché
13: auguri, senti l'entusiasmo di prima mattina alle 6 e 7 minuti.
7: Sono scesi lì a Cologno in strada a trovare i quattro che passavano e li hanno buttati in onda. Buongiorno. Allora, amici, che ci state ascoltando, soprattutto se siete in movimento, date un occhio, no, alle auto che circolano, i motorini vicino a voi. Nuovo codice della strada, avete sentito, giusto?
11: Sì, nuove proposte, così, allo studio, eh?
7: Il sorpasso a destra, la patente ai 17 anni.
13: Nuove regole, credo, anche per le biciclette, insomma.
7: Mm-hmm. Amici, siete d'accordo oppure no? Sono solo proposte per il momento. E in ogni caso, quando guidate, qual è la roba che vi dà veramente fastidio? Che lì sì, ci vorrebbe una riforma del codice stradale. 02 25 15 15 per entrare in contatto con noi. Messaggi al 378 378 1025.
13: Per i vostri messaggi scritti, ma anche vocali, mi raccomando, brevi, così li possiamo ascoltare tutti e mandare in diretta. E allora vi chiediamo qual è la vostra opinione. Da un lato, sai, si fa tanta confusione con le regole che già abbiamo, che magari introdurne delle nuove può fare un po' di chiarezza, no?
7: Sì, basterebbe rispettare già queste che ci sono. Capiamo che a volte è complicato, eh? È complicato. Pronti a partire con la nuova canzone di Emma e Fabri Fibra? Si chiama Antidroga.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra, eccoci qua pronti questo 10 di agosto, buona estate da parte anche di Barbara Sala, di Lucrezia Bernardo e Lorenzo Dardano con voi fino alle 9, non stop news. Abbiamo lanciato il tema della linea diretta, appunto, che riguarda un po' queste nuove proposte, no? Della viabilità.
1: Ma Sanremo, le nuove proposte.
0: Le nuove proposte,
1: qui, capito?
0: Che bello, che bello.
1: Però i Jalis non li ha presi neanche il ministro Salvini nel nuovo codice della strada, è incredibile, amici.
0: Ma sono altrettanto giovani quelli che, insomma, sono intanto cominciate ad intervenire 378 378 1025, oppure la nostra linea 02 25 15 15. Abbiamo già, insomma, un ascoltatore.
2: Allora, buongiorno Giuseppe.
3: Buongiorno.
2: Da dove ci chiami innanzitutto,
3: Pandino.
2: Giuseppe?
3: Pandino, okay, provincia di Cremora.
2: Perfetto, vai, dici tutto.
3: Allora, 17 anni, 18, penso che non cambi niente, io terrei anche i 18, visto che tanto vedo anche tanti ragazzi che 18, ma sì, la faccio l'anno prossimo dopo ho fatto la maturità e così, vabbè, ok. Il sorpasso destra, e ti dico, io ho fatto un bel giro in moto sulla A4, ho dovuto fare parecchi chilometri anche sulla corsia di destra, perché è scritto di occupare la corsia di destra più libera, per la gente con le macchine in seconda e terza corsia, che andavano più piano, che non è che andassi chissà che folle luce a 120 all'ora veggiavo in moto. E invece ho letto anche che in caso di code si potrebbe con le moto passare sulla corsia d'emergenza. Allora, chi viaggia in moto non è che passa sulla corsia d'emergenza perché è più figo di quelli con le macchine, perché ieri c'erano 43 gradi di aria, più il colore del motore e il calore dall'asfalto, c'è da morire. Per quello lì,
1: infatti,
3: che cerchiamo
1: cosa,
3: di svicolare dalla coda, perché se sono al casello che c'è dalla coda o in dogana, come quest'anno in Croazia ho fatto 1:40 di coda, te la devi fare, punto e basta quella lì. Ma se c'è una coda ferma in autostrada che devi morire lì sotto il sole, cerchi di arrangiarti come puoi, perché dopo stai male veramente. No, perché
1: ma infatti guarda, questo aspetto qui dei motociclisti io non l'avevo mai considerato, non essendo motociclista. Io non sono mai neanche andata sul motorino.
0: Così.
2: Ci sta, no, mai. Non sei l'unica.
1: Ah, neanche tu?
2: No, io sì, però insomma.
1: Ma io conosco anche gente che non sa andare in bicicletta,
2: tra l'altro.
1: Ma questo
2: è più strano.
1: Che
2: c'è chi non la sa usare e la usa lo stesso, vedi?
1: È
2: quello
1: è un altro discorso.
0: Non entriamo in polemica.
2: Polemica?
1: No. Però appunto questa cosa qui appunto mi è stata spiegata, no? Perché anch'io mi lamentavo, ma questi motociclisti che vanno a zigzag, però mi hanno detto, guarda che tu sei in macchina con l'aria condizionata, loro no. E fuori col caldo, l'asfalto, il casco e tutto, giustissima riflessione. Vedremo quindi sulla patente a 17 anni a te non cambierebbe niente.
3: No,
1: sono maturi 18, e hanno.
3: No,
1: ok, va bene.
3: Va bene, 18, ecco.
1: Ok, però, tu dopo, fermi a 18.
3: Sì, però non mi cambia la vita niente, ecco. Va bene, buone vacanze, voi ci siete al mare, presumo, giusto?
2: Sì, da Praia Mare, siamo in Calabria quest'anno con la radio, insomma devo dire che è una bella vista, tra poco Albeggerà e ancora insomma.
3: Non abbiamo più diritto alle ferie perché siamo in pensione e quindi basta ferie, quindi tocca stare a casa.
2: Ottimo,
0: grazie Giuseppe,
2: una buona giornata. State con noi, adesso le notizie, tra poco.
1: Alta tensione sulla questione migranti tra Germania e Italia. Berlino annuncia l'applicazione del nuovo patto comunitario. Si dice pronta a far scattare i respingimenti di persone che hanno raggiunto il paese verso Italia e Grecia. Roma considera azzerati tutti i presunti richiedenti asilo arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026, data di entrata in vigore del nuovo patto sulle migrazioni.
2: E in provincia di Foggia si indaga sull'incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola, in cui è morto un bracciante e altri 8 sono rimasti feriti. I lavoratori rientravano dopo una giornata nei campi in Molise ed erano a bordo di un furgone che è uscito di strada ribaltandosi.
1: Chiudiamo con lo sport. Lutto nel mondo dell'atletica per la morte di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960. Aveva 87 anni ed era malato. I funerali in forma privata. Il presidente della Repubblica Mattarella lo ha ricordato come una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Marcel Jacobs gli dedicherà la gara ai prossimi europei che inizieranno oggi a Birmingham.
4: Via Radio. Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove tra Bassolo di Giano e Fiorenzuola verso Bologna si procede a rilento per il traffico intenso. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla diramazione Preto-Sabettole è chiusa la stazione di Novi Ligure fino al 31 agosto, in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo ancora per lavori, chiuso il tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino al 28 agosto. Questa notte per lavori dalle 21 alle 5 sarà chiusa la 13 Bologna-Padova verso Bologna tra Ferrara Sud e Altedo e la 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera con orario 22.05. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Alle 6:17 minuti, proprio voi che ascoltate RTL 102.5, ricordatevi di votare su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
0: Eh sì, perché potreste aggiudicarvi biglietti per il grande evento del 1 settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
1: Eh sì, tutta la musica più bella condensata in un'unica sera, tutta la musica della nostra estate. Allora, 02251515, nuovo codice della strada. Questo fatto dell'età a me inquieta moltissimo. Già va detto che mio figlio ha 18 anni e la patente non la prenderà.
0: È già deciso.
1: Così come lui non uscirà di casa fino ai 18 anni. Figuriamoci se me l'anticipano a 17.
0: Ok.
1: Capito. Però molti dicono, attenzione, c'è questo ragionamento anche da fare, no? Stanno proponendo di abbassare, sapete il discorso, la norma antimaranza, no? A 14 anni c'è già di fatto la possibilità di giudicare, no? Penalmente i ragazzini. Adesso andrebbe fatto in maniera automatico senza verificare la capacità di intendere e di volere, come a dire ormai i ragazzini sono sempre più maturi, quindi a questo punto, perché se a 14 anni sono in grado, vi ricordate che Giacalone proponeva anche di farli votare, dare il diritto di voto a 14 anni, perché se abbassiamo tutto probabilmente questa idea della patente si inserisce in questo filone, considerato che in America a 16 anni guidano.
2: Potrebbe essere, noi lo chiediamo proprio a voi questa mattina allo 02 25 15 15 le vostre telefonate. Con noi ci dovrebbe essere Salvatore, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Ciao Salvatore.
5: Io sono Salvatore, sono una trasportatore. Riguardo la patente a 17 anni sono favorevole, perché penso che in America si può prendere anche a 16 anni la patente. Sto passando a destra perché purtroppo in Italia non sanno cos'è la destra, quindi stanno mettendo questa legge perché tutte le auto camminano a sinistra o sia centrale sulla del corsia.
2: E quindi dici non è tanto una scelta dettata, no, forse
5: ma c'è un partigliato, ma soprattutto quello che prendono l'autostrada una o due volte all'anno non sanno come si guida in autostrada. Questo è tutto.
2: Va bene, quindi insomma non ti sento troppo convinto, ecco Salvatore. Intanto grazie per aver chiamato, continuiamo ad aspettarvi. Intanto arrivano anche i vostri messaggi al 378-378-1025. Ecco, una cosa positiva, credo ci troveremo tutti d'accordo, sì? La digitalizzazione dei documenti, quello è interessante.
1: Eh sì, mia nonna sarà contentissima. Sì. Ma a parte che insomma da una certa età in poi ci sono i nipoti, quindi siamo in una botte di ferro.
2: Vero.
1: A me in questo paese tutto quello che dice viene digitalizzato spaventa, perché secondo me non siamo digitalizzati noi.
0: Ecco, di base.
2: Ecco, e allora vi aspettiamo, state con noi, a tra pochissimo.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione?
1: No, quel esatto, gli over 70 mi sembra. 102.5
2: Play. Io sono bassa, vero?
6: Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Infatti in realtà non sono proprio seduta.
6: È per te che ami il gusto perché latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo.
7: A seconda di quanto
6: carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni.

0: Il disco di Elisa si intitola No Hero. Ho visto delle stories sui social bellissime di Elisa in vacanza con era sì. Emma Marrone.
1: Si divertono
2: in Islanda.
0: In Islanda.
2: Possibile?
0: Sì, sì, sì. Lì io li ho visti tipo a bordo di navi, di cose. Lì problemi di codice della strada evidentemente non ne hanno, per il semplice motivo che non erano su strada, sì. Erano su
2: e cose... nemmeno di caldo.
3: Vabbè, te l'ho buttata lì.
0: La prossima volta, ma ditemelo che mi organizzo anch'io in Islanda. Islanda, eh? Sì. Li ho visti tutti bardati che morivano di freddo.
1: E vabbè, non quando fa freddo non va bene, quando va caldo non va bene.
0: Io del freddo
1: allora
0: non mi lamento mai, signora.
1: Staremo
0: mia
1: a vedere, staremo a vedere, Barbara, perché poi vola, ci risentiamo a dicembre, a novembre, anzi, quando c'è quel clima lì, quello uggioso, quello grigiastro.
0: Ma è meraviglioso, Halloween.
1: Umidiccio.
0: Ma

0: Halloween è la mia proprio predisposizione d'animo migliore.
1: Torno alle proposte del codice della strada.
2: Meglio, meglio così.
1: Anche perché c'è qualcuno, insomma, in linea, si chiama Mario, ben trovato.
3: Ah, buongiorno, buongiorno ragazzi, che piacere parlare buongiorno. Con voi stamattina. RTL 102.5 comunque è anche mia. Io vi chiamo da una ridente campagna del Materano, tra Bernaldo e Metaponto, vista mare. Io sono d'accordissimo con la patente a 17 anni, ma addirittura anche a 16, perché prima imparerebbero prima diciamo i segnali, il codice della strada, e quindi non sarebbero pericolosi nemmeno con le bici assistite come adesso, per esempio, che sono incontrollabili. Però con l'ausilio della tecnologia, cioè la guida assistita con autolimitatore di velocità, perché il satellitare, diciamo, riconosce i limiti e la centralina automaticamente ti limita la velocità del mezzo che stai guidando, quindi non sarebbero pericolosi, e con la frenata assistita, diciamo, in questo modo secondo me risparmieremmo anche un sacco di vittime ogni anno, e magari se la cosa fosse estesa anche agli adulti, diciamo, l'aiuto della tecnologia sarebbe ancora più bello. Quindi che ben venga la patente a 17 o addirittura a 16.
2: Va bene, intanto allora grazie Mario, tu sei del tutto, insomma, la vedi positivamente questa riforma, così come tanti altri amici che ci scrivono al 378 378 1025. C'è chi dice inoltre a 17 anni lo studio magari della patente non va a sommarsi allo studio anche per la maturità, che tante volte per alcuni può rappresentare un freno. Vi aspettiamo e continuiamo, insomma, ad ascoltare le vostre opinioni, e quindi 02 25 15 15.
4: Alta tensione sulla questione migranti tra Germania e Italia. Berlino annuncia l'applicazione del nuovo patto comunitario e si dice pronta a far scattare respingimenti di persone che hanno raggiunto il paese verso l'Italia e la Grecia. Roma considera azzerati tutti i presunti richiedenti asilo arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026, data di entrata in vigore del nuovo patto sulle migrazioni. E in Medio Oriente restano tutte le incertezze sul piano di pace del Board of Peace per Gaza, dopo la bocciatura del premier israeliano Netanyahu dei 15 punti elaborati dall'organizzazione. Il Jerusalem Post ha affermato che in un colloquio avvenuto la scorsa settimana con Jared Kushner, il primo ministro avrebbe detto di voler dare una possibilità al piano. È lutto nel mondo dell'atletica per la morte di Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri a Roma nel 60. Aveva 87 anni ed era da tempo malato. I funerali sono previsti in forma privata. È tutto per adesso. A più tardi.

0: Martin Garrix, YouTube, Five Flies, 6:34, ancora buona estate, buon San Lorenzo, buon lunedì da parte di Barbara Sara, Lucrezia, Bernardo.
1: Solo perché il suo nome.
0: Vabbè, auguri, ma è una festa abbastanza sentita, le stelle cadenti.
1: Cioè, c'era
0: all'inizio.
1: Santa Barbara, non è che...
2: Non abbiamo fatto tutto sto show,
1: infatti,
2: dici.
1: Capi...
0: Ma quella è invece... dicembre, mi sembra.
1: 4 vabbè, dicembre, ma... bravo.
2: Bravo, ce la sei cavata.
0: Gol. Va allora, bene. Siamo sulle proposte appunto allo studio del riforma del codice della strada, detto anche che per quel che riguarda, ed è pare insomma il tema più caldo, la patente a 17 anni, arrivano sanzioni molto più rigide e un vero e proprio divieto di guida immediato per i neopatentati che commettono infrazioni gravi. Le multe proporzionate, questo ancora Lucrezia non avevamo parlato,
2: esatto.
0: E lo stop agli aumenti per inflazione. Le multe saranno proporzionate, queste ovviamente sono ipotesi, lo ricordiamo, saliranno in base a alla gravità dell'eccesso di velocità, ad esempio 10 euro per chilometro orario di eccesso in autostrada, 5 euro invece in città. Questo potrebbe essere un altro tema di discussione, no?
2: Ma sì, direi di sì.
1: Non sono comunque già, come posso dire, graduate anche
2: tagliate,
1: adesso.
2: Dici.
1: Sì, cioè no, nel senso, se superi di tot, se superi di 5 km orari, che ne so, 50 euro, superi di 20, mm-hmm. 80, no?
0: Però
1: genere.
0: Mi sembra che se siano 140 o 180, per questa è l'autostrada, la multa è la stessa.
2: Ecco, invece per questo... qui è proprio proporzionale, cioè aumenta mm-hmm. anche la differenza, insomma.
1: Io vi taglierei, sai come le carte di credito nei film, no? Al ristorante, non passa che te la tagliano e ti taglierei la patente se vai così forte.
2: Drastica, insomma.
1: Sì, sì.
2: Perfetto. Tra i vostri messaggi 378-378-1025 c'è chi torna sul tema della patente invece a 17 anni e si domanda, ma non è capire la domanda se è giusto o sbagliato, bensì qual è la necessità di fare queste riforme del codice della strada?
1: Giusto anche questo. Sentite questa provocazione. L'Italia è fatta di controsensi. Vogliamo togliere i cellulari ai quindicenni e poi diamo la patente ai sedicenni o diciassettenni. Anche questo, allora, non sono maturo per gestire un social network, ma sono maturo per buttarmi nel traffico? Attenzione.
2: Secondo alcuni però questo potrebbe essere anche un atto di responsabilizzazione, no? E quindi permettere ai ragazzi di imparare anche attraverso le regole che ci sono da seguire un po' come stare al mondo, almeno questo era il parere sempre di un'amica, se non sbaglio Daniela, che ci scriveva fino a poco fa.
1: 02 25 15 15 abbiamo in linea
0: Giuseppe.
3: Sì, buongiorno.
0: Ciao Giuseppe, ben trovato.
3: Se quella di che avete letto prima era una provocazione, la mia è una vera bomba. Perché
1: Dai.
3: Io eliminerei tutto, ma proprio tutto. C'è uno spot della polizia della strada che dice quando si è alla guida, guida e basta. Perché vi dico questo? Perché questo è il paese di Pulcinella, con dei cartelli stradali assurdi, dei limiti di velocità proprio da ridicoli, semplicemente ridicoli.
1: Eccesso o in difetto, scusami, questi limiti di velocità?
3: In eccesso. Questo è il paese dei dossi e dei dissuasori artificiali, una vera assurda.

0: assurdità. E questo
1: non servono, non funzionano i dossi.
0: Sì, a rompere le macchine e a mandare particolato dei freni, che è micidiale, perché è stato visto adesso, proprio in questi giorni, c'è stato un lavoro importante sull'inquinamento che produce il particolato dei freni, e alle ambulanze che saltano, i pullman che si sfasciano, e questo servono i dossi assolutamente, quando poi ci sarebbero altre cose come le strisce in tre dimensioni o le strisce già pitturate in rosso, in celeste, che si vedono benissimo, non c'è bisogno di creare gli autovelox, perché noi guidiamo su strade che sono come quelle dell'Ucraina, e questo è il discorso, cioè oltre le buche infernali che ci sono, che uno deve
1: tu
0: tenere,
1: dici strade disastrate in uno scenario post guerra,
0: in più ci mettono, ecco, i limiti di velocità sono un'assurdità, uno quando guida deve guidare e basta, non può stare attento
1: però ci dobbiamo dare delle regole, perché io sono attentissima, a me mi gira di andare a 90 km orari davanti a un asilo nido, capisci che sono attentissima, però
0: di pericolo, io adesso è una provocazione la mia, l'ho detto all'inizio, e praticamente è chiaro che bisogna mantenere dove c'è il pericolo, devono essere reali quei cartelli, invece loro li mettono per pararsi dietro quei cartelli, e dice ma lì stava a 40 all'ora, lei stava andando a 60 e fuori, è un'assurdità, guarda, ma chi guida credo che se ne accorga di questo, no? Assolutamente, perché dico questo? Io ho corso di motocicletta dall'età di 14 anni, poi ho corso 26 anni in kart e poi ho corso in macchina, adesso sono pensionato, sono anche fra le altre cose medico ortopedico e sono della sicurezza stradale, sono insegnante di guida
1: però,
0: sicura, quindi
1: sei tutto, ma quello che voglio dire è che essere un bravo guidatore su un circuito non vuol dire essere un bravo guidatore laddove ci sono dei fattori imprevedibili, tipo la nonnina che attraversa, il bambino che ti sbuca da due macchine parcheggiate che magari non dovrebbero essere parcheggiate, eccetera eccetera. Cioè, voglio dire, la sicurezza stradale esula dalla bravura di chi conduce, del pilota, chi conduce un veicolo o no?
0: Solo a chi ha portato la motocicletta. Perché chi
2: quello è un plus, diciamo. Sì.
0: Nel vedere i pericoli e via dicendo, ha capito qual è il risultato?
3: Certo, diciamo che magari sei più attento, Giuseppe, a queste cose, insomma, e magari te ne rendi conto più di altri. Grazie per essere stato con noi. 6:41, vi aspettiamo sempre qui su RTL 102.5.

0: Cattive abitudini, Mace, Salmo e Colapesce alle 6:44 minuti. Buongiorno ancora dalla nuova squadra di Non Stop News, quella che vi terrà compagnia proprio in queste due settimane, speriamo di vacanze, ma anche lavorative. Allora, per i mattinieri, buongiorno. Il tema di questa mattina della linea diretta è quello delle nuove regole della strada, le nuove proposte. Ne stiamo discutendo con voi. Al 378-378-1025 c'è anche chi dice: al di là dell'introduzione di nuove regole, sarebbe bene anche fare un po' un refresh, un ripasso per chi la patente l'ha presa magari tanto tempo fa. Ecco, sarebbe utile forse rivedere le regole. E allora, chissà come la pensa anche su questo Nello, che ci ha chiamato allo 02 25 15 15. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. RTL.
0: Ciao,
1: anche
0: Nello.
1: Mia.
0: Grazie. Da dove ci chiami e raccontaci tutto.
1: Io in questo momento sto a Nocera Inferiore, mi sto allenando, sto correndo.
0: Complimenti.
1: Grazie.
2: Ma quanti gradi ci sono a Nocera Inferiore?
1: No, in questo momento non credo, ma aspetta, controllo.
0: Ma non ci dovrebbe... Così ci ripensa.
1: Sì.
0: Controllo.
1: 25 gradi, no, è ancora fattibile, dai. 25, è ancora...
0: È la corsa in sé proprio che ci destabilizza. No, prego, Nello, dici tutto.
1: Tanto, proprio per causa patente, perché io faccio l'autotrasportatore.
0: Quindi devi svagarti.
1: Sì, da quando sono trasportatore noi siamo visti solo per strada, ma quello davvero è diventato il 30% del nostro lavoro, non è più solo quello. Noi siamo aggiornati praticamente periodicamente, anche su dopo due settimane, un mese, due mesi, cambiano, variano sempre le regole. Quindi da parte mia sono più che favorevole, però bisogna anche aggiornarli periodicamente, un po' come noi autotrasportatori, perché noi, essendo che non la viviamo 365 giorni l'anno la strada, è un po' diverso rispetto a qualcuno che o per fortuna o per la prende due volte all'anno. Quindi secondo me è sbagliato non aggiornarla molte più volte.
2: Ok, secondo te ogni quanti anni? Perché allora la patente si rinnova?
1: Nemmeno quanti anni, semplicemente anche solo è di domande, un qualcosa, non lo so, un quiz.
3: Anche
2: no, okay, sì, okay, però ogni quanto tempo io prendo ogni sei mesi. Non facciamo neanche le analisi del sangue ogni sei mesi, scusami.
1: Però c'è certa strada, purtroppo rischi vita. Stiamo parlando di un argomento un po' troppo delicato.
2: Io sono d'accordo, ma le vite si rischiano lo stesso anche se sai la teoria. Cioè, non è che se tu mi metti qui il quiz dell'autoscuola con il regolamento, cioè come mi devo comportare a un attraversamento sempre.
1: Come fanno con noi, che giustamente, perché quando oramai ve lo torno a dire, voi visti da automobilisti ci vedete soltanto per strada. Però credetemi che davvero è diventato il 30% del nostro lavoro. Non dicono un'eresia. Cioè, quindi io devo studiare per stare per strada. Non è giusto che stia.
3: Chiarissimo, Nello.
1: Ok. Allora, grazie. Secondo il mio modo di vedere le cose, è giusto farle anche per i veicoli leggeri. Questo è.
3: Grazie, Nello, e buon allenamento.
1: Grazie.
2: Alta tensione sulla questione migranti tra Germania e Italia. Berlino annuncia l'applicazione del nuovo patto comunitario. Si dice pronta a far scattare i respingimenti di persone che hanno raggiunto il paese verso Italia e Grecia. Roma considera azzerati tutti i presunti richiedenti asilo arrivati in Europa prima del 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto sulle migrazioni.
0: In Medio Oriente, secondo il Jerusalem Post, il primo ministro Netanyahu avrebbe detto a Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump, anche se la conversazione sarebbe avvenuta una settimana fa. Ieri la bocciatura dei 15 punti del Board of Peace con il no al ritiro senza il completo disarmo dell'organizzazione palestinese.
2: E chiudiamo con lo sport. Il motomondiale, vittoria di Raul Fernandez ieri al Gran Premio di Gran Bretagna, classe MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto Jorge Martina e Marco Bezzecchi per un podio tutto Aprilia. In classifica Martina allunga così a +31 su Bezzecchi. È tutto.

0: Vado io. Sentite anche voi questo profumo?
1: Dici di Power It?
0: Io sento profumo di Power It estate. Appena mi parte, quest'anno appena mi parte la Serena Brancale, io sento un profumone di Power It da qualche parte. Se non è con Levante ed Elia, è qui con i The Colors, che già un paio di anni fa vinsero, no, forse 3 anni fa con Italo Disco.
2: Sì.
0: Io ho persa per Italo Disco. Sì, presto che
1: ecco,
0: non resisto.
1: Alle 6:51, grazie. Grazie veramente
3: a Barbara Sara.
0: Sveglia.
1: Buongiorno.
0: Volete dormire?
1: No, per carità, va bene. Mi sarebbe piaciuto farlo gradualmente, no? Il risveglio. Però va bene anche così. Ti sei esposta, io sottolineo solo questo.
0: Non mi sono ancora esposta abbastanza. Mi riservo ancora una settimanina. Ce ne sono troppi, secondo me, di papabili power, di tormentoni molto forti. Sì. Quindi la Brancale da qualche parte c'è, però.
1: D'accordo, attenderemo con ansia. Noi siamo qui quando vorrai anche condividere le tue opinioni. Nel frattempo, invece, siamo qui proprio ad accogliere le vostre rispetto alle nuove regole del codice della strada, quelle che sono delle proposte per il momento e che poi verranno vagliate verso ottobre, se non sbaglio, proprio in Parlamento. E allora 378-378-1025 e tanti i vostri messaggi.
2: Tra questi si parlava, no? Anche fuori onda, lo diciamo con Barbara e Lucrezia, del mancato appeal, potremmo dire così, della patente rispetto appunto ai 17enni, 16enni e ovviamente 18enni, soprattutto, dicevamo Barbara, nelle grandi città.
0: Esatto.
2: Forse l'autovettura ha perso un po' di fascino, vista anche la possibilità di muoversi in altri modi, pensate al car sharing, per dirne una.
0: Esatto, la macchina non è più uno status symbol come era, no? Un tempo c'erano poi le varie tappe, 14 anni il motorino, a 16 magari la motoretta un po' più patente, più potente. Lo dico alla Lucrezia, che è una grande appassionata di motori, incredibilmente, vedi, la vedi

0: così,
1: la vedi così che sembra la principessa e poi capito, ti mette il casco nero dei Daft Punk e vai in autostrada. E quindi magari c'erano delle tappe che significavano la libertà ma anche lo status simbolo, 18 anni la macchina.
0: È vero.
1: Adesso che un po' che costa un sacco di soldi, tra tutto, un po' che non sai dove parcheggiarla, un po' che dici vabbè ma io adesso devo farmi un finanziamento, pagarla per 8 anni, chi vive nelle grandi città preferisce lo sharing, no? Il concetto di scambio, in questo senso, prendo quando mi serve, e quindi è un po' caduto il mito.
0: E organizzarsi effettivamente in maniera diversa. C'era anche qualche ascoltatore con un'ottima memoria che ricordava una linea diretta proprio su questo, sul fatto che sia un po' passato di moda in un certo senso, no? Raggiungere quell'obiettivo, quello della patente e dell'auto. E insomma, quindi secondo alcuni anche l'età, quindi arrivare ad avere la patente a 17 anni non è poi così rilevante. Ma c'è anche chi dice, secondo me ora si matura più tardi, a 17 anni molti sono grandi e grossi ma ancora incoscienti. E questo è il messaggio di un'ascoltatrice, un'amica che non si firma.
1: Abbiamo dei messaggi vocali? 378-378-1025, sentiamo.
2: Buongiorno, RTL anche mia, chiamo da Bologna e mi chiamo Katia.
1: E allora non so come sia possibile.
2: Ok, adesso capiamo. Anche 16 anni, evita il motorino che è molto più pericoloso. E per avere la patente bisogna fare degli esami, quindi ti insegnano tutte le regole. Cosa è pericoloso? È pericoloso il cellulare in macchina, ecco, quello è pericoloso come tutti noi, non è la macchina in se stessa, è pericoloso bere e mettersi alla guida, ma il motorino è veramente pericolosissimo, quindi io sono favorevole.
0: Le regole, cioè il fatto di doversi sottoporre degli esami, di dover studiare in un certo modo, di seguire le date di scadenza e entrare un po' magari in una visione a cui non siamo abituati, ci permette poi di assumerci anche le nostre responsabilità.
3: E questo vale un po' a tutte le età, no? Anche per rispondere alla nostra amica, il fatto dell'alcol, insomma dell'attenzione vale sempre, questo lo vogliamo ribadire forte e chiaro.
1: Assolutamente per tutti, lì non c'è età o codice della strada che tenga, si fa così e basta. Tra poco ancora i vostri messaggi, 378 378 1025.

0: Questo Black is Black, lo Sbravos, quasi in chiusura di questa prima ora di Non Stop News. Barbara Sala, Lucrezia Bernardo e Lorenzo Dardano in questo 10 di agosto. Chiudiamo con questo messaggio. Antonio da Fondi, siamo in provincia di Latina. Penso che la patente B si possa conseguire anche a 16 anni, previo, questo non l'avevo ancora detto, accertamento psicoattitudinale.
1: Oh signor, anche quello.
0: Ci sono ragazzi che a 16 anni sono molto più maturi per l'età e patentati, che da oltre 20 anni non sanno nemmeno come stare su strada.
1: Ma che test gli fai? Così. Psicoattitudinale, tu
0: difficile.
1: Puoi essere perché tu puoi essere molto maturo e molto sveglio per alcune robe, ma in strada non c'hai riflessi, non lo so,
2: essere incapace, dici tu, sì, per toccarla piano.
1: No, non avere proprio riflessi, essere disattento,
2: certo.
1: Che test fai? Non lo so.
2: Non abbiamo aperto effettivamente questa parentesi, magari ci sarà modo, no, in una delle prossime linee dirette, perché poi il test psicoattitudinale spesso rientra in tante discussioni, no, che abbiamo riguardo anche a tanti lavori, ecco. Allora insomma anche lì potremmo discuterne. Intanto grazie per essere stati con noi questa mattina, tra pochissimo la seconda ora di Non Stop News, prima l'aggiornamento con le ultime notizie.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Anche a Melissa, in provincia di Crotone, sono le 7.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È lunedì 10 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. In primo piano la questione migranti dopo le tensioni con la Spagna per Ceuta. Ieri per l'Italia si è aperto il fronte con la Germania. Ci racconta tutto Sergio Gadda.
5: Berlino riapre le espulsioni di irregolari verso l'Italia, ma il Viminale fa sapere che non ci sono richiedenti asilo da riprendere dalla Germania, perché è prematuro immaginare che ci siano persone arrivate nel nostro paese dopo il 12 giugno. La data è quella dell'entrata in vigore del nuovo patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. Viene disciplinata in maniera più rigorosa la questione dei movimenti secondari, tradizionale punto d'attrito tra i membri dell'Unione Europea. L'iniziativa della Germania è anche prettamente politica. Il prossimo 6 settembre si voterà in Sassonia, il Land della Germania, dove l'estrema destra della AfD è data saldamente in vantaggio e il cancelliere Merz cerca di recuperare consensi anche sul tema dell'immigrazione clandestina. Intanto il ministro degli esteri, Antonio Tajani, fa sapere che resta alto il rischio terrorismo e immigrazione illegale. Pertanto, fino al 15 agosto resta la sospensione del patto di Schengen per chi arriva dalla Spagna.
4: In Medio Oriente restano tutte le incertezze sul piano di pace elaborato dal Board of Peace. Ieri la bocciatura del premier israeliano Netanyahu, che ha escluso il ritiro delle truppe da Gaza senza il disarmo di Hamas. L'amministrazione americana ha gettato acqua sul fuoco dicendosi non preoccupata a confermare la posizione di Washington. Un colloquio riportato dal Jerusalem Post è avvenuto la scorsa settimana tra il primo ministro di Tel Aviv Jared Kushner, in cui Netanyahu avrebbe detto di voler dare una possibilità al piano. Passiamo alla cronaca. In provincia di Foggia si indaga sull'incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola, in cui è morto un bracciante e altri 8 sono rimasti feriti. I lavoratori rientravano dopo una giornata nei campi in Molise ed erano a bordo di un furgone che è uscito di strada ribaltandosi. E sempre in Puglia il corpo senza vita di un 28enne di Ugento, in provincia di Lecce, è stato trovato nella tarda serata di ieri nascosto da un cespuglio lungo la provinciale che collega Ugento a Raca. L'ipotesi che sia stato travolto a bordo di una bicicletta da un pirata della strada, il cui conducente si sarebbe poi allontanato senza prestare

0: soccorso. E ora una notizia che ha commosso il mondo dell'atletica e non solo. Si è spenta a 87 anni Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri a Roma nel 60, è considerato una vera e propria leggenda. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha ricordato come una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Marcel Jacobs gli dedicherà la gara ai prossimi europei che iniziano proprio oggi a Birmingham. E chiudiamo con il tennis. Al Master 1000 di Cincinnati non ci sarà Jannik Sinner. Sentiamo Enzo Tamborra.
1: Il ginocchio destro mi sta dando fastidio e devo accettare che non sono ancora pronto a competere. Con queste parole Jannik Sinner ha confermato quanto già anticipato dagli organizzatori del Master 1000 di Cincinnati, torneo vinto dal numero uno del mondo nel 2024, mentre lo scorso anno perse in finale con Alcaraz complice un malore. Di conseguenza perderà 650 punti guadagnati la passata stagione, ma questo è l'ultimo dei problemi, perché l'obiettivo dichiarato da Sinner, che non gioca dalla finale vinta a Wimbledon, è quello di arrivare nelle migliori condizioni possibili all'appuntamento con gli US Open, che prenderanno il via il 30 agosto. A Cincinnati, lo ricordiamo, non ci sarà neppure Carlos Alcaraz, ancora alle prese con l'infortunio al polso.
0: È tutto meteo e traffico.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco cremoso Exquisa, genuino, naturale, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Previsioni del tempo.
4: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata di lunedì caratterizzata da un contesto nel complesso assolato sul nostro territorio, perché si rinforza infatti l'anticiclone africano. Da segnalare solo dei temporali di calore su Alpi, Prealpi e rilievi appenninici tra pomeriggio e sera, caldo in intensificazione con punte fin verso i 37-38 gradi anche al nord. Dettagli in merito alla vostra località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla A14 Bologna-Taranto. Tra Grottammare e Valvibrata verso Bari il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda per un incidente in galleria. A chi è in viaggio verso Bari consigliamo di uscire a Grottammare e rientrare in autostrada a Valvibrata dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Sono invece per il traffico intenso le code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiano e Parma verso Bologna e lavori sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a causa degli incolonnamenti tra via Fiorentini e la tangenziale est verso il centro città. E proprio sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo ricordo la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare per lavori in modalità continuativa fino al 28 agosto. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: Grazie, non c'è altro. A dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Poweriz estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Poweriz estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta, ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
6: Eccoci qui, buongiorno, puntuali, comincia la nostra seconda ora, sono le 7.07, lunedì 10 agosto, RTL 102.5, questa è Non Stop News.
7: E allora buongiorno, buongiorno a tutti voi, tra poco la rassegna stampa con Davide Giacalone. Prima però attenzione, perché non so se avete sentito, ma il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live.
8: Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, acquistate subito il vostro biglietto.
7: E si festeggerà insomma alla grande, tutti insieme, allora 2 settembre. Forza!

0: Sorry,
1: di Davide Giacalone.
0: Eccolo qui, puntuale Davide Giacalone, che ritorna come sempre in rassegna stampa alle 7:11 di questo lunedì mattina. Buongiorno Davide, bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana, ben ritrovate.
0: Grazie, grazie mille. Allora, le notizie dalle prime pagine dei quotidiani: si parla soprattutto di esteri, frontiere, pericoli. Ceuta, sale l'allarme per nuovi arrivi di migranti, Berlino pronti a rimpatri in Italia, Roma frena, sembrano scenari antichi, siamo tornati a questo punto. Com'è la situazione, Davide?
2: La situazione che si è creata quest'estate ha qualcosa di paradossale, perché non è successo niente. Cioè, è stata una scelta del Marocco di far partire, diciamo, una sorta di assalto all'exclave spagnola di Ceuta in Africa. È stata anche l'occasione del più grande rimpatrio immediato della storia dei confini europei. Mai viste 50.000 persone tornare indietro nel giro di niente. Il pericolo che da lì arrivassero nell'area di Schengen era pari a zero. Non è che era basso, zero, per il semplice motivo che a Ceuta non vale Schengen. La reazione del governo italiano di sospendere Schengen è stato un clamoroso errore, un brutale, rozzo errore. E

0: ma ho capito che... Vi rendete conto che per cercare di metterci una pezza, da una parte c'è il ministro degli interni che continua a dire ma noi siamo solidali con la Spagna, il ministro degli esteri che dice no ma è solo temporaneo, e il governo che sostiene sì ma lo teniamo fino a Ferragosto. Ma perché? Che succede a Ferragosto? Cioè sembra Totò, buon Ferragosto, cioè che, perché il 16 scompaiono i problemi? È un errore, è stato un errore. Allora, cerchiamo di rimettere i piedi a terra, perché cosa succede? Succede che quando commetti un errore di questo tipo, perché lo fai per propaganda, per soddisfare le tue tifoserie, dall'altra parte Sanchez vuole soddisfare le sue tifoserie e mette l'ultimatum. Così come è fesso sospendere Schengen per un evento in un'area che non ha a che vedere con Schengen, non è meno fesso aprire la valigia e far fare la fila agli italiani che stanno andando in vacanza in Spagna. Perché siamo nel mondo del fesso, cioè non ha nessun rilievo di sicurezza, zero. Attenzione, perché poi i campioni dei movimenti secondari, cioè di quelli che vedevano sbarcare, non è colpa dell'Italia se noi abbiamo, diciamo, affondiamo nel Mediterraneo, affondiamo nel senso che ci siamo presenti largamente nel Mediterraneo, ma i campioni dei movimenti secondari eravamo noi, perché sbarcavano in Italia e poi andavano da un'altra parte. E quindi si sveglia Merz, pure lui ha le sue tifoserie, e quindi bisogna dire allora vi restituiamo quelli che sono passati da questa parte. Questo diventa un pandemonio. Un pandemonio a fronte del fatto che non è successo niente. Allora, torniamo coi piedi per terra. Cerchiamo di chiarirci alcune idee importanti. Tra i governi europei, di destra, di sinistra, di sopra, di sotto, dei simpatici, degli antipatici, di quelli con le maggioranze, di quelle senza, non c'è nessuno, dicasi nessuno, nessuno che voglia spalancare le porte ai immigrati irregolari per fare la sostituzione etnica degli europei. Nessuno. E che non si sa come fare a evitare alcuni disagi. Primo, perché abbiamo bisogno degli immigrati. Bisogno, mettetevelo in testa, bisogno degli immigrati. Secondo, perché certamente non abbiamo né bisogno né voglia degli immigrati regolari, ma come li rimpatri? Terzo, perché nessuno è riuscito a trovare una formula nazionale, tant'è vero che siamo tutti qui, che ci stiamo annegando in un agosto in cui è successo solo che un gruppo di marocchini, che il Marocco ha spinto 70.000 persone all'incirca verso Ceuta. Fine, non è successo nient'altro. Allora, abbiamo un interesse comune con gli spagnoli, con i tedeschi, con i francesi, con tutti. Abbiamo un interesse comune, i centri vanno fatti fuori dalla competenza territoriale dei stati nazionali, i centri devono essere a gestione, non solamente a pagamento, a gestione e diritto europeo, deve essere possibile immaginare i respingimenti, e i respingimenti non si fanno senza accordi con gli stati dove dovrebbero tornare, quindi richiedono un'attività diplomatica e anche di investimenti. Questo è per stare coi piedi per terra. Dice, ma con questo forse si affronta il problema ma non si prendono i voti. Può darsi. Io ho l'impressione che se a questo mondo esistesse la razionalità, lo scontro Meloni-Sanchez avrebbe dovuto far perdere i voti a tutte e due.
1: 7:17 minuti, tra poco ancora la rassegna stampa, prima gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla A14 Bologna-Taranto. Tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata verso Bari è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente tra due auto in galleria. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con coda. Chi è in viaggio verso Bari deve uscire a San Benedetto del Tronto, dove al momento ci sono 2 chilometri di code, e può rientrare in autostrada Val Vibrata dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Consigliamo di anticipare l'uscita a Grotta a Mare. Sono invece per il traffico intenso le code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Bassolo di Giano e Parma, perché in viaggio verso Bologna, e per lavori sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo in colonnamenti tra via Fiorentini e la tangenziale est verso il centro città. Ricordo qui la chiusura in direzione opposta per lavori tra la tangenziale est e Portonaccio fino al 28 agosto. È tutto, buon viaggio.
2: Eccoci ritati, grazie ovviamente per gli aggiornamenti ai colleghi di Autostrade per l'Italia. Torniamo da Davide Giacalone. Altro tema che domina nelle prime pagine, soprattutto Corriere della Sera, ma anche la stampa in taglio alto. Leggiamo Corriere della Sera: Israele no al piano di Trump, l'alt di Netanyahu, niente ritiro da Gaza senza il disarmo di Hamas. Bibi respinge il Board of Peace, il documento sul cessate il fuoco voluto dagli Stati Uniti, mentre sulla stampa appunto Netanyahu no al piano di Trump per Gaza. Boccia la soluzione Netanyahu USA per la pace, ritiro solo col disarmo completo di Hamas, appunto.
0: Ma il avevamo anticipato quando è stato reso noto che sarebbe finita così, ma non è che, voglio dire, ci siano capacità particolari e meno che meno la palla di vetro, e questa è la storia. È la storia che è andata avanti così. Per Israele dice: noi ci ritiriamo, e questo è territorio palestinese, quando Hamas si disarma e quindi non costituisce più un pericolo per Israele. Hamas dice: ma noi ci disarmiamo volentieri quando Israele si ritira e riconosce tutti i diritti del popolo palestinese a fare uno Stato, senza chiederci però contemporaneamente di riconoscere il diritto di Israele a vivere in santa pace. In questa posizione è del tutto ovvio che non si va da nessuna parte. Hamas continua a restare il principale nemico del popolo palestinese e gli estremisti si sorreggono da una parte e dall'altra. L'unica novità in questa stagione è l'incompetenza e l'arroganza della Casa Bianca, che ogni tanto sul Golfo erano 14 i punti e non stavano in piedi, per Gaza sono 15 e non stanno in piedi uguali, per cui era abbastanza facile quando la Casa Bianca, Trump, ha annunciato 4 giorni fa abbiamo raggiunto la pace, finalmente Hamas disarma. Qui ci eravamo permessi di dire: ma sarebbe storico, ma non ci credo. E infatti,
1: Davide, ci spostiamo alle pagine interne del Corriere, andiamo a pagina 13, viaggio nel fortino della destra che deciderà il futuro di Farage, l'alternativa mister spazzatura. Giovedì il voto a Clacton, l'esito sembra scontato, ma percentuali e affluenza diranno quanto è popolare il tribuno della Brexit che sogna Downing Street. Si parla rispetto a giovedì, appunto 13 agosto, di una delle giornate più grottesche della storia della gloriosa democrazia britannica, appunto a Clacton, 55.000 abitanti, cittadina sulla costa sudorientale dell'Inghilterra, gli elettori si troveranno tra le mani una scheda lunga un metro di 34 candidati. A te.
0: 34 candidati, il principale sfidante. Allora, perché si vota? Perché si è arrivati al voto? Dice: a chi se ne importa, è una questione del regno dell'Inghilterra. Non esattamente. Si vota perché il Farage, l'uomo che ha fatto la campagna per Brexit, l'uomo che l'indomani della campagna Brexit, la vittoria quindi di Brexit, disse che le sue affermazioni, per esempio sui soldi per la sanità, erano false. Lo mandai in televisione, che devo mandare: scusi, ma adesso ci sono i soldi per la sanità, che le diceva? Dice: no, ma che c'entra, quella era una trovata per la campagna elettorale. Era falso. Poi è sparito per un po', poi si è ripresentato, è un demagogo, è uno che è pronto a dire qualsiasi cosa. Qual è il problema? Il problema è che gli hanno trovato dei soldi sul conto corrente, che gli sono arrivati con una criptovaluta da parte di un magnate, cioè, in buona sostanza sono soldi che vengono dall'est, in qualche modo riconducibili anche alle influenze russe. Allora lui, anziché cercare di argomentare su questo, ha detto: facciamo così, mi dimetto e decide il popolo. Come se il voto popolare risolvesse anche le questioni eventuali di violazione della legge. Comunque mossa astuta. Il problema suo è che si è presentato alle elezioni, adesso vedremo giovedì come va a finire, Count Beefface, che è personaggio straordinario, è un signore con un bidone di spazzatura sulla testa, che non vuole farsi vedere, cioè non si vuole fare riconoscere. Dice che lui rappresenta il vero popolo inglese, e effettivamente i sondaggi lo danno abbastanza forte. Però gli hanno detto, io ho letto l'intervista a questo signore, che è molto intelligente, intanto dice: beh, ma lei non potrà entrare alla Camera dei Comuni con il bidone di spazzatura sulla testa. Dice: perché? È un mio diritto, tra l'altro stanno chiedendo alcuni di potermi fare sedere con tutta la tuta, perché lui ha tutta la tuta da specie di agente mezzo spaziale e le cose spazzatura. Ha alcune proposte che sono straordinarie, per esempio tagliare le tasse a quelli che le pagano e farle pagare a tutti gli altri, salvare casa tua e buttare giù tutte quelle degli altri. E così c'è una serie di cose di questo tipo che se uno gliele va a chiedere, allora lui le spiega che hanno anche una loro razionalità. Cioè, per concludere, in quel collegio va in onda lo scontro fra i furfanti, direi anche fra i pagliacci. Cioè, sta attento, perché quando poi tu imposti tutto come una pagliacciata, c'è sempre uno che a un certo punto arriva e supera un'altra.

0: Oggi sulle prime pagine dei quotidiani ci sono due ricordi emozionanti. Il primo è la scomparsa di Livio Berruti, l'oro che ci emozionò, scrive il Corriere, i 200 metri nelle Olimpiadi di Roma del 60, lui appunto vinse la medaglia principale. E poi accanto, addio Cencelli, creò il manuale per i partiti, l'ex DC aveva 90 anni. Chi era?
1: Tra l'altro non è mai stato eletto parlamentare, era un funzionario della Democrazia Cristiana e il suo manuale, il manuale Cencelli, è stato lungamente equivocato e ancora oggi, il giorno in cui scompare, vi ricordo che è morto ieri, viene ricordato in maniera sbagliata. Cos'era il manuale Cencelli? Manuale Cencelli era una codificazione, ovviamente non aveva valore di ci mancherebbe, era una codificazione del valore dei vari posti che si potevano avere ed serviva principalmente a tenere l'equilibrio fra le correnti democristiane. Cioè, per esempio, quanto pesa il Ministero dell'Economia, quanto pesa il Ministero del Turismo? Ovviamente quello dell'Economia pesa più quello del Turismo. Ma il Sindaco di Roma pesa più o meno di un Ministero? Beh, dipende, forse pesa meno del Ministero dell'Economia, ma pesa di più del Ministero del Turismo. E così via, andando fino alle casse rurali, fino alle nomine degli enti locali. Tutto questo non si è perso. Tutto questo è rimasto, tutto questo è ancora perfettamente praticato, quotidianamente. Facciamo un esempio che così lo capiscono veramente tutti. Tutti quelli all'opposizione si sono sempre lamentati del fatto che quelli della maggioranza stavano lottizzando la RAI. Appena diventano maggioranza, lottizzano la RAI. E questo, è esattamente questo il meccanismo. Il punto qual è? È che però all'epoca di Cencelli e del suo manuale c'erano i partiti politici e i partiti politici avevano un processo interno democratico. Noi oggi abbiamo la spartizione perché ovviamente esiste la proprietà pubblica, esiste la partecipazione pubblica, esistono le funzioni pubbliche, ma non abbiamo più i partiti che sono diventati o dei comitati elettorali o dei comitati di sostegno personale al leader o presunto tale, diciamo così, o autonominatosi tale, peggio di Count Bimface. Allora, questa è la grande differenza. L'Italia di Cencelli non c'è più perché non ci sono più i partiti, non perché non ci sono più le spartizioni.
2: 7:27 minuti per oggi, termina qui la rassegna stampa. Intanto grazie a Davide Giacalone, una buona giornata.
1: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: Grazie Davide. Intanto ancora uno sguardo anche ai titoli sportivi, come detto ovviamente il ricordo di Livio Berruti su tutte le prime pagine sportive, oro e sempre, se ne va a 87 anni un altro grande italiano, il trionfo nei 200 all'Olimpiade di Roma 1960 resta nella storia del nostro sport come i suoi occhiali neri e le scarpe bianche, questa la Gazzetta dello Sport, ma anche appunto Tutto Sport, ciao Livio, lui e l'oro, lo chiamavano l'angelo, ci proiettò nell'Olimpo. State con noi, Non Stop News.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo.

Fette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei

0: migliori pet shop online.
1: Ma che felicità scodinata!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
0: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Disco
4: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Let's go! Da Medioboard ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioboard Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a €350,55. Approfittane subito in negozi e online. Medioboard.

Alta tensione sulla questione migranti tra Germania e Italia. Berlino annuncia l'applicazione del nuovo patto comunitario e si dice pronta a far scattare respingimenti di persone che hanno raggiunto il paese verso l'Italia e la Grecia. Roma considera azzerati tutti i presunti richiedenti asilo arrivati in Europa prima del 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto sulle migrazioni. E Medio Oriente, secondo il Jerusalem Post, il primo ministro Benjamin Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump, anche se la conversazione sarebbe avvenuta una settimana fa. Ieri la bocciatura dei 15 punti del Board of Peace con il no al ritiro senza il completo disarmo dell'organizzazione palestinese. La procura di Agrigento indaga per omicidio nautico sulla morte del giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque di Lampedusa. Su un'imbarcazione due turisti milanesi, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di caldo da maggio. Lo afferma Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, secondo cui lo scorso mese la temperatura superficiale dei mari ha raggiunto il livello più alto mai rilevato. È lutto nel mondo dell'atletica per la morte di Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri a Roma nel 1960. Aveva 87 anni ed era da tempo malato. E chiudiamo con il tennis, perché non ci sarà Jannik Sinner al Cincinnati Open. Il ginocchio destro mi dà fastidio, non sono ancora pronto per gareggiare, ha detto il tennista. Sono molto deluso, ma non vedo l'ora di tornare e ora mi concentro sulla preparazione degli US Open. Queste dunque le parole del numero uno del tennis mondiale. È tutto, a dopo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, bentrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete. Non sempre riuscirete a perdonare voi stessi per certi piccoli difetti, per limiti e lacune che non potete ignorare. Eppure avreste bisogno di dolcezza e di gesti gentili. Cari amici del segno del Toro, Venere si connette a Nettuno e Plutone, rendendovi molto sensibili alla fantasia, alle cose che sanno giocare con la realtà per cambiare regole e precedenze. Cari gemelli, vi piacerà incontrare bellezza anche tra le contraddizioni del caos, anche laddove il disordine sembra mischiare fortuna e destini. Aprite la mente a qualcosa di speciale. Cari Cancro, Luna e Saturno litigano e lo fanno proprio accanto a voi, per questo sarete insofferenti verso ogni tipo di regola o di limite, incapaci di riconoscere il valore sacro degli schemi. Cari Leone, potreste involontariamente ferire qualcuno, forse dimostrando la grande energia che vi muove e che vi caratterizza. Difficile nascondere le proprie qualità. Vergine, davvero per poter dar spazio e ascolto a persone amiche avrete bisogno di sentirvi assolutamente liberi, capacissimi di fare e di essere, nessun compromesso. Bilancia, bravissima Venere che dal vostro segno si ribella al caos di Nettuno mentre prova a fare chiarezza tra le bugie di Plutone. Per questo potrete contare su idee che vanno in profondità. Scorpione, mentre la Luna vi rende orgogliosi e irremovibili rispetto a chi cercherà di impedirvi di fare, ecco che qualcuno sarà molto attento e sensibile alla verità. Non sottovalutatelo. Sagittario, stavolta i vostri sogni non hanno bisogno di fantasia, ma di una insolita chiarezza, di conferme e confessioni che vi aiutino a capire fino a dove potete arrivare. Capricorno, per non dare peso alle critiche di qualcuno che si sente più forte e più lucido, dovrete semplicemente dare tutto il giusto peso, senza mai trascurare, senza dimenticare. Acquario, fantastica Venere, pianeta forte e alleato, che prova a fare chiarezza tra le cose che non avete voglia di dire, in quelle realtà che non si raccontano mai del tutto. Infine, cari pesci, bello quando la Luna sa convincerci che tutto va bene, che certe mancanze non sono certo un problema, che possiamo convivere con i nostri limiti e con le lacune.
2: 7:40, seconda ora in No Stop News, RTL 102.5, insieme a voi Barbara Sala, Lucrezia Bernardo e Lorenzo Dardano. È il momento di parlare di relazioni, appunto sono in mezzo a due belle donne, di app, di incontri, no, non è
3: sì,
2: vero.
3: Ma non ti filano, nel senso è una roba diversa.
2: Ma soprattutto, no, torniamo a serie, di come sta cambiando il mondo del lavoro, o meglio di come ce lo raccontiamo al primo appuntamento, perché sta spopolando sulle app di dating questo nuovo fenomeno. Su TikTok si parla moltissimo dei cosiddetti fake job, lavori un po' altisonanti, un po' roboanti.
3: Sì, ma anche, soprattutto finti, scusami, ecco. Per tirarsela un po'.
2: Quasi tutti, tra l'altro, con l'inglese, perché ho visto per esempio i creative director, gli art director, oppure consulenti, questo è un po' più italiano, così almeno non sbaglia. No, allora, ne vogliamo parlare per capire un po' meglio questo fenomeno con Giulia Scolari di Donna Moderna, che è in collegamento con noi, ben trovata anzitutto.
4: Ciao a tutti.
2: Eccoci. Ciao Giulia.
4: Ciao a tutti.
3: Eccoci qua.
4: Sì, appunto.
3: Davvero gli uomini sì, fanno finta di fare un lavoro che non è il loro, pur magari di mettersi in mostra?
4: Sì, parliamo nell'articolo di una vera e propria epidemia, perché appunto le ragazze ormai non sanno più se fidarsi di questi lavori che comunque, per quanto sono, diciamo, richiamano appunto un mondo anche con i titoli in inglese, come la moda, come la musica, in cui è molto difficile capire esattamente cosa si fa in un determinato ruolo e soprattutto mi sento dire quanto si prende, e quindi le ragazze tante volte vengono attratte da questi titoli un po' misteriosi e poi si ritrovano a passare il tempo con persone che alla fine questi lavori li svolgono una volta a settimana o anche di meno, cioè sono dei lavori molto precari, molto poco remunerati e soprattutto spesso uniti ad altri, diciamo, lavoretti di cui però non fa così tanto status parlare, quindi diciamo che magari al primo appuntamento si rischia un po' di finire in un tranello.
2: Ecco, è un passaggio molto interessante dell'articolo, lo ricordiamo su donnamoderna.com. Scrivi che per un uomo la mancanza di uno status o di un contratto stabile viene ancora percepita come un fallimento sociale, no? Quindi molto più per l'uomo che non per le donne. Quindi questo è, secondo te, uno scudo, un qualcosa per proteggere la propria immagine o una reale difficoltà ad accettare che il mercato del lavoro è cambiato, Giulia?
4: Assolutamente sì, da una parte appunto abbiamo questi uomini che magari fanno fatica ad ammettere intanto di essere ancora in una fase, diciamo, di gavetta che comunque è naturalissima, lo sappiamo soprattutto per la nostra generazione. D'altra parte invece ci sono anche delle donne che non sono ancora abituate a vedere magari gli uomini in quelli che sono sempre stati i lavori magari tradizionalmente svolti da noi, però come è normale che noi cominciamo finalmente ad inserirci negli ambienti più maschili, chiaramente capita anche il contrario, quindi un uomo che si definisce un copywriter, uno scrittore, un musicista, non è da vedere come qualcuno che per forza ci sta prendendo in giro, ma magari appunto qualcuno che esattamente come abbiamo fatto noi per altre generazioni sta cercando di farcela in un mondo difficile.
3: Ma è una tendenza che hanno anche le donne, adesso non voglio scatenare il solito giochino maschi contro femmine, ma ho la sensazione che le donne questa roba non la farebbero, o sbaglio, Giulia?
4: Secondo me di meno, tant'è che è chiaro che gli uomini stanno attraversando, insomma, una fase un po' di transizione in cui non è tanto facile ammettere la verità, soprattutto sulle dating app, dove insomma il rischio è quello di volere performare e di voler sembrare un'altra persona anche con le foto. Però insomma sarebbe bello forse se vogliamo lanciare un appello, no? Se qualcuno sente di avere un fake job, scriveteci cosa ne pensate.
3: Ma ci sono dei dati? Non lo so, però te lo chiedo e sarebbe interessante, perché stiamo parlando di un'app di dating, no? Cioè, nel senso, un'app di incontri. Io mi presento, ciao, buongiorno, sono Barbara, modifico magari un po' di cose, cerco di migliorare, perché no, quello che mi riguarda per fare una prima bella impressione, e appunto scrivo un lavoro che non è il mio. Tipo, potrei scrivere una roba tipo sound designer. Praticamente un
2: Sempre
3: DJ,
2: inglese.
3: un prodotto. Eh sì, perché fa figo, capito? Poi però arrivo all'appuntamento e si scopre che faccio la casalinga. Poi c'è un seguito a questa relazione, cioè nel senso, nel momento in cui viene sgamata l'altra persona che ha in qualche modo gonfiato il suo lavoro o se l'ha inventato del tutto, in realtà ci si passa sopra questa bugia oppure no? Resta una crepa in questa relazione che potrebbe nascere?
4: Allora, di dati sull'Italia ancora sono pochissimi perché ovviamente il fenomeno, come tutti questi trend un po' estremi, arriva dall'America. Diciamo che ci sono più dati appunto sul dopo, quando si vede che sono sempre di più le donne a diventare le cosiddette breadwinner della coppia e si rovesciano un po' i ruoli, visto che anni fa si parlava appunto anche in tante canzoni, no, delle donne come gold digger, ovvero persone che cercavano magari anche attraverso la relazione di fare il salto di classe e soprattutto di farsi mantenere. Adesso sembra che il contrario sia vero. E mentre le donne, diciamo, che lo facevano un po', lo vivevano con tranquillità, il loro essere mantenute venivano a tutti gli effetti criticate molto a livello sociale, tante invece erano le donne che ne avevano proprio bisogno perché altrimenti non sarebbero riuscite. Oggi invece si vede questo fenomeno strano per cui sono sempre di più gli uomini che vengono mantenuti, ma che se la passano benissimo in questa condizione. E in America si comincia a parlare appunto perché sono tantissimi e questo sì che è un fenomeno in crescita.
3: Certo, per questo referenze Beyoncé e Shakira, così
2: Ecco,
3: per
2: due
3: dire,
2: riferimenti.
3: due nomi a caso, dai.
2: Casuali. Grazie, grazie davvero a Giulia Scolari di Donna Moderna per averci, insomma, aiutato a decodificare questo fenomeno tra social, lavoro e sentimenti. Trovate tutto su donnamoderna.com. Grazie.
4: Grazie a voi. Grazie
5: ancora a Giulia Scolari. Ecco, noi tra poco invece ci trasferiamo in Gran Bretagna perché dobbiamo commentare la MotoGP e allora Silverstone precisamente trionfa Fernandez, ma poi ci racconterà tutto nel dettaglio il nostro Max Biaggi.
2: Wow.
3: Eh sì, tra pochissimo su RTL 102.5. Questa è Non Stop News in diretta dalla Calabria, da Praia Mare, così fino alle 9. A tra poco.
6: RTL.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
4: Acqualete.
2: What up?
4: Ottima mossa per le tue ossa.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Voi non avete idea del profumo di Power Hits estate quando parte una qualsiasi canzone di Anna, proprio io sento il profumo che arriva, sì,
1: com'è?
0: Ma da morire, poi sento, arriva tutta questa nuvola rosa e tutte le baddy e io sono una di quelle.
2: Ma voi non avete idea delle coreografie di Barbara Sala?
0: Ma voi no, ma qui un giorno, io credo che ci sia, poi chiudiamo questa parentesi dedicata ad Anna, io credo che comunque qualcuno abbia fatto delle tesi di laurea su di lei, sono serissima, cioè Anna nel panorama musicale italiano è stato qualcosa di dirompente in un mondo soprattutto maschile ed è importantissima ed è un fenomeno molto trasversale anche in termini anagrafici, cioè dalle bambine di 6-7 anni che si identificano tantissimo in lei alle MILF come me
1: che mi sarei mai permesso
0: che si identificano tantissimo in lei, capito? Cioè quelle di 40 anni che si sentono delle baddie da paura
1: e che ci fa vivere insomma l'estate alla grande.
0: Sì.
1: Dopo mi insegni la coreografia, facciamo così. Perfetto
0: amici, torniamo seri, 7:54. Sì. Questo è Non Stop News,
2: è il momento dello sport, in particolare dei motori. Ieri la gara a Silverstone, uno dei circuiti davvero più prestigiosi, e allora cerchiamo di capire un po' di più di che cosa è accaduto collegandoci con il nostro inviato speciale di RTL 102.5 Max Biaggi. Buongiorno Max, anzitutto.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora, che gara è stata anzitutto quella di ieri così importante, no?
3: E allora, è stata la fotocopia della gara sprint del sabato, l'Aprilia nettamente superiore alla concorrenza, infatti il podio è stato monopolizzato dalla casa Enoale, vittoria di Fernandez che è andato in fuga ed è stato bravo perché non ha risentito tanto del calo del pneumatico posteriore, e poi Martin e Bezzecchi lo hanno inseguito, però si sono dovuti accontentare del podio, comunque Aprilia nei primi tre posti e dunque una grandissima performance della casa Enoale.
1: Max, ovviamente la nostra attenzione va anche agli italiani, come sono andati?
3: Allora, gli italiani, Bezzecchi su Aprilia sul podio direi bene, perché ricordiamoci reduce da un'operazione di 20 giorni fa alla clavicola, dunque molto bene, bravo, è stato molto bravo, e gli altri hanno fatto un po' più di fatica, ripeto, non nel podio di Gian Antonio, Bastianini neanche, e soprattutto non bene Bagnaia che comunque navigava sempre nelle posizioni non importanti, dunque un weekend difficile da cancellare per lui.
0: Max, sei convinto di questi risultati?
3: Allora, il mio punto di vista è che sicuramente è mancata l'antagonista principale dell'Aprilia, che è la Ducati. E ricordiamo che la Ducati è ancora la moto campione del mondo, ma in questo Gran Premio di Silverstone in particolar modo è mancato proprio l'appello. Non so quale sia il motivo, forse è legato alle gomme, forse a un settaggio dell'elettronica su quel tracciato, però c'è da dire che non è stata, diciamo, la solita antagonista di Aprilia, e me l'aspetto sicuramente competitiva già dalla prossima gara, ma sicuramente lotterà per vincere come spesso abbiamo visto.
2: Allora, quasi in chiusura, adesso piccola pausa per quel che riguarda il motomondiale. Allora chiediamo, Max, il prossimo impegno quale sarà, e secondo te qual è il pilota che a questo punto ha più bisogno, secondo te, di riposo?
3: Il prossimo impegno sarà il 30 agosto in Spagna, sarà ad Aragon. Ricordiamo che è un circuito particolarmente amico di Marc Marquez e Ducati, dunque sarà un'ottima occasione per vedere una grande battaglia, e i piloti italiani sicuramente avranno anche tempo per sicuramente Bezzecchi per riprendersi totalmente dall'infortunio, e sarà sicuramente una bella gara. Ricordiamo che andremo verso la fine del campionato, ancora ci saranno 10 prove, ma il campionato è ancora tutto aperto.
1: E allora, insomma, staremo a vedere, come detto, ci torneremo a sentire, ad aggiornare, così da poterlo commentare insieme. Intanto grazie al nostro inviato speciale Max Biaggi e una buona giornata, Max.
3: Grazie a voi, alla prossima, ciao!

Mm-hmm.

0: Naturalmente i Beach Boys con Bubba Ran. Si chiude la seconda ora di Non-Stop News. Adesso spazio all'informazione.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Anche ad Aviano, in provincia di Pordenone, sono le 8.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È lunedì 10 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Dopo le tensioni tra Roma e Madrid su Schengen e la crisi di Ceuta, il governo italiano si trova ad affrontare la questione migranti, questa volta però con la Germania. Sentiamo Sergio Gadda.
4: È un botta e risposta quello tra Germania e Italia dopo la decisione di Berlino di espellere verso il nostro paese e verso la Grecia tutti i richiedenti asilo. Roma e Atene sono considerati il primo paese d'approdo dei migranti. La decisione è legata al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo entrato in vigore lo scorso 12 giugno nell'Unione Europea, che disciplina in maniera rigorosa la questione dei movimenti secondari, che è da tempo punto d'attrito in Unione. Per il Viminale non ci sono richiedenti asilo da riprendere dalla Germania. È prematuro immaginare che ci siano persone arrivate nel nostro paese dopo quella data. Il ministro degli esteri Antonio Tajani invece ha ribadito che a causa dell'alto rischio terrorismo e di immigrazione illegale la sospensione del patto di Schengen per chi arriva dalla Spagna resta fino al 15 agosto. E in serata migliaia di residenti di Ceuta sono scesi in piazza per chiedere risposte a Madrid e all'Unione Europea sulla situazione critica della città exclave spagnola in Marocco.
2: E per il Medio Oriente gli Stati Uniti gettano acqua sul fuoco dopo il no di Israele al piano di pace per Gaza. Ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
5: Israele ha bocciato il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare soldati dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. È quanto annunciato da Netanyahu nella sua prima dichiarazione sul piano in 15 punti presentato dal Board of Peace voluto da Trump. Il leader dello Stato ebraico avverte che finché sarà primo ministro non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. E questo mentre il Jerusalem Post scrive che la scorsa settimana Netanyahu aveva promesso al funzionario americano Jared Kushner che avrebbe dato una chance al piano, tanto che le forze armate stavano già rientrando verso la linea gialla. Ma la Casa Bianca minimizza: non siamo preoccupati delle parole del premier israeliano, comprendiamo le sue esigenze politiche. Pronta la replica di Hamas che fa appello a Washington: ci aspettiamo che gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali.
2: Indagini della procura di Agrigento sulla morte del giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, ucciso dall'elica di un gommone mentre era impegnato in un'immersione nelle acque di Lampedusa. Sull'imbarcazione due turisti milanesi, l'accusa di omicidio nautico, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. E siamo allo sport con la scomparsa della leggenda dell'atletica. 86 anni si è spento Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri a Roma nel 60. Sentiamo Enzo Tamborra.
6: Divenne il simbolo della rinascita dell'Italia nel dopoguerra, vincendo, primo europeo in assoluto, la medaglia d'oro sui 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Livio Berruti non sarebbe mai più salito sul podio nelle tre Olimpiadi successive, ma quel trionfo, accompagnato dal volo di Colombia all'Olimpico, lo ha consegnato per sempre alla storia dello sport italiano. Prima di Pietro Mennea c'era stato lui a sfidare e battere gli sprinter più forti del mondo. Nel 2006 era stato uno degli 8 portatori della bandiera olimpica olimpica della cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Torino, la sua città. Cordoglio è stato espresso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Agli europei di Birmingham correrò per lui, le parole dell'oro olimpico di Tokyo, Marcel Jacobs.
2: Non c'è altro per il momento, ora arriva la viabilità.
1: Via Radio.
7: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla A14 Bologna-Taranto. Tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata verso Bari è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso per un incidente in galleria, ora risolto. Restano 4 km di coda da smaltire tra Grottammare e Val Vibrata. Risolto l'incidente anche sulla 1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia e Parma per chi in viaggio verso Milano. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie e ci sono 2 km di coda da smaltire. E ancora sulla 1 la circolazione è sostenuta verso Bologna tra Basso Lodigiano e Parma con tempi di percorrenza di circa 70 minuti. Stessa situazione sulla A14 Bologna-Taranto, al raccordo di Bologna-Casalecchio e Imola verso Ancona, qui i tempi stimati sono di circa 40 minuti. Per lavori sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, coda verso il centro città tra via Fiorentini e la tangenziale est. È tutto, fate buon viaggio.
2: A dopo!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: 102.5 Play.
1: Eccoci qui, sono le 8.06, buon lunedì, è il 10 di agosto. Possiamo dire che siamo entrati nel cuore dell'estate 2026?
2: Lo possiamo dire.
3: Bravi,
2: lo possiamo
3: in coro persino. E non era manco preparata.
2: Facciamo anche dei bellissimi balletti sempre in coppia. Possiamo anche rifare gli auguri a tutti. Lorenzo, auguri.
3: E le Lorenze.
2: È vero, auguri. Tra poco invece torniamo a parlare di attualità, allora state con noi, prima ancora la musica.

0: più.
1: Noemi Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera alle 8:10? Come detto, torniamo a parlare di attualità.
2: Sì, di nuovo con un argomento tra l'altro che sta dominando, no? Nelle ultime settimane l'attualità, lo scontro tra Italia e Spagna, i controlli dei documenti in aeroporto per chi viaggia tra i due paesi. Tra l'altro mi ci metto perché sono tornato di recente alla Spagna e anch'io ho avuto controlli, ho dovuto subire dei controlli. Lo faremo adesso in collegamento con Monica Perosino, giornalista della Stampa, che tra l'altro è appena rientrata da Ceuta, dove potrebbero verificarsi nuovi arrivi di migranti dal mare e a nuoto. Anzitutto le diamo il buongiorno e grazie per essere con noi, Monica.
3: Buongiorno, grazie a voi.
2: Allora, mare che restituisce cadaveri, il vecchio ospedale militare che viene trasformato in un maxi obitorio, era quello che scrivevi solo qualche giorno fa. Allora, anzitutto cerchiamo di capire qual è la situazione attuale.
3: La situazione ovviamente è sempre drammatica, nel senso che per adesso non ci sono più arrivi, sicuramente non ci sono stati più arrivi di massa come abbiamo visto la scorsa settimana, con 70.000 persone, oltre 70.000 persone che in meno di 24 ore hanno cercato di entrare nell'exclave spagnola, ma purtroppo c'è ancora una situazione molto drammatica. In questi giorni si sta soprattutto concentrando l'attenzione sul recupero e il riconoscimento delle salme. Ci sono 50 dispersi, fra l'altro, e le famiglie marocchine dall'altro lato della frontiera sono praticamente ogni giorno arrivano con le foto dei propri cari, cercando di capire dove sono finite. Nel frattempo si stanno pian pianino identificando le vittime di questa tragedia e appunto compatibilmente con i tempi, con il riconoscimento, si sta cercando di dare un nome alle persone che non ce l'hanno fatta, e si spera ancora di ritrovare queste 50 persone che mancano all'appello vive.
1: Ecco, nel frattempo il ministro Tajani ha ribadito anche come non sia possibile una revoca della sospensione di Schengen almeno fino al 15 di agosto. Allora, quanto è concreto il rischio di un nuovo ingresso di massa entro questa data?
3: E quale versioni sono discordanti? Perché l'Italia sostiene che questo nuovo appello che sta circolando sui social, come del resto è successo nella prima ondata, sia credibile, ovvero che ci sia il rischio che il 15 di agosto attraverso TikTok, i social eccetera, una nuova ondata di ragazzi si mette d'accordo per cercare di nuovo di valicare il confine, mentre invece le autorità spagnole e anche quelle marocchine dicono che non hanno nessun riscontro sul terreno, che quindi sì, ci sono dei messaggi che incitano a una nuova prova per passare il confine, ma non hanno nessuna verifica sul campo, quindi sono proprio due versioni contrastanti. La sensazione e che sarà difficile che si possa riprodurre di nuovo una situazione come quella della scorsa settimana.
4: Quella che hai visto, tra l'altro tu eri proprio a Ceuta fino davvero a pochissimi giorni fa. È inutile dire che questi sono giorni caldissimi per la questione migranti, con questo patto sulle migrazioni. Leggevamo anche stamattina nei nostri notiziari di come la tensione adesso sia alta tra Italia e Germania, e quindi insomma non soltanto Italia e Spagna. Monica, però, come diceva prima il nostro Lorenzo, che è tornato dalle ferie come tanti italiani dalla Spagna, e ha insomma avuto dei controlli un pochino più stringenti in aeroporto, che cosa sta accadendo? Quali sono i primi effetti di questo ripristino dei controlli? Sappiamo di famiglie che sono state trattenute anche per ore per controllare i

0: documenti, a cosa vanno incontro i viaggiatori italiani che vanno in Spagna?
1: Ecco, io direi che ci sono due problemi. Intanto c'è molto caos, ma molto caos informativo anche, nel senso che si tende un po' a far collimare la rappresaglia del governo spagnolo, l'attacco del governo italiano contro Sanchez, con un caos aeroportuale che in parte è anche quasi fisiologico di ogni estate, perché le situazioni più concrete in realtà adesso, da quello che ci raccontano, sono per esempio a Fiumicino, perché negli ultimi giorni i passeggeri che in arrivo dalla Spagna vengono incanalati in file separate, quindi è molto rallentato il controllo. Spagna invece non risulta un collasso per esempio degli aeroporti, cioè i primi dati sono che più o meno vengono controllati un 5-10% dei passeggeri, quindi non tantissimo, sono contro la campione, ma c'è molta confusione. Inoltre a Barcellona il Prat, che è uno scalo affollatissime, più o meno la normalità è stata ripristinata, le cose sono quelle d'estate, quindi è vero che lo scontro Roma-Madrid politico è arrivato negli aeroporti, ma per ora, almeno dal lato spagnolo, rileviamo un po' di rallentamenti, ma non possiamo definirlo caos.
2: Ecco, detto di questa parentesi più pratica, no? Arriviamo alla parte invece più politica. I rapporti, no? Sempre più tesi tra Meloni e Sanchez, gli scontri a cui abbiamo assistito, soprattutto in questi giorni. Ecco, che situazione ci raccontano secondo te che ci prospettano soprattutto?
1: È una decisione reciproca di irrigimento delle posizioni, ovviamente, e quello che ci si prospetta, ovviamente, adesso vediamo, aspettiamo fino al 15 agosto se l'Italia deciderà di revocare questa misura, ma l'aspetto che secondo me è più triste, se vogliamo, è più preoccupante, è che questa sospensione di fatto di due paesi importanti, cruciali nel libero movimento europeo, che hanno deciso di fatto di sospendere la libera circolazione, anche se è un fatto più politico, come dicevamo prima, che pratico. Per ora è un segnale molto molto pericoloso, in un momento forse in cui l'Europa invece ha bisogno di essere assolutamente unita, compatta e che guarda nella stessa direzione.
3: Certo, infatti staremo proprio a vedere come evolverà la situazione, saremo sempre qui proprio per commentarla. Nel frattempo però grazie a Monica Perosino della Stampa per essere stata con noi questa mattina, una buona giornata e un buon lavoro, grazie.
1: Grazie, buon lavoro a tutti e buona giornata ai radioascoltatori.
0: In Medio Oriente il primo ministro Benjamin Netanyahu, secondo la stampa locale, avrebbe detto a Kushner di essere disposto a dare una seconda possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump, anche se la conversazione sarebbe avvenuta una settimana fa. Ieri la bocciatura dei 15 punti del Board of Peace con il no al ritiro senza il completo disarmo dell'organizzazione palestinese.
3: Come detto poco fa, alta tensione sulla questione migranti tra Germania e Italia. Berlino annuncia l'applicazione del nuovo patto comunitario e si dice pronta a far scattare respingimenti di persone che hanno raggiunto il paese verso Italia e Grecia. Roma considera azzerati tutti i presunti richiedenti asilo arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026, data di entrata in vigore del nuovo patto sulle migrazioni.
0: Lo sport, il tennis, non ci sarà Jannik Sinner alla Cincinnati Open, il ginocchio destro mi dà fastidio, non sono ancora pronto per gareggiare, ha detto il campione, sono molto deluso, ma non vedo l'ora di tornare. Ora mi concentro sulla preparazione per gli US Open.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. Tra Grottammare e Val Vibrata verso Bari ci sono 4 km di coda per un incidente risolto. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. Risolto l'incidente anche sulla 1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia e Parma verso Milano, dove resta un chilometro di coda anche qui da smaltire. E sempre sulla 1 la circolazione è sostenuta perché in viaggio verso Bologna tra Basso Lodigiano e Parma, con tempi di percorrenza di circa 70 minuti, come anche tra Modena e la 14 Bologna-Taranto. Sulla stessa A14 il traffico è intenso tra il raccordo di Bologna-Casalecchio e Imola verso Ancona, con tempi stimati in circa 40 minuti. Sulla 30 Caserta-Salerno invece sono 2 chilometri per il traffico sostenuto tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino in direzione di quest'ultimo. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Grazie, nessun altro.

0: altra segnalazione da aggiungere: fate buon viaggio se siete in viaggio verso la meta delle vostre vacanze. Se invece le vostre vacanze sono già finite, state tornando a casa, buon viaggio lo stesso. Buon viaggio doppio,
1: sì, per forza, no? Perché bisogna ricominciare. Dai, vediamo. Mancano credo 100 e qualcosa giorni a Natale.
2: Già. Senti quel frescolino.
1: C'è qualcuno che già fa il conto alla rovescia, sai, perché già si pensa poi alle prossime vacanze, no?
0: Io sto pensando a quando arriverà un po' di fresco. Non mi interessa se è Halloween o Natale, la festa dei morti.
2: Portate un ventilatore alla sala.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici.

0: Radio 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
0: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Da domani fino al 23 agosto ci porteranno al Cincinnati Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del Cincinnati Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
5: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
5: Hummus Noah, fatto con amore.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
9: La spesa intelligente.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Mi fiderò, Marco Mengoni featuring Madame. 8:26, siamo nel cuore della terza ora Non-Stop News, RTL 102.5, ancora con Barbara, Lucrezia e Lorenzo a tenervi compagnia da oggi e anche per i prossimi giorni. Ci dobbiamo, no Barbara, rifare seri visto l'argomento,
1: sì,
0: vero?
1: Qui assolutamente serissimi, perché c'è un ragazzo di 15 anni, un ragazzo italiano, che è in carcere a Malta da credo più di 70 giorni, tra l'altro.
0: Sì.
1: I genitori hanno denunciato una condizione di detenzione abbastanza complicata e ci sono tantissimi genitori in tutto il mondo probabilmente preoccupati, perché pare che questo ragazzo sia finito in carcere per colpa di un videogioco. Avrebbe, questa è un po' l'accusa, lanciato un allarme bomba finto all'interno di una scuola. Il tutto però sarebbe partito da un gioco online, tra l'altro da una piattaforma molto utilizzata anche in Italia, che è Roblox, utilizzata anche dai più piccoli, e da qui l'apprensione degli italiani, dicendo agli genitori, dicono: ma cosa sta succedendo? Chiediamo un po' di aiuto a Lorenzo Fantoni, scrittore e giornalista, esperto di tecnologia, di gaming, ha scritto anche il libro Vivere mille vite, evidentemente nei videogiochi, e Quel che non è salvato è perso, anche qui sul vostro computer. Lorenzo, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Eccoci qua. Senti, è colpa dei videogiochi? Cosa è successo secondo te? Cosa può essere accaduto?
2: No, diciamo non è colpa del videogioco, però Roblox è una cosa un po' particolare, come hai detto bene te, è una piattaforma, quindi è un po' come se un parco giochi e una piazza fossero nello stesso posto, perché i ragazzini giocano, creano videogiochi, ma hanno anche un sistema di social network interno e una chat, quindi c'è sempre il rischio che si trovino in contatto con persone sbagliate.
3: Ecco Lorenzo, da questo punto di vista come avviene poi, come può avvenire un contatto? Nel senso, per giocare insieme magari ci si incontra appunto, come hai detto, sulla piattaforma, ma poi si può andare avanti nella conversazione, si può creare quindi un contatto che va anche oltre il gioco?
2: Sì, è chiaro, il trucco è quello sempre solito appunto di questo tipo di persone che cercano di trovare ragazzine e poi spostare la conversazione magari su chat esterne tipo Discord, Telegram, comunque in generale dove ci possono essere scambi anche di file, perché ovviamente Roblox queste cose sta cercando di limitarle in questi anni, anche perché ha subito cause pesanti proprio per le sue iniziali, diciamo, facilità con cui si potevano contattare i minori.
0: Ecco, ma quando è, Lorenzo, che scatta la fase dell'estorsione? Perché un adolescente poi si sente così intrappolato da non riuscire più a chiedere aiuto ai propri genitori?
2: Quello purtroppo è il classico problema dei ragazzi che magari non parlano con i genitori, gli arrivano dei file brutti, comunque della roba per cui vergognarsi o anche legalmente pericolose, gli dicono: se lo dice ai genitori si è rovinato perché si vedono le sue chat, e invece un ragazzino dovrebbe essere consapevole del fatto che può dire

0: gestirlo senza che gli succeda niente, perché poi appunto per stare a questi ricatti finiscono per fare delle prove o delle cose che li possono mettere in condizioni molto peggiori.
1: Però per questo scenario, allora, io immagino che siano arrivati dei file pornografici, addirittura pedopornografici, ho letto da qualche parte, ma non ci sono dei moderatori di queste chat? Perché lo scenario è questo, correggimi se sbaglio, Lorenzo, si gioca online, quindi più giocatori magari che non si conoscono,
0: certo.
1: E questo già forse è il primo problema, no? Giocare sempre con persone che conosciamo anche nella vita reale. Ammettiamo che allarghiamo il gioco, giochiamo con persone che non conosciamo, usiamo una chat per parlare, però lì non dovrebbe esserci un moderatore o qualcuno che vigila e vede che cosa scrivono o mandano queste persone?
0: Allora, in teoria sì, infatti il problema di Roblox inizialmente è stato proprio questo. Negli ultimi anni ha diciamo intensificato i controlli, ultimamente ha messo per esempio una verifica dell'età tramite scansione facciale, anche se alcuni minori hanno capito come aggirarla. Per i minori di 9 anni la chat per esempio è disattivata di default. Si può attivare una funzione di trusted connection, cioè fondamentalmente tu non autorizzare i contatti fuori dalla cerchia conosciuta, però ovviamente ci vuole anche un genitore consapevole di queste cose, che crei un sistema di parental control, che parli con i figli. Mm-hmm. Questa è la cosa importante.
2: Ecco, con noi Lorenzo Fantoni, appunto scrittore, giornalista, esperto di gaming e tecnologia. Ecco Lorenzo, c'è qualcosa che magari un'attenzione particolare che le famiglie possono adottare nel momento in cui tutto questo non funziona, magari dei segnali da captare nel momento in cui qualcosa si è rotto in questo sistema?
0: Sì, ovviamente sì, nel senso è importante intanto vedere i propri figli che giocano, cioè i videogiochi comunque non sono cose su cui lasciare un bambino da solo per magari ore e ore perché così sta tranquillo. È bene stare attenti per esempio se mostra segni di nervosismo, i segni tipici per esempio del bullismo, no? Quando un figlio si chiude in se stesso, o banalmente chiedere ok, che stai giocando adesso? O chi stai parlando? Ma senza alcuna morbosità, anche perché comunque informarsi su quello che giocano i figli è importante, ma anche un modo per creare un legame secondo me con i propri figli. È molto bello giocare con loro, quindi diciamo ci sono due funzioni: uno è capire che sta facendo, e due comunque creare un legame che magari può anche creare delle belle memorie per esempio con un figlio.
3: Grazie davvero
0: postale, perdonatemi.
3: Certo, mi hai proprio anticipato, Lorenzo, perché avrei voluto dire, in questo caso ci si rivolge sempre a Polizia Postale o al Servizio Polizia di Stato per la tutela dei minori, e grazie, e mi permetto, da Lorenzo, auguri, ciao.
1: È già il tuo onomastico, Lorenzo, siamo i primi a dirtelo.
0: Sì, assolutamente, buona giornata.
4: auguri.
2: Abbiamo fatto degli auguri in piccolo, non solo su una radio nazionale. Grazie ancora Lorenzo Fantoni, rimanete con noi, adesso l'aggiornamento news e poi Non Stop News.
5: Alta tensione sulla questione migranti tra Germania e Italia. Berlino annuncia l'applicazione del nuovo patto comunitario, si dice pronto a far scattare respingimenti di persone che hanno raggiunto il paese verso l'Italia e la Grecia. Roma considera azzerati tutti i presunti richiedenti asilo arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026, date di entrata in vigore del nuovo patto sulle migrazioni. Prosegue l'attività esplosiva del cratere voragine dell'Etna, accompagnata dall'emissione di cenere che ha costretto a sospendere le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 17. Singolare vicenda in un'area rurale dell'Australia, dove due automobilisti hanno segnalato la presenza di una valigia con resti umani. Subito si è attivata la polizia, ipotizzando un omicidio. Solo le prime verifiche hanno permesso di svelare che nel bagaglio c'era solo una sex doll estremamente realistica, con vestiti, capelli e pure il piercing al naso. A complicare le indagini, la presenza sulla bambola di segni simili a graffi e lividi. È tutto, a dopo.

0: Human 8:36, alleggeriamo un pochino anche questo lunedì 10 di agosto.
1: Qua io sono, cioè, c'ho il freddo addosso, direbbe
2: Viggiani.
1: Però
2: si sorrideva.
1: No, io ho sentito, allora, antefatto, no? Partono le notizie con Giovanni Perria.
2: Che salutiamo. E ringraziamo.
1: Anche per la collaborazione. E io scosto la cuffia e inizio a parlare.
2: E inizi anche a ridere.
1: A un certo punto la mia attenzione viene catturata da alcune parole che Giovanni Perria sta dicendo nel notiziario. E intuisco che c'è una notizia che non è falsa. È vera, però se no, sembra sembra inventata, capito? E la prode Lucrezia adesso ce l'ha recuperata. Signori, è successo davvero, l'avete sentito qualche minuto fa, però adesso capiamo bene.
3: Dunque, virgolettato, c'è un cadavere nella valigia. In realtà no, è una sex doll ultra realistica. Questo capita in Australia. Cosa succede? Due uomini stanno, insomma, sono in macchina, vanno
1: In aeroporto?
3: No, quanto pare no, zona rurale dell'Australia. A un certo punto si imbattono in una valigia abbandonata, ma vedono scorgere qualcosa di strano. Pensano, appunto,
1: abbandonata, quindi
3: di trovarsi davanti però ad una scena del crimine. Dunque, insomma, si avvicinano, allertano anche le persone di dovere, no? E quindi polizia, quant'altro, arriva di tutto e di più. Poi in realtà no, si scopre, per fortuna, insomma, non era la scena di un crimine, nulla di tragico, semplicemente una sex doll ultra realistica che adesso credo che stiano andando parecchio
1: una bambola gonfiabile, perché lei parla in americano.
3: Riporto l'agenzia, mi limito a questo.
1: Una bambola gonfiabile, amici, sì, con piercing e lividi sul corpo.
3: Pure.
1: È drammatico, non dovrei ridere, ma questo supera. Ma questo, ma non è neanche CSI, questo è Criminal Minds. Scusate.
2: Però le indagini si sono concluse, non sappiamo
3: la polizia ha affermato che gli esami forensi hanno dimostrato che si trattava in realtà di una bambola estremamente realistica, completa appunto di vestiti, capelli e piercing al naso.
1: È successo in Australia?
3: In Australia, zona rurale dell'Australia.
1: Analisi forensi, scusate, adesso chiamavate me, che non ho nessuna, se non la signora in giallo come sul curriculum, e ve lo dicevo io che era finta, perché se vedi la tocchi ed è di plastica.
3: Stavo appunto per chiedere quale percorso avresti seguito per individuarla.
1: La signora in Jessica Fletcher, assolutamente.
3: Perfetto,
1: solo quello.
3: Mi sembra ovvio.
2: Esistono delle modalità per trasportare, magari anche, insomma, dal punto di vista delle leggi aeroportuali.
3: Io vedo dal suo monitor al computer che lei si sta già informando.
1: No, davvero?
2: Sì, era così un pur regardé, diciamo.
3: Ecco, quindi a quanto pare sì, vedi, bisogna informarsi prima di fare le cose.
1: Ma questa era abbandonata. Vedi, seduta e abbandonata, anche la bambola gonfiabile.
3: Pure
1: non
3: lei.
1: Capita solo a noi, capito? Anche alle bambole.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Chi è?
9: La duchessa!
8: La duchessa?
9: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
8: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
10: E
7: a
10: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
14: Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
17: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto? C'è il formaggio spalmabile fresco, cremoso, Exquisa senza lattosio. Più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Exquisa.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di immergersi è sempre necessario verificare con la massima attenzione e in anticipo la perfetta efficienza e il corretto funzionamento di tutta l'attrezzatura subacquea. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure al numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: Alta tensione sulla questione migranti tra Germania e Italia. Berlino annuncia l'applicazione del nuovo patto comunitario. Si dice pronto a far scattare i respingimenti di persone che hanno raggiunto il paese verso Italia e Grecia. Roma considera azzerati tutti i presunti richiedenti asilo arrivati in Europa prima del 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto sulle migrazioni.
1: E in provincia di Foggia si indaga sull'incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola, in cui è morto un bracciante, altri 8 sono rimasti feriti. Lavoratori rientravano dopo una giornata nei campi in Molise ed erano a bordo di un furgone che è uscito di strada ribaltandosi.
0: L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di caldo da maggio, lo afferma Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, secondo cui lo scorso mese la temperatura superficiale dei mari ha raggiunto il livello più alto mai rilevato. Eccoci qui, sono le 8:48, siete su RTL 102.5. Allora, tra le tante notizie di quest'oggi, in primo piano ovviamente l'emergenza migranti, lo abbiamo visto, l'abbiamo commentato con Davide Giacalone e anche con Monica Perosino della Stampa, che fino a pochi giorni fa si trovava a Ceuta, dove potrebbe nei prossimi giorni arrivare una nuova ondata di persone a nuoto, una nuova strategia per entrare in un paese. Adesso si apre anche il fronte Italia-Berlino, che detta così insomma potrebbe rievocare dai libri di scuola purtroppo degli scenari molto brutti. Qua però si parla solo di migrazioni, non di guerra. E in ogni caso c'è un'altra notizia sulla prima pagina della Stampa che in realtà non aggiunge nulla di nuovo, ma in ogni caso a questo punto Bolla definisce l'emergenza nascita nel nostro paese. Meno figli e sempre più tardi, l'età media sfiora i 33 anni e fin qui niente di nuovo, 33-34 anni, abbiamo sempre sentito che in Italia, ma in realtà anche in altri paesi europei, è l'età in cui si diventa madri per la prima volta. Questa volta però la Repubblica, grazie ad alcuni dati che sono stati diffusi e analizzati, disegna, diciamo così, degli...

0: scenari che hanno che sono conseguenza, diciamo così, della denatalità nel nostro paese.
1: Sì, di diversi temi sul tavolo, perché poi questo è quello della difficoltà, no? Dell'avere i figli e quindi della denatalità, abbraccia tanto altro, Barbara. Per esempio leggo la questione del lavoro, no? E quindi tante donne per esempio rinunciano proprio per problemi legati alla carriera o addirittura proprio con il rischio di perdere il proprio posto di lavoro, no?
2: Sì, a questo poi si aggiungono insomma le questioni di cui spesso ci ritroviamo a parlare, anche gli asili nido, il tema degli asili nido, le difficoltà poi magari di impiegare anche il tempo dei più piccoli quando si entrambi i genitori lavorano e magari non hanno una rete familiare cui appoggiarsi, i bonus anche destinati alle famiglie che spesso però sono insufficienti e quindi non riescono ad essere effettivamente un aiuto. Insomma, tutti i fattori che purtroppo conosciamo bene e che fanno tardare un po' la maternità nel nostro paese. Appunto, adesso parliamo di record, ovviamente in negativo, parliamo anche di insomma modalità, anche possibilità che si affacciano al giorno d'oggi per magari diventare madre più in là al momento opportuno. In questo caso faccio ovviamente riferimento alla crioconservazione, che però è un tema che appunto in questi giorni sta occupando proprio le pagine, no, dei nostri quotidiani e si fa sempre più spazio anche nel nostro mondo.
0: Ed è estremamente controversa. La Repubblica pubblica questo dossier e scrive: scuola, sanità e pensioni, cosa deve aspettarsi un paese senza bambini? Perché poi bisogna iniziare a fare i conti con questo. Il primo pensiero è alle pensioni. Se nessun giovane lavora, chi è che può pagare le pensioni a chi appunto non ha più l'età per il lavoro? Ma non solo, calano i lavoratori, crollano beni e consumi e poi una donna su due teme ripercussioni sul lavoro, il discorso che si faceva prima, sì, a proposito della scelta magari di non avere figli. Poi aumentano gli istituti chiusi e si svuotano le piccole città. Questo è un dato assolutamente importante, perché ad esempio abbiamo letto qualche settimana fa, all'inizio estate, di questa scuola molto piccola, credo su un'isola, che contava un solo scolaro.
1: Allievo, sì.
0: E quindi, e questo perché evidentemente 20-30 anni fa su quell'isola di alunni non ce ne saranno stati 3.000, ma almeno un 15-20 per formare, certo, una classe c'era. Adesso la denatalità ha causato anche lo spopolamento di centri piccoli e quindi la chiusura di scuole e presidi magari anche ospedalieri.
2: In certi casi anche però la resilienza poi di comuni simili che sono riusciti in qualche modo ad organizzarsi proprio per mantenere magari aperta la scuola, permettendo a dei professori magari di raggiungere il luogo piuttosto che organizzandosi, certo, e facendosi forza anche tra enti locali per far sì che magari il bambino in questo caso residente non debba spostarsi per poter, certo, insomma seguire il suo percorso scolastico, ma possa rimanere nel proprio comune d'origine. Anche questi, ecco, è vero, sono eccezioni, dobbiamo dirlo, però è bello raccontarle così che magari possano diffondersi nel nostro paese.
1: Un tema da cui sembra difficile uscire, che torna, come dicevamo, ripetutamente, e chissà che non si riesca a trovare davvero un qualche cosa, un qualche stratagemma per poter insomma uscire definitivamente da questa piramide rovesciata, così,
0: esatto,
1: si chiama, no?
0: Dai, gran finale in musica e poi ci salutiamo.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Hai solo la RAM.
1: Millennium Meet, sono pochi minuti che ci separano dalle 9. Arriva uno dei poeti della nostra musica di sempre con una, a mio parere, la più bella, appunto stiamo parlando di Francesco De Gregori qui all'interno di RTL 102.5, si chiama Generale in religioso silenzio.

0: È la canzone un po' simbolo di tutte le guerre, di tutte quelle persone che in guerra ci vanno e che riescono però poi a tornare. Generale Francesco De Gregori qui su RTL 102.5, il nostro Millennium Meet, per chiudere Non Stop News, prima giornata della nostra trasferta, prima diretta fatta.
1: Bravi.
0: Adesso pronti con le pinne, fucile d'occhiali.
2: Cos'era questa? Scusate,
0: è la preparazione.
2: Ah, ok.
0: È la preparazione psicologica al mare, capito?
1: Io non saprei, ma tu devi assecondarla sempre comunque. Questo lo imparerai a tue spese, ovviamente. Intanto è andata la prima giornata.
0: Ma se fossi matta, capito?
1: No, vedi, la devi sempre secondo. Non è vero, sei matta. Sempre hai ragione tu, sei la migliore imparagonabile. Benissimo, e anche questo lunedì è andato. Vedremo, insomma, andrà solo a migliorare, credo, la situazione. Forse, intanto, grazie per essere stati con noi.
2: Grazie anche a Pio Ingegno, a Ricky Aristarco da Milano e a Salvo La Spina qui con noi in Calabria. Ci si ritrova domani sempre alle 6?
0: Puntuali alle 6, Lucrezia Bernardo, Lorenzo Dardano e Barbara Sala. Ciao!
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K,

0: BDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
1: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
2: Anche a Bernalda, in provincia di Matera, sono le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: È lunedì 10 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo da una notizia arrivata poco fa. Si tratta di un messaggio congiunto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con la Premier danese Mette Frederiksen nel pieno delle tensioni sui migranti tra Roma e Berlino e tra Roma e Madrid. I due capi di governo dicono no all'immigrazione incontrollata che affermano su Instagram ha un impatto negativo sulle società e il nostro modo di vivere. Meloni e Frederiksen rilanciano anche la necessità di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. E andiamo in Medio Oriente, dove si complica il percorso del piano di pace per Gaza elaborato dal Board of Peace di Donald Trump. Ieri infatti è arrivata la bocciatura del premier israeliano Netanyahu, che però non sembra preoccupare Washington. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Netanyahu dice no al piano per Gaza senza il disarmo di Hamas. Washington minimizza, i miliziani palestinesi chiedono il rispetto della tabella di marcia concordata. I tentativi di pace in Medio Oriente tornano in discussione. Israele non vuole ritirare i propri soldati dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, ha annunciato Netanyahu nella sua prima dichiarazione sul piano in 15 punti presentato dal Board of Peace voluto da Trump. Non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, avverte il primo ministro. La Casa Bianca non è preoccupata dalle parole di Netanyahu, comprendiamo le sue esigenze politiche, commenta. E questo mentre il Jerusalem Post riferisce che la scorsa settimana il leader dello Stato ebraico aveva promesso al funzionario americano Jared Kushner che avrebbe dato una chance al piano, tanto che le forze armate stavano già rientrando verso la linea gialla. Hamas chiede agli Stati Uniti di fare pressione su Israele affinché non ostacoli il processo per ragioni elettorali.
2: Sono numerosi i messaggi di cordoglio giunti per la morte di Livio Berruti, leggenda dell'atletica azzurra e campione olimpico nei 200 metri a Roma nel 1960. Aveva 87 anni ed era da tempo malato, tra gli altri quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lo ha ricordato come una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. E diamo uno sguardo ai numeri della Borsa di Milano, apertura leggermente positiva questa mattina per il FTSE MIB che segna più 0,04%. Borse asiatiche contrastate, Tokyo più 2,08%, Hong Kong meno 0,78%. Ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
5: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Caldo in intensificazione per la giornata odierna sul nostro territorio. Tanto caldo appunto non solo al centro-sud ma anche al nord, con valori che sul nostro territorio raggiungeranno anche i 37-38 gradi. Tempo stabile e soleggiato eccetto tra pomeriggio e sera, quando si segnalano dei temporali sui settori montuosi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
6: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 13 Bologna-Padova. Tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna ci sono 3 km di coda per un incidente tra due auto. Il traffico scorre in prima corsia. La circolazione è sostenuta perché in viaggio sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna tra Casal Pustellengo e Parma rileviamo tempi di percorrenza di 90 minuti circa. Traffico intenso anche tra Modena e la 14 Bologna-Taranto. Sulla stessa A14 circolazione intensa tra raccordo di Bologna Casalecchio e Imola in direzione sud verso Bari, con tempi stimati in circa 50 minuti, e tra Pedaso e Teramo sempre in direzione sud, qui i tempi sono di circa 40 minuti. Sulla 30 Caserta Salerno c'è 1 km di coda tra Percato San Severino e raccordo Salerno Avellino verso Salerno per il traffico sostenuto sul raccordo stesso. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, fate buon viaggio.
2: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima? passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play.
1: Eccoci signori, buongiorno.
2: Che non la posso cantare, capito? Questa cosa mi ammazza.
1: Intanto ciao, buongiorno, lunedì 10 agosto, famiglia, versione light, sigla così dalla Calabria. Vai Ricuzzolo! Non la cantare che vai fuori tempo.
2: Ho capito, ma non posso. Perché non c'è nessuno, capito? No. Di solito siamo in 5, oggi siamo solo in 2.
1: Amici, intanto ciao Giulietta, come stai?
2: Ciao, mi sei mancato molto, posso dire.
1: Lo ha detto, salvo, le sono mancato.
2: A parte che siamo, per chi ci segue anche Radiovisione al 36 del Digitale 3, siamo anche già matching con i colori, quindi partiamo già matching. Benissimo, Emanuele, posso dire. E ovviamente da prassi, più che altro, se no si offendono, poi non ci rivolgono la parola per i successivi anni.
1: Salutiamo
2: i nostri colleghi.
1: Aspetta, salutali dicendo anche che hanno fatto un grandissimo lavoro.
2: Mi hanno chiamato in tantissimi dicendo mamma mia che bravi che sono stati. Come si chiamano però, che non mi ricordo?
1: No, lui bravissimo. Luca Viscardi.
2: Luca Viscardi. Poi abbiamo Sara, dobbiamo salutarla perché poi tocca lavorare.
1: E poi come si chiama l'americana? L'americana
2: Jennifer Pressman.
1: Va bene, insomma, ragazzi, avete capito? Per due settimane ci siamo noi, Carocci, Giulietta e Laura Abbiati, con dei contenuti
2: altissimi.
1: Allora,
2: amici,
1: nel senso, Giulia, guarda, il primo contenuto è stato: i giovani escono per andare a dormire.
2: Non è
1: una battuta,
2: è
1: una notizia vera che dopo.
2: In realtà abbiamo trovato un sacco di cose carine. Sì. E ovviamente poi ci penseranno anche loro, che ci seguiranno non solo poi in diretta, ma anche attraverso TikTok, Twitch, la social TV, insomma siamo davvero ovunque, quindi se vi va vi facciamo compagnia fino alle 11.
1: Avrei solo una domanda, sei sveglia? Perché vi racconto questo, amici, è arrivata Giulia, ha messo le cuffie qui nello studio, nel track della radio, dopo un minuto guardando il regista, Salvo, il tecnico: Salvo, mi dai le cuffie? Ma lei l'aveva in testa. Ecco, questo è un po' come siamo belli carichi.
2: Che c'è pure la tua canzone preferita
1: From Ibiza, ragazzi, From Ibiza. Talk to you dalla famiglia, buongiorno.

0: Vai, vai con gli applausi, Ricky. Bravo, bravo, grazie. Va bene, canzone che ho dedicato a Giulia, non mi ami.
1: Perché non ti amo, è vero, possiamo dirlo, possiamo confermare. Comunque questa cosa, amici, lo sapete, noi siamo tornati oggi, no? Iniziamo a lavorare, siamo al TH Resort qui a Praia Mare, lo ricordiamo, sì, per i nostri amici ascoltatori. E questa cosa che c'è in ritardo, io non posso cantare, sulle canzoni mi manda proprio in tilt.
0: Ma so è un peccato, perché di solito invece la qualità è alta quando
1: viene
0: canti.
1: Viene bene, ah, diciamo, no?
0: Pensate, a proposito di grande qualità, la prima notizia che vorremmo utilizzare nella famiglia è solamente il titolo, prego.
1: Sì, il titolo è: in Corea c'è un club dove si va solo per dormire, quindi invece di andare a fare feste i giovani preferiscono dormire. Lasciamola così questa notizia, sì, li facciamo riflettere, ci torniamo tra poco?
0: Ma non so se dobbiamo tornarci sulla notizia, se vuoi
1: ci tornerei invece, merita.

0: Non ho capito perché Giulia con le mani al cielo, neanche fossimo al concerto di Shawn Mendes.
1: Dai, sono le 9:20, almeno mi do un po' di carica.
0: Va bene, prego, allora, continuiamo.
1: Amici, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare addirittura il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore. Hai capito? Che figata?
0: Sì, molto figo, anche se riuscissimo a trovare dei biglietti. Tu ce li hai?
1: Io ce li ho, ma perché sono inserita bene, amico mio. Ne vuoi uno?
0: Un paio volentieri. No, stavo leggendo, al primo posto nel weekend, Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Ancora?
0: D'amore.
1: Pensa. Quindi resiste.
0: La tua preferita?
1: La mia proprio questa, pensa, eh?
0: Proprio questa.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta, ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summerville!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ed Sheeran, le 9.31, buon lunedì 10 agosto, RTL 102.5, c'è la famiglia versione light con, devo dire, la giovane del gruppo, Giulia
1: Arrabbiati. Perché devo essere derisa il primo giorno? No,
0: perché volevo raccontare, per poi chiacchierare anche con gli ascoltatori, ieri prima cena con tutti gli amici qua della radio. Secondo voi chi è che è andata a dormire alle 10.40?
1: Ma cioè, della più giovane. Beh, ragazzi, ma non, secondo me non sono l'unica che durante magari le vacanze estive vuole riposarsi perché ha faticato tutto l'anno. Ovviamente non parlo di me e te, naturalmente, ma parlo dei nostri amici ascoltatori.
0: Quindi il grande tema è: nelle vacanze estive che fate? Fate gli anziani come Giulietta o i super giovani come me?
1: Si dorme.

0: Ce l'hai il balletto? Ce l'hai il balletto, sì. No, no, non ce l'hai, no, no.
1: Tan tan tan. No, non ce l'ho.
0: Non era complicata, era tan tan tan e finiva
1: No, invece era complicatissimo, l'ho visto in radiovisione.
0: Vabbè, vabbè. Rosvillen 938, buon lunedì con la famiglia, con RTL 102.5. Ragazzi, prima settimana di ferie ho dormito più del solito, quindi della serie siamo giunti giovani.
1: Sono d'accordo con me, ma ci sta ragazzi, ma perché poi secondo me dopo mezzanotte è comunque tardi, eh.
0: Tu non arrivi a mezzanotte.
1: No, erano le 11.50, non mi far arrabbiare, le 11.50 uno ha bisogno di riposarsi, poi di giorno invece ci diamo dentro con le attività.
0: Attenzione,
1: no,
0: Salvo ha detto testuali parole: ci diamo dentro con le
1: attività.
0: Facciamo
1: surf qui in Calabria.
0: Brava,
1: dai,
0: brava Giulia.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Da domani fino al 23 agosto ci porteranno al Cincinnati Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del Cincinnati Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
3: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.

0: cosa?
1: Chiedo io, no? No. Una domanda che mi sorge spontanea.
0: Con chi facevi?
1: Tu con chi fai l'amore?
0: No, al passato.
1: Al
0: con
1: passato.
0: Chi... Okay. Va bene, signori. Allora, RTL 102.5, la radio che avete scelto. Buongiorno alla famiglia versione light. Finalmente, grazie per gli applausi spontanei di Ricky e Pio Regia. No, volevo dire, finalmente arriva il tutorial di come ascoltare l'extra.
1: No, ma come?
0: Quindi come seguire RTL 102.5 anche nel fuori onda. Prego.
1: Allora, amici, c'è un bottoncino rosso. Voi pigiate lì. Avete due opzioni. La. Social TV o radiovisione. Dovete andarmi sulla social TV. Loro sono esperti. Chi fosse nuovo, invece, gli diamo appunto le istruzioni per seguirci anche lì.
0: E beh, perfetto. Radio di servizio, perfetto.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Allora io ringrazio sempre la programmazione musicale che sceglie questa bella canzone degli U2 con un titolo impossibile da dire alla radio. Però abbiamo qui l'esperta
1: Jennifer Pressman.
0: No, Giulia Laura Abbiati, prego.
1: Sometimes you can make it on your own. Gli U2 ovviamente.
0: On your own è un po' complicata. Va bene amici, la famiglia di RTL 125, oltre a spiegarvi un po' l'inglese.
1: Sì, di quello ti occupi tu.
0: Sì.
1: Ho saputo che vuoi aprire un'attività.
0: Allora, finalmente, perché la famiglia
1: è andata
0: anche,
1: male, con la radio.
0: Che ne sai, oggi ci sei, che ne sai domani come andrà. Comunque tra poco le grandi inchieste,
1: sì?
0: Della famiglia giù al nord.
1: I nomi per i ristoranti?
0: Sì, ristorazione, tra poco.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Anche all'isola del Giglio, in provincia di Grosseto, sono le 10.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
0: È lunedì 10 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Nel pieno delle tensioni sui migranti con Berlino e Madrid, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni cerca una sponda in Danimarca. In un messaggio congiunto con la Premier danese Mette Frederiksen, i due capi di governo dicono no all'immigrazione incontrollata che, affermano su Instagram, ha un impatto negativo sulle società e il nostro modo di vivere. Meloni e la collega danese hanno anche rilanciato la necessità di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi. Andiamo all'estero. L'Ucraina ha lanciato uno degli attacchi più letali sul territorio russo dall'inizio del conflitto. Secondo quanto riporta Mosca, oltre 400 droni sono stati intercettati dalle difese russe nella regione del Tatarstan, nella Russia centrale. Almeno 12 persone sono morte. E voltiamo pagina. Dopo una brevissima tregua, il caldo intenso sarà ancora protagonista della settimana di Ferragosto, con temperature stabilmente sopra i 36-38 gradi. Intanto gli esperti confermano quello che era un po' la consapevolezza di tutti, cioè che mai così caldo nel periodo tra giugno e luglio. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
3: Per l'Europa occidentale un'estate di caldo torrido estremo, con siccità diffuse e max incendi, un periodo giugno-luglio più caldo di sempre. Lo afferma Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, in partnership con l'Agenzia Spaziale. Inoltre, a luglio la temperatura superficiale dei mari è stata la più alta mai rilevata negli oceani extrapolari, in parte alimentata dallo sviluppo di condizioni di El Niño nel Pacifico equatoriale. In Europa i valori record sono stati rilevati lungo l'Atlantico e nel Mediterraneo e sono stati associati a ondate di calore marine diffuse che hanno colpito le comunità e gli ecosistemi.
0: Siamo alla Borsa di Milano, Marco Castelletti, buongiorno.
4: Buongiorno, apertura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB è sostanzialmente invariato rispetto all'apertura, positivo invece il FTSE Italia Mid Cap a più 0,15. Tra le blue chips si distinguono ST Micro più 2,21 e Prismian più 2,06, in controtendenza Enel e Snam che perdono lo 0,75%, invariato lo spread BTP Bund a 76 punti, stabile infine il petrolio a $84 al barile. Dal SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
0: Viabilità.
2: Via Radio.
5: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 30 Caserta Salerno. Ci sono incolonnamenti di 3 km tra Mercato San Severino e raccordo di Salerno Avellino in direzione di Salerno per il traffico intenso sul raccordo stesso. Per lavori invece sulla 7 Serravalle Genova 1 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, con il traffico che scorre su una corsia. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove il traffico è sostenuto perché in viaggio in direzione di Bari. Rileviamo tempi di percorrenza di 90 minuti tra Bologna Fiera e Imola e di 80 minuti tra Grottammare e Lanciano. Stessi tempi vengono rilevati anche per chi in viaggio sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna tra Casal Pusterlengo e Parma. Lavori ci portano sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo verso il centro città, dove ci sono incolonnamenti tra via Fiorentini e la tangenziale est. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia fate buon viaggio e guidate con prudenza.
0: A dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Rieccola, c'è la famiglia, 10.4 minuti, buon lunedì ancora da tutti quanti noi. RTL 102.5 in diretta from Calabria, signori, sigla un'altra volta.
8: Vai. Vai.

0: Nanna. Non ci sono i nomi più che altro, per quello che non la possiamo cantare. Amici, bentornati, siamo insieme fino alle 11, Giulia e Manu con voi. Amici, ormai lo avete sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna ufficialmente il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto.
1: Bene, allora adesso abbiamo qui Giulia, insomma, che ovviamente fa Giulia. Parte. E quindi finalmente diamo il cast, signori, incredibilmente.
0: Non posso svelare queste cose top secret, dovrete rimanere sintonizzati, non posso
1: nome,
0: dire mica...
1: un...
0: No, non posso dire niente, a parte che alcuni li abbiamo detti, ma possono non essere licenziati, cioè, così subito, ragazzi. Abbiamo degli eventi importanti. Vabbè. Che ci aspettano.
1: Abbiamo un altro letto invece da passare insieme a voi, se volete dirci la vostra 378-378-1025, noi ci mettiamo la musica, dico no, cioè che musica.
0: Tanta
1: cioè,
0: roba, la vuoi dire te in spagnolo?
1: No, dilla tu che è meglio.
0: Viajando por el mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Dananai, buon lunedì, la famiglia, 10 e 13 minuti. Allora, finalmente, Giulia, lo spazio che ci meritiamo. Arrivano le grandi inchieste della famiglia, cioè sì. I nomi dei ristoranti di mare più usati in Italia.
2: Sì, diciamo perché. Perché ti sta andando un pochino male ultimamente con la radio, quindi ti stai adoperando per una futura attività commerciale.
1: E quindi un nome che non ha nessuno.
2: Sì, tipo, vogliamo fare
1: tipo,
2: qualche esempio.
1: Ristorante Stella Marina, quinto posto in Italia.
2: Ci saranno 87.000 di ristoranti che si chiamano così.
1: Abbiamo ristorante La Terrazza, terzo posto La Conchiglia.
2: La Conchiglia bello. Merita. E poi?
1: Al secondo posto poi c'è il ristorante Il Gabbiano, amici miei. E al primo posto lo diciamo tra poco.
2: Lo dici subito?
1: L'ABC della radio.
2: Ma dai, ma chi sei? Io?

0: OneRepublic nella famiglia, versione light, lunedì 10 agosto. Abbiamo faticato, in realtà sono due settimane che ci lavoriamo su questo.
1: A voglia, proprio su questa tematica, no? I nomi dei ristoranti.
0: I nomi dei ristoranti, inchiesta non banale della famiglia. Allora, abbiamo detto al terzo posto, quelli più usati in Italia, la Conchiglia. Al secondo il Gabbiano e vince a mani basse, signore.
1: Vai.
0: Ristorante La Perla.
1: Ah,
0: ristorante
1: sì?
0: La Perla è quello più usato, ho letto, in Italia, ma abbiamo anche suggerimenti.
1: Beh, uno storico. Devo dire che poi funziona a prescindere dal territorio, quindi sì. Nord, sud, centro e Miramare.
2: O dei adesso. Dopo ci vediamo a Miramare.
1: Miramare. Oppure fammelo napoletano.
0: E andiamo bene.
1: Ciao, andiamo a Miramare.
0: Miramare. Andiamo a Miramare. Torniamo tra poco. Stamme buona, va.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 1025 Play con Noah.
1: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Chase.

0: Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: la tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: sure it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fat.
1: Mick nella famiglia RTL 102.5, 10:29. Buon lunedì, famiglia versione light. Però Giulia, c'è una sorpresa per te. Sapendo i grandi contenuti che porti, insomma, durante tutta la stagione della famiglia, sì, abbiamo creato lo spazio che ti compete. Quindi direi della regia, sigla.
2: Giulia Laura.
3: Devo dire che l'aspettativa è molto alta in questo momento.
1: Molto bello, molto bello.
3: Ma ho tempo per dirla? Ci allungano dalla regia? No, riusciamo?
1: Non lo so. 10 secondi, Ricky.
3: Ce la facciamo allungare?
1: Secondo me no.
3: E quindi... non ce la... Dai, tra poco, rimane suspense.

0: Calcutta su RTL 102.5, buon lunedì, siamo in diretta dal TH Resort qui a Praia Mare, però devo dire Giulia, sono arrivati apprezzamenti per la sigla dedicata a te, quindi sigla, vai Ricuzzo, ecco.
1: Giulia Laura,

0: qualche cognome così bello. Forte in chiusura. Va bene, amici, bello. Vado con la notizia.
1: Prego,
0: stupida,
1: prego.
0: Ovviamente. Una donna scala la scogliera di Polignano a mani nude per un selfie e rimane bloccata nel vuoto. Adesso io ho solo una domanda, no? Perché del resto la signora sta bene. Ma il selfie l'abbiamo portato a casa, sì o no? Perché sì, poi dopo tutto sto casino ce l'avrà, dici?
1: Ma poi va ancora di moda il selfie proprio così.
0: Secondo me sì. Beh, sì. Poi quella fatica che hai fatto per ottenerlo, secondo me, vale tanti soldi.
1: Comunque, vabbè, devo dire questo, della notizia non ce ne frega niente, ma la sigla, la sigla secondo me...
0: Lo facciamo solo per la sigla noi.
1: Domani lo rifacciamo solo per mettere in onda la sigla, va bene?
0: Oppure la cambiamo tutti i giorni?
1: È troppa fatica, no? Sempre la stessa.
0: Troppo lavoro, dici?
1: Sì, troppo. Vabbè.

0: Lannanini insieme a Marrakech, 10:40, la famiglia RTL 102.5. Allora, devo dire che Giulia in quest'estate sta veramente lavorando con il sudore e quindi ha voluto raccontarci e dirci anche a breve i tre selfie più brutti che dovremmo smettere di fare.
1: Abbiamo detto la signora si è arrampicata a Pollino Mare per questo selfie storico e allora ho trovato i tre selfie più brutti da non fare, più da non ripetere, stop, in assoluto.
0: Stop al televoto.
1: Allora, il primo, vado subito con il primo, faccio al contrario di come fai te di
0: la
1: solito.
0: Professionista.
1: Esatto, il primo è il selfie in bagno con dietro i sanitari. No, raga, quella è una roba agghiacciante, vi pregherei. Magari anche in disordine, quelle robe sporchissime,
0: mi mette
1: schifosissime.
0: Ansia, devo dire.
1: Poi, per la seconda, dovrete restare con noi fino alle 11, amici.
0: Bravissima, Giulia, brava.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Chi è?
4: La duchessa.
0: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20€. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
7: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: I Train, Drive By, RTL 102.5, ancora buona estate con i grandi consigli di Giulia Laura, e cioè i selfie che hanno rotto gli zebedei. Cioè sì, non ne possiamo più di aprire Instagram e vedere.
1: O meglio, se volete ottenere i like, dovete evitare questa tipologia di selfie. Abbiamo detto i selfie con dietro i sanitari, una schifezza unica.
0: Con poi, quella luce bianca.
1: Mamma mia, agghiacciante. Poi la duck face, che come fa a mano, per chi ci seguisse in radiovisione.
0: Beh, devi chiudere la bocca.
1: Fai,
0: fai così, a sederino di gallina.
1: Quella è proprio una roba vecchia, cioè andava negli anni 2000, primi anni 2000, adesso ormai è una cosa morta. L'ultima, la vuoi sapere adesso?
0: Guarda, siccome sei una professionista,
1: faccio aspettare, li facciamo aspettare, dai.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, arriva il millennium, ma prima c'è finalmente questa chiusura della notizia più lunga dell'anno.
3: Sì. Ovvero i selfie da evitare sono anche quelli con i filtri, quindi più sì. autenticità. Lo dico a te perché poi ci è arrivato un messaggio dove dicono che sei molto bello abbronzato. Grazie. Lo diciamo, in realtà è un filtro che abbiamo messo in radiovisione, quindi
2: sono anche più magro,
3: più magro, più tutto.

0: posso dire, incredibile come con una bella canzone finisca tutto ancora meglio. Cioè, queste due della famiglia sono volate via. Giulia, devo dire, è merito tuo, della tua professionalità.
1: Per le notizie anche stupide che abbiamo dato anche degli ottimi consigli su quali selfie evitare assolutamente sì. se volete sì. Avere successo sui social. Quindi non seguite Carocci. Quindi questo è un po', no?
0: Quella della vita.
1: Questa è la conclusione.
0: Quella della vita, fate quello che volete. Ce l'andiamo, grazie al mitico Salvo, soprattutto perché è l'uomo sì. che ha più caricatori al mondo per cellulare e iPad che prima appena metta.
1: Ricchi e Pio, ovviamente, i nostri cavalieri.
0: Grazie Giulietta.
1: Grazie Manu. A domani, puntuali alle 9, alla famiglia.
0: Baci, baci.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Anche a Monte Gabbione, in provincia di Terni, sono le 11.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È lunedì 10 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla cronaca con una notizia arrivata poco fa dal Cosentino, dove un 34enne è morto per le conseguenze di un pestaggio subito all'esterno di una discoteca di San Gineto. L'uomo, addetto alla sicurezza del locale, sarebbe rimasto coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Il malore però sarebbe sopraggiunto dopo il rientro a casa, da prima portato al pronto soccorso corso di Cetraro e morta all'ospedale di Cosenza, dove era stato trasferito. Sono in corso le indagini. E sarà eseguita domani l'autopsia sul cadavere di Cristiano Giamporcaro, 29 anni, regista palermitano, morto durante un'immersione a Lampedusa, ucciso dalle eliche di un gommone su quale viaggiava una coppia di turisti milanesi, ora accusata di omicidio nautico. L'imbarcazione è stata sequestrata, su di essa saranno effettuati accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Prosegue l'attività esplosiva al cratere Voragine dell'Etna, accompagnata da emissioni di cenere in via precauzionale. La SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, ha deciso di sospendere gli arrivi fino alle 17 di oggi. E ora diamo uno sguardo ai numeri della Borsa di Milano, che prosegue la giornata e gira in negativo rispetto alla partenza di questa mattina. Il FTSE MIB segna meno 0,03%. E siamo allo sport, i riflettori sono puntati su nuoto e atletica, e allora ci racconta le ultime notizie Enzo Tamborra.
4: Sì, buona giornata, iniziamo dagli europei di atletica leggera, via oggi a Birmingham, domani uno dei momenti più attesi con la finale dei 100 metri, dove c'è la speranza di ritrovare il miglior Jacobs, che ha detto nelle scorse ore di correre nel ricordo di Livio Berruti, leggenda della velocità dello sport azzurro, scomparso proprio alla vigilia della rassegna del vecchio continente. Nel programma odierno i riflettori sono puntati in particolare su Leonardo Fabbri, favorito nella gara di getto del peso. Da Birmingham a Parigi, dove iniziano le gare in piscina degli europei di nuoto, dove sino a questo momento l'Italia è in testa al medagliere. C'è Cone, Curtis, frecce azzurre di un'Italia stellare. Poco fa intanto Alberto Razzetti si è qualificato per la finale dei 400 misti in programma nel tardo pomeriggio. Ed è tutto, linea allo studio.
3: Grazie a Enzo Tamborra, non c'è altro per il momento, ora arriva la viabilità.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
2: via radio.
8: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala, vediamo le principali notizie. Sulla 1 Milano-Napoli, per un camion in panna appena rimosso, 3 km di coda tra il bivio della 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. E rileviamo anche 2 km per incidente tra Incise e Arezzo verso Roma. E ancora sulla 1 per traffico in direzione di Bologna, tra Bassolo di Gione e Parma si impiega 1 ora e mezza, il doppio del normale. Circolazione intensa anche sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna, Borgo Panigale e Imola, dove occorre 1 ora e mezza, il triplo del solito verso Ancona. Inoltre, per incidente in direzione di Pescara, 3 km di coda tra Teramo e Pineto. 3 km per incidente anche sulla 12 Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Santa Severa verso la statale Aurelia. Sulla 9 Lenate Chiasso, coda tra Como, Montolimpino e Chiasso per attraversare la dogana verso la Svizzera. E per traffico sulla 30 Caserta Salerno, 3 km di coda tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino verso Salerno. È tutto, fate buon viaggio.
3: Grazie, non c'è altro. A dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powers Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powers Estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
4: Dai, dai, dai, che ci siamo. Sono le 11.05, è il 10 di agosto, è iniziata ufficialmente la settimana di Ferragosto 2026. Wow. Ed eccole le girls, signore e signori.
9: Buongiorno, eccoci, ma buongiorno.
4: Jessica Brugali e Paola Di Benedetto.

0: sacco di cose da fare, tutti con gli occhi verso il cielo alla ricerca delle stelle cadenti, perché questa è la notte di San Lorenzo, giusto?
1: Wow, che tanti desideri!
2: Sapete che cosa sono curiosa di sapere? Cosa si fa in giro per l'Italia questa sera? Perché so che tipo al sud tanti si ritrovano con i falò in spiaggia a cantare,
3: sono
2: tutti in cerchio.
3: Sono vietati.
2: Davvero?
3: Sono vietati.
2: Quindi io da bambina li facevo abusivamente?
0: Erano gli anni 90.
1: Erano altri tempi.
2: Sono passati troppi. Scusa. Niente falò in spiaggia. No, non si può.
1: Dai, si sta sulla collina. Comunque non abbiamo salutato il nostro Angelo Baiguini. Buongiorno.
0: Allora, tutto bene? Io sono qui al TH Resorts di San Teodoro, nella ridente località turistica di Cologno Monzese. Tutto bene?
1: Benissimo.
2: Alla grandissima.
0: Fantastico. Allora cominciamo con la musica. Dai che si va.

0: con la Macumba di Noemi e Carl Brave. Si sono fatte le 11:15 praticamente. Jessica, Paola e Angelo qui su RTL 102.5. Buongiorno, buona vigilia della notte di San Lorenzo.
1: Ma non è la vigilia,
0: San Lorenzo è domani.
1: Ah,
0: sì,
1: non è oggi,
0: San Lorenzo è domani.
1: Ah, io pensavo oggi, pensavo il 10. Scusatemi, scusatemi.
2: Angelo, ci devi spiegare
1: sì,
2: tutto.
1: Sì, sì, sì.
2: Allora, intanto facciamo una breve introduzione scientifica.
0: Sì.
1: Sì.
2: Cosa sono queste stelle cadenti?
1: Sono dei
2: ragazzi,
1: piccoli frammenti.
2: Siamo i veri normal,
1: sì, sì, sono
2: noi.
1: Sono dei piccoli frammenti, non sono stelle, Paola. Ok.
2: Okay.
1: E fin lì non sappiamo. Quindi sono questi piccoli frammenti che
2: prendono fuoco,
1: sì,
2: entrando,
1: esatto,
2: nell'atmosfera. Angelo, non ci guardare così male.
0: No, no, stavo
1: partiamo
0: pensando,
1: dalle basi, dai.
0: Pensate ai dinosauri quando hanno visto arrivare l'asteroide che poi li ha fatti estinguere. Oh, che bella stella cadente! Puff!
2: E via.
1: Sai che quella è un po'
0: non
1: diverso,
0: era quello il loro desiderio, no, evidentemente.
2: E cioè, abbiamo poco da scherzare, che qui da un momento all'altro può succedere anche a tutti noi. Speriamo di no, speriamo di no, e speriamo di prevederlo nel caso con largo anticipo.
0: Allora, chiediamo un po' ai nostri ascoltatori, fate un po' questo calcolo. Nell'arco della vostra vita, quante stelle cadenti avete visto, quanti desideri avete espresso e quanti si sono realizzati?
2: Oh!
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: È G come giungla, la giungla che c'è nel mio cervello, perché oggi è San Lorenzo.
1: Oh, una volta che ho ragione, ragazzi.
2: Detto bene,
0: sapete qual è stato il mio ragionamento? Sì. Se la notte di Natale è quella tra il 24 e il 25, la notte di San Lorenzo è quella tra il 10 e l'11, invece no.
1: No, perché quella di domani, com'è che si chiama? Santa Chiara? Sì, esatto,
0: domani
1: ce
0: Santa
1: lo dico.
0: Chiara. Quindi dovrebbe essere la notte di Santa Chiara questa notte.
1: Infatti, no, ma come ragionamento ci stava, in effetti. Comunque ne approfittiamo per fare gli auguri al nostro Lorenzo Suraci.
0: Certo, auguri presidente,
1: e a
0: auguri,
1: tutti,
0: tanti
1: Lorenzo,
0: auguri.
1: Naturalmente. Dunque, avete sentito una cosa importante? Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Power Hits Estate.
3: Il Future Hits Live, anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Acquistate il vostro biglietto. No, ragazzi,
1: abbiamo due eventi. Il 2 settembre c'è il Power Hits.
3: Esatto, l'1 settembre.
1: Ragazzi, ma sono troppe date.
3: C'è scritto il 2 settembre.
1: Sono troppe date.
3: Ho sbagliato
1: date.
3: Io, ho sbagliato tu.
1: No, è giusto.
0: È la giungla nel cervello, vabbè, che abbiamo tutti e tre.
1: Comunque
0: a
1: vanno
0: tra
1: bene
0: poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie, Octopus, di esistere.
7: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
12: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.

0: Che bello riascoltare anche Shaken di LP, 11:32 del 10 di agosto, San Lorenzo. Buongiorno da Jessica, Paola e Angelo.
1: Eccoci.
0: Sempre qui in diretta.
1: Buongiorno.
0: Sulla vostra RTL 102.5. Allora, vedo al 378-378-125 qualche messaggio che si riferisce proprio alle stelle cadenti.
1: Buongiorno,
0: avete visto?
1: Buongiorno, viva sì. L'Italia. 25 anni fa ho visto una stella cadente, ho espresso il desiderio e si è pure avverato. Però adesso non siamo più insieme. Baci e abbracci, ci dice che ci segue anche dal 2017. Vabbè, quindi era un desiderio riguardo, immagino, un rapporto sentimentale.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Però vabbè, esatto. Lì per lì si è avverato comunque.
2: Esatto, ha funzionato, diciamo. Esatto. Abbiamo anche delle testimonianze, abbiamo delle voci, sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
3: Io, quando facevo l'autotrasportatore, che viaggiavo di notte, mi è capitato spesso di vederle. Ogni volta esprimevo un desiderio, ma non si sono mai avverati.
1: No, ne hai espressi troppi. Bisogna prenderne uno.
2: Uno, sì, sì,
1: che
2: è
1: sia
2: vero.
1: Buono. Uno e basta.
0: Concentrarsi bene e spingere forte.

0: All time high, Nico Santos, 20 minuti a mezzogiorno, sempre Jessica, Paola e Angelo. E a prescindere dalla notte di San Lorenzo, dai desideri, mentre ascoltavamo la nostra musica è venuto fuori un concetto che mi piace molto, quello di manifestare, giusto Paola?
1: Esatto, ma perché siamo partiti anche da un messaggio molto carino che ci è arrivato e ci dicono: perché il desiderio si realizzi dipende soprattutto da quanta intenzione viene appunto data, insomma, quando si esprime questo desiderio. Quindi è uscito questo discorso del come si dice?
2: Manifestare, okay. Perché sono concetti proprio strettamente connessi. Allora, manifestare, formulare in modo chiaro qualcosa che desideri, e il trucco è comportarsi mentalmente ed emotivamente come se quella possibilità fosse realmente raggiungibile, cioè quindi non buttarlo lì questo desiderio.
1: Certo,
0: ho perso due chili, sto benissimo, sono magrissimo.
1: Atteggiamento positivo, infatti, bisogna avere sempre.
0: Sì, ma guarda,
1: no?
0: Guarda che silhouette, è perfetta.
1: E si vede, certo. Uff, in un acqua.
2: Il concetto è quello, Angelo, perfetto.
1: Quindi un po' la legge dell'attrazione, no?
2: Esatto.
1: Attraggo ciò che
2: vorrei. Sentiamo un vocalino,
0: allora,
2: ce la facciamo?
0: Aspetta che voglio dire una cosa al mio cervello.
1: Sì.
0: Va tutto veramente bene, sono super rilassato, sono molto felice di essere qui con le girls, va tutto bene.
2: Capito, funziona. Ma non devi manifestare per fare questa roba qui.
1: Ma scusa,
2: non sei contento con noi, Angelo?
1: Non sapevi già?
0: È la verità.
2: Ah, pensavo stessi manifestando un desiderio o qualcosa.
0: No, è la verità.
2: È realtà.
0: Funziona.
2: È realtà.
3: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di prendere il mare con la vostra unità da diporto, controllate le attrezzature di sicurezza e le dotazioni di bordo in relazione alla navigazione da svolgere e al numero delle persone presenti a bordo. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure al numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare, www.

0: È passato un po' di tempo da Tutta Gold, ma io continuo a sentire i cilini ripieni di zucchero, non so perché. Ma
1: vabbè. E no, famosi com'è? La verità.
0: Gilet neri. Pare che sia. Ma va bene. Buongiorno da RTL 102.5. Vorrei fare un saluto a Maurizio da Alessandria, che dice: devo essermi sbagliato ad esprimere il desiderio perché ho chiesto una sorpresa e mi è arrivata una multa.
1: No. Più o meno è sempre una sorpresa, una brutta sorpresa, ma sempre una sorpresa.
2: Sì, non ci ha creduto abbastanza, non ha manifestato abbastanza, secondo me.
1: Vogliamo sentire i nostri ascoltatori cosa dicono?
2: Dai.
3: Quando vidi cadere la prima volta la stella, sì, e dissi: fammi incontrare una donna che mi ama, sì, e incontrai mia moglie.
2: Ah, addirittura? Ma funziona addirittura così tanto,
0: a
2: secondo
0: volte
2: voi?
0: Sì.
1: Poi ancora?
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Io da quando avevo 14 anni che guardo le stelle e continuo a esprimere sempre lo stesso desiderio. Niente, adesso ho 57 anni e continuo a lavorare. Ciao, buona giornata.
2: Quindi non si è mai avverato.
0: Ma è composto da due parole con una congiunzione in mezzo?
1: Cioè,
0: tipo gratta e vinci,
1: no? Più o meno sì, la connection è quella.
2: Dai, che arriva Fulminacci, maledetto me, qui su RTL 102.5.

0: Una bella Jennifer Lopez dannata con Jenny from the Block. Giusto, giusto, la canzone perfetta per arrivare a mezzogiorno all'appuntamento con l'Acqua Gym. Diciamo, l'abbiamo usata giusto. Come preriscaldamento, va bene così.
1: Sì, ho capito, sì. Ma tu ogni giorno ci nomini questa Acqua Gym, ma non ti abbiamo ancora visto dentro la piscina a fare l'Acqua Gym.
2: O la fai in orari diversi, okay. Oppure non la fai.
0: Ok, allora facciamo una cosa. Chiudiamo l'argomento desideri. Io faccio una manifestazione di intenti, diciamo così. Entro Ferragosto devo dimostrare di aver partecipato all'Acqua Gym. Ma lo faccio tutti i giorni con la stessa intenzione.
2: Guarda che
0: lo
2: l'hai
0: sapete,
2: detto,
0: funziona. E infatti ho perso 2 chili.
1: Certo. Come usare l'intelligenza artificiale per modificare i video che poi ci mostrerai non vale, te lo anticipo.
0: No. Ok. Va bene. Vogliamo tornare tra poco dopo le notizie.
2: Certo.
0: Cerchiamo di capire come va a finire questa mattinata.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Bomba, in provincia di Chieti, mezzogiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È lunedì 10 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla cronaca con la tragica morte in provincia di Cosenza dell'addetto alla sicurezza di una discoteca dopo una rissa scoppiata fuori dal locale. Allora ci racconta i dettagli di questa vicenda Max Vigiani.
4: Buongiorno, la vittima si chiamava Antonio Perrotta. 34enne buttò fuori della nota discoteca Il Castello di San Gineto Armeno in provincia di Cosenza, in Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo sarebbe stato coinvolto in una lite all'interno del locale nella notte tra sabato e domenica scorsi con giovani non ancora identificati. Successivamente le stesse persone lo avrebbero picchiato selvaggiamente all'esterno del locale. Tornato a casa, fu scaldo, si è sentito male ed è stato portato in ospedale a Cetraro, dove è stato operato. Visto l'aggravarsi delle sue condizioni, la decisione di trasferirlo a Cosenza nel reparto di rianimazione, dove è morto alle 6:30 di questa mattina. Perrotta lascia la compagna ed una bambina di pochi mesi. A te.
3: Grazie. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni cerca in Danimarca una sponda sui migranti nel pieno delle tensioni con Spagna e Germania. Sul suo profilo Instagram questa mattina è stato pubblicato infatti un messaggio congiunto con la premier danese Mette Frederiksen. I due capi di governo dicono no all'immigrazione incontrollata, che affermano ha un impatto negativo sulla società e il nostro modo di vivere. Meloni e la collega danese hanno anche rilanciato la necessità di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi. Secondo lo studio di Confcommercio, la spesa delle famiglie italiane segna un aumento di 314 euro pro capite rispetto al 2025 e supera così il picco storico del 2007. Nell'analisi dei consumi degli ultimi 30 anni, l'associazione mette in evidenza il boom degli acquisti di prodotti tecnologici cresciuta del 3.200%. Siamo ai numeri della borsa di Milano. Il FTSE MIB è positivo in questi minuti, segna più 0,07%. Chiudiamo con lo sport e al via oggi gli europei di atletica a Birmingham nel segno e nel giorno dopo la scomparsa di Livio Berruti. A lui Marcel Jacobs ha già detto che dedicherà la gara di domani dei 100 metri, oggi 31 gli atleti in pista. Non ci sono altre notizie per il momento, ora gli ascolti televisivi. Castoro.
5: Ancora un weekend TV nel segno di Canale 5. Sabato vincono Gerry Scotti e Paolo Bonolis. La domenica vede la ruota della fortuna vista da 3,7 milioni di media spettatori e 29,1% di share. Racconto di una notte 1,6 milioni e 16,3%. Rai 1 registra 2,1 milioni e 16,7% con l'eredità Summer e 1,3 milioni con NOS al 12,9% di share. Sulla 7 in onda 7,3%, su Rete 4 Il Padrino 6% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
2: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna, tra Bassolo di Giano e Terre di Canossa si impiega 1 ora e un quarto, e tra Firenze e Scandicce la direttissima occorrono 40 minuti, il doppio del normale. Inoltre, per incidente risolto sulla 1 restano 4 km di coda tra Incisa e Arezzo verso Roma. Per traffico sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna, Borgo Panigale e Faenza occorre 1 ora e mezza, il triplo del solito, in direzione di Ancona. Sulla 26 dei trafori, 4 km per incidente già rimosso tra Ovada, il bivio della 10 Genova-Savona verso Genova. E per traffico sulla 30 Caserta-Salerno, 3 km tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. E per gli spostamenti ai confini, sulla 9 Lenate-Chiasso, coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. E al traforo del Monte Bianco, 45 minuti di attesa in ingresso in Italia e mezz'ora verso la Francia. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
3: Grazie, non c'è altro, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Siamo pronti per continuare con la musica di Viva l'Italia qui su RTL 102.5. Collegate con me da Milano. Dovrebbe essere il contrario, ma va bene così. Allora, ma ci sono Jessica Brugali e Paola Di Benedetto.
8: Ciao, buongiorno, sono Peguini. Dovrebbe essere
1: buongiorno, siamo Paola Di Benedetto, sì, Jessica Brugali è collegato con noi dalla Sardegna, il nostro Angelo Beguini. Domani la facciamo così, qui. Va bene?
4: Facciamo così, perfetto. Intanto, cosa succede il 2 di settembre all'Arena di Verona?
8: Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto.
1: Quindi ricapitolando, visto che prima siamo state un po' confuse. Sciocchine. Il 1 settembre c'è il Power Hits Estate. Il 2 settembre c'è il Future Hits Live, sempre all'Arena di Verona, quindi il posto lo stesso. La musica cambia perché la line-up sarà diversa, certo, ma comunque una serata di grande festa.

0: Last Friday Night, Katy Perry, questa RTL 1025, sono le 12:13 minuti del 10 di agosto, sempre Jessica, Paola e Angelo, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Allora, ci siamo informati un pochino per capire quali sono le tradizioni che ci sono in giro per l'Italia per quel che riguarda la serata di questa sera, no?
1: Esatto.
2: Che ci attende la notte di San Lorenzo. Dunque, più o meno in Romagna, poi sì. Cari Very Normal all'ascolto, smentiteci o confermateci.
1: Certo.
2: Naturalmente. Mm-hmm. In Romagna leggiamo che c'è tradizione di aspettare la notte di San Lorenzo in spiaggia e c'è l'usanza di fare il bagno a mezzanotte.
0: Di mezzanotte.
1: Okay, ok, ok. Io leggo invece che in Toscana c'è una tradizione gastronomica curiosa perché si usa mangiare cocomero e lasagne. Chissà se è vero,
2: cocomero.
1: Poi non ho capito se questo dice il web, poi non so.
2: Sempre in Toscana invece qua c'è scritto che si beve del vino, c'è questa tradizione in agosto. Si svolge calici di stelle con degustazioni serali nelle piazze e nelle cantine.
1: Sai perché Paola ha trovato il vino, io ho trovato il cocomero e le lasagne.
2: È l'algoritmo, capito, che si adatta a chi cerca cosa.
0: Beh, nel secondo caso, calici e stelle, a un certo punto se non vedi le stelle cadere ti gira comunque la testa.

0: Justin Timberlake, Jay-Z, Sweet and Tire, TL 1025, mezzogiorno e 21. Jessica Paola al 378-378-1025. Arrivano voci?
1: Sì, sentiamo. Sì.
2: Buongiorno RTL, sto andando in Romagna, ma non so se ci arrivo per la mezzanotte con sto traffico che c'è.
3: Ma anche ancora? Oggi è bollino nero rosso.
1: Allora,
3: sulle
1: questi
3: autostrade
1: di lunedì 10 agosto sono quelli delle partenze intelligenti. Avranno detto: sai che c'è? Io non parto né di sabato né di domenica. E si sono ritrovati tutti in autostrada di lunedì.
3: Quindi non è così tanto intelligente come partenza, voglio dire.
1: Vabbè, ma uno va a tentativi, capito? Salutiamo comunque tutti quelli che sono in coda nelle autostrade.
3: Certo, ci siamo ancora. Noi a tenervi compagnia. No, alle 13, torniamo tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
0: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: When Me, Noel Gallagher, RTL 102.5, le 12.30 in punto del 10 di agosto, San Lorenzo. Attenzione, attenzione, perché se questa notte staremo tutti con gli occhi verso il cielo per cercare di vedere le stelle cadenti, tra due giorni, il 12, attorno alle 19.30, soprattutto nel nord-ovest dell'Italia, pronti per l'eclissi.
1: Che meraviglia, dal 1999 che non si vede, wow, l'eclissi, quindi insomma un evento molto importante. Tra l'altro leggevamo che saranno degli occhialini specifici,
2: sì, cioè, nel senso, io
1: per
2: pensavo
1: guardare,
2: si potesse osservare con il canonico, esatto, occhiale esatto, da sole, invece no, è pericolosissimo per i nostri
1: per
2: occhi,
1: retina,
2: in particolare
1: sì,
2: per la retina, mm-hmm, ci servono degli occhialini certificati ISO, si chiamano, penso si possano trovare nelle ottiche, insomma, molto
1: sì,
2: facilmente,
1: sì, sì,
2: anche
1: sì,
2: ordinabili online probabilmente, però ecco, non guardiamo l'eclissi solare con gli occhiali da sole.
1: Esatto, esatto,
0: a occhio nudo men che meno.
1: No, assolutamente no. Tra l'altro cade proprio
0: anche,
1: sì,
0: verso l'ora del tramonto, dalle 19.30,
1: esatto,
0: giusto?
1: Esattamente, sì,
0: sì,
1: penso che intorno alle 20.20 dovrebbe essere almeno qui dalle nostre parti, proprio il momento.
2: Sì, qui
1: più,
2: al nord Italia,
1: tra Milano, sì.
2: Esatto, più
1: sì,
2: fortunati. Dicevi, Angelo, prima lo spettacolo migliore sarà in Liguria?
0: Sì, nella zona più verso ovest della Liguria una copertura fino al 94%, beh, una piccola percentuale in più rispetto a Milano e al nord, un po' meno al centro-sud.
2: E in Spa?

0: Imagine Dragons, Next to Me, su RTL 102.5, Jessica, Paola, Angelo, i vostri messaggi, giusto?
1: Esatto, ci scrivono al 378-378-1025. Io per guardare l'eclissi solare userò la maschera da saldatore di mio papà.
2: Beh, ma dite che funziona? Funziona anche quella, secondo voi? Sì.
0: Sembra un'ottima idea. Sì, ecco, sì, sì, perché perfetto. Ha il contrasto giusto per farti vedere l'effetto dell'eclissi.
2: Papà, preparami allora la maschera da saldatore. Sì, sì.

0: Tame Impala e Jenny con Dracula. Mancano 18 minuti all'una.
1: No!
2: Un attimo.
1: Rifacciamolo
2: meglio.
1: Non mi ero aperto il microfono, scusate.
0: Vi ho fatto il tranello. Mancano 18 minuti all'una.
2: No, ma perché non siamo abituate? Di solito ce lo fai a 10 minuti all'una, non a 18.
0: Oggi va così. Voglio vedere se siete attenti.
2: Ragione.
0: Attenzione. È partita la discussione perché un'amica ci scrive al 378-378-1025 con gli occhiali da saldatore non dovete andare nemmeno a sciare, attenzione perché vi fate male agli occhi. Subito dopo arriva un altro messaggio che dice: la maschera da saldatore va benissimo per guardare l'eclissi.
1: Ma quindi facciamo un appello a qualche ottica all'ascolto che può darci un parere, insomma, esaustivo e professionale.
2: Esatto.
3: Ognuno vede le stelle come può. Magari si va in giro per le colline, si trova un posto buio dove vedere le stelle, però niente cocomero, niente lasagne e il vino ben venga, però ecco, non necessariamente. Ciao.
1: Grazie,
3: a tutti.
1: Amica.
2: Dove l'abbiamo letta non si sa.
1: Il web talvolta impazzisce.
0: No, si sa dove l'abbiamo letta.
2: Non diciamolo,
0: e quindi,
2: dai.
0: L'abbinamento cocomero lasagne è una stupidaggine.
2: La cambiata,
0: diciamolo. Ok. Va bene, ascoltiamo Emma e Fabio.

0: più grande spettacolo dopo il Big Bang. La canzone è perfetta questa di Jovanotti. Stiamo parlando di eclissi solari, di stelle cadenti, il Big Bang, da dove è nato tutto, vi ricordate?
1: È un ricordo un po' tanto vecchio, però ce lo ricordiamo.
2: Sì, più o meno sì. Comunque stanno arrivando tanti modi, insomma, tante soluzioni per vedere queste eclissi. Vogliamo
1: soluzioni fai da te, ascoltatori.
2: Esatto, vogliamo elencarne qualcuna. Ad esempio, per osservare l'eclissi è sufficiente usare la carta stagnola come schermo.
0: Te la rotoli in testa per evitare le radiazioni, come pensava qualcuno qualche anno fa. Metto la carta stagnola in testa così.
1: Daniele invece ci scrive: l'ultima volta usavamo, quindi negli anni 90, usavamo il floppy disk per guardare l'eclissi.
2: Anche
1: aspettate,
2: qui.
1: Fermi in tutti.
2: Che senso?
1: Non sentivo nominare il floppy disk veramente da 30 anni. È tipo quello qua.
2: Quello piccolino quadrato che andava inserito nel computer. Mia. Oppure ci dicono: l'eclissi la guardi mettendo un catino pieno d'acqua e ci guardi dentro il riflesso, oppure con una lastra di una tua radiografia.
1: La radiografia. E vabbè, allora anche tipo la pellicola fotografica.
2: Il rullino.
1: Comunque, amici, non ascoltate niente di tutto ciò.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Per favore, dalla regia a tutto volume, fate partire questa canzone. Vi prego. E le mani vanno verso il cielo e simulano le onde del mare, un po' a sinistra, un po' a destra, tutti insieme.
3: Questa è la canzone perfetta anche per stasera, guardare le stelle cadenti al mare con il vostro amore.

0: di Umberto Tozzi su RTL 102.5. Faccio un quiz prima di salutarci. Quante volte dice ti amo nella canzone, Umberto?
1: Dai, spariamo un numero.
2: 50.
0: Meno di 60, più di 40.
1: Secondo 50. Me 54.
0: Bravissime, bravissime. 54? Tra 52 e 54,
1: ah,
0: a seconda
1: brave.
0: Delle versioni.
1: Ma lo sapevamo, bravo, bravo. Non è che l'abbiamo detto.
2: Ma
1: a caso.
2: Figurati.
0: intanto, prima di salutarci, sentite questa voce.
3: Dai. Buongiorno a tutti, da Tony di Campobasso. Ciao. Io l'eclissi solare la vedo attraverso una bottiglia di birra. Finisce, ne prendo un'altra. Finisce, ne prendo un'altra. Sperando
0: poi
3: che
0: ne
3: duri tantissimo queste eclisse. Ciao a tutti.
2: Alla fine ti eclissi anche tu in qualche modo.
0: Anche noi stiamo per eclissarci, ma torneremo domani mattina come sempre tra le 11 e le 13. Grazie a Ricky Aristarco e Pio Ingegno. Grazie Jessica, grazie Paola.
2: Grazie Angelo. Ciao.
0: Ciao, a domani.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: E anche a Tarvisio, in provincia di Udine, sono le 13 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È lunedì 10 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla questione migranti. Nel pieno delle tensioni con Germania e Spagna, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha cercato in Danimarca una sponda sul tema. E allora ci racconta meglio Max Vigiani, buongiorno a te.
4: Buongiorno. Buongiorno Giovanni, la Presidente del Consiglio e la Premier danese Frederiksen in un messaggio congiunto sui social hanno toccato il tema dell'emergenza clandestini. Per gestire l'immigrazione irregolare bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Ci stiamo lavorando con impegno. Poi hanno aggiunto: il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo con il rispetto dei valori europei. Tutto questo mentre dopo lo scontro con la Spagna su Ceuta e sulla sospensione del trattato di Schengen, l'Italia deve far fronte all'attacco della Germania, che ha precisato che presto inizieranno di nuovo i rimpatri verso il nostro paese di richiedenti asilo, come da ex regolamento di Dublino. Non si è fatta attendere la risposta del Viminale, nessun migrante da riprendere da Berlino. Staremo a vedere, è tutto.
3: Grazie, passiamo alla cronaca con due gravi episodi di violenza in provincia di Cosenza e Chieti, protagonisti giovanissimi. Ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
5: Era addetto alla sicurezza di una discoteca a San Gineto nel Cosentino quando è stato coinvolto in una rissa un 34enne Antonio Perrotta, è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. La lite tra Perrotta e alcune persone è avvenuta in discoteca e si è poi trasferita all'esterno, dove il 34enne è stato aggredito e picchiato violentemente. Soccorso da alcuni conoscenti è stato riaccompagnato a casa, accusato dolori e perdite di sangue dal naso. È stato dunque accompagnato all'ospedale di Cetraro e poi trasferito a Cosenza, dove è deceduto in rianimazione. Indaga la procura di Paola ed è ricoverato in prognosi riservata a Pescara per un trauma cranico commotivo. Un 50enne di Lanciano, intervenuto per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti, sarebbe stato colpito da un pugno sferrato da un 19enne e cadendo potrebbe aver battuto la testa.
3: Si attenuano leggermente le temperature, ma l'Italia resta ancora nella morsa dell'afa dopo i record dei giorni scorsi. Domani saranno 19 le città con il bollino rosso, mercoledì saranno addirittura 20. Intanto, secondo il Servizio di Osservazione Meteorologica Europea, Copernicus, il periodo giugno-luglio del 2026 è stato il più caldo mai registrato. I numeri della Borsa di Milano, FTSE MIBA più 0,13%, chiudiamo con lo sport e allora andiamo da Enzo Tamborra.
6: In apertura agli europei di atletica leggera che sono iniziati questa mattina a Birmingham, Italia con il lutto al braccio per la scomparsa di Livio Berruti, oro nei 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma. Questa sera riflettori puntati sulle finali del getto del peso maschile con Leonardo Fabbri, favorito per la vittoria, e sulla finale dei 100 metri donne con l'azzurro addosso probabile protagonista. Agli europei di Parigi di nuoto sono iniziate invece questa mattina le gare in vasca. Qualificati per le finali di questa sera Alberto Razzetti, 400 misti e le staffette 4x200 metri stile libero, sia maschile che femminile. Per il calciomercato la Roma punta forte sul talento del Porto Rodrigo Mora. Per il tennis, nella prossima notte, Luciano Darderi affronterà lo statunitense Nakashima nei quarti di finale del Master 1000 di Montreal.
3: E ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
7: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Prosegue l'ondata di calore in questa settimana sull'Italia con l'anticiclone subtropicale che insisterà almeno fino al weekend di Ferragosto. Tanto sole, temperature massime oltre 35 gradi da nord a sud. Attenzione però a qualche locale temporale di calore che potrà interessare nelle ore pomeridiane l'arco alpino e localmente anche la dorsale appenninica. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato presentato da Noah.
8: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
9: Senza conservanti.
8: Naturale.
9: Qualcosa di sfizioso.
8: E originale.
9: E un tocco esotico.
8: Ma autentico.
9: Hummus Noah. Fatto con amore.
2: Via Radio.
10: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli 2 km di coda tra Parma e il Biglio della 15 Parma La Spezia per un incendio vicino all'autostrada in direzione di Milano e per curiosi in carreggiata opposta code tra Fidenza e Parma verso Bologna. Infine 2 km di coda per un veicolo in panne sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il raccordo anulare in ingresso alla capitale. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza, più tardi.
3: Grazie, non c'è altro, ma più tardi e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: mamma mia, mamma mia.
1: Miseria e nobiltà.
0: Mi piace tum.
1: Ah, ah.
0: Mi ripiace tutum. Tum.
1: Ah, ah, ah.
0: Sembra incredibile.
1: Ma siamo pazzi, buongiorno, una nuova settimana insieme. Lunedì 10 agosto alle 13:06, miseria e nobiltà con il mio amatissimo, ritrovatissimo.
0: Ecco.
1: Semi abbronzatissimo, direi.
0: Leggermente dorato.
1: Conte Galè.
0: E Diego Zappone, e inizieremo con tutti i suoi strafalcioni.
1: Non vedo l'ora, li ho messi
0: maniche,
1: in conto.
0: Che cosa? Mi rinfreschi la memoria che non me li ricordo.
1: Allora, sulle, maniche, sulle maniche, petto da rispetto, spalle con le palle. E mi sono già un po'.
0: E basta, e si limiti lì.
1: Esatto,
0: perché,
1: sì, sì, mi contengo. Salutiamo Virginia Chang, che adesso si riposerà un pochino.
0: In
1: la nostra meravigliosa regia. Cominciamo subito con Gaia.
0: Bene, volentieri. Andiamo.

0: Ma chi glielo dice a Beyoncé adesso che il Conte Galea ha l'acuto più alto di lei?
1: Che ho fatto un acuto qua che ha tremato il TH Resort di Praia.
0: Viene qua a dargliene quattro di santa ragione, eh? Che bello capito. Questo posto, anzi, vista se, Mario.
1: Se mi dà una fiancata, visto che fianchi importanti c'ha Beyoncé, no? Mi butta a mare, con una fiancata mi butta a mare.
0: Bene, 13:15, miseria e nobiltà su RTL 102.5. Oggi questione di odori.
1: Certo, questione di feeling. No, prima di degli odori, parliamo dei colori, perché noi sembra ci siamo messi d'accordo. Siamo vestiti tutti e due con la camicia sopra verde militare e sotto bianchi.
0: Che connessione.
1: Che connessione.
0: Tutto questo sa cos'è? È poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: na, la Peggy Goo in na, na, like, na, na. Ma è sempre con
1: Berrettini, non so se me l'ha rubato, se l'ha già mollato, non lo so.
0: Un po' gliel'ha rubato, ma forse, lei comunque
1: forse
0: dai.
1: Di nuovo su piazza, ma ricordiamo una cosa più importante,
0: dica, dica.
1: Ossia, ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore proprio voi.
0: Ah, che bello!
1: Cioè, uno di voi o una di voi che verrete.
0: Ci si appassiona, si vota la canzone preferita e poi se la...

0: l'opportunità di dare questo premio è qualcosa di magnifico.
1: Sì, di salire sul palco proprio a premiare.
0: Caro Conte, dicevamo, parliamo di odori, perché molto spesso li sottovalutiamo, ma ci sono certi odori per i quali andiamo pazzi. Per esempio, quello dei libri nuovi.
1: Esatto, al 30° posto questo, ma li sottovalutiamo, ma in questo momento storico ci vengono alla mente spesso.
0: Sì. C'è un odore che vi affascina in particolare? Ne parliamo, dai. Torniamo tra poco, state con noi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
3: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.

Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Da domani fino al 23 agosto ci porteranno al Cincinnati Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del Cincinnati Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.

0: Vedete, questo è quello che si ripete il Conte Galè la mattina allo specchio tutti i giorni. I love my life, I am powerful, I am beautiful.
1: Ma tesoro mio, ma darling, cream, me ne dico di ogni in tutte le lingue del mondo, anche in cinese praticando,
0: anche
1: in
0: cinese
1: sanscrito.
0: Perché ha imparato dalla signorina Simpone,
1: certo, no,
0: dica.
1: Lei non sa una parola cinese, ma neanche il nonno lo
0: neanche
1: sa.
0: Neanche il nonno?
1: Ma no, ma non parla
0: sono
1: cinese
0: fake.
1: Nessuno. No, sono veri, son ma
0: veri
1: non,
0: cinesi.
1: Ma sono italianizzati al massimo. Allora,
0: sì.
1: Gli ultimi posti degli odori,
0: sì.
1: Avevamo detto i fiori, no,
0: i libri,
1: ah, i fiori d'arancio, il 29esimo,
0: sì, sì, sì.
1: 28esimo il sandalo, il
0: e poi New It.
1: E poi New It.

0: The Kid Laroi Stay, Justin Bieber su RTL 1025, Miseria Nobiltà con il Conte Galè, lo Zappone. Per esempio, vede Conte, sì. Simona e Angelo ci scrivono: la mia classifica personale, cannella, l'odore della cannella, c'è chi piace.
1: Assolutamente.
0: Il caffè. Io vado matto, anche se ne lascio un pochino fino alla fine.
1: Sì, quell'abitudine lì gliela farò perdere prima o poi. Io mi trovo dappertutto la tazzina, il bicchierino con in fondo quel mezzo ditino di caffè. Perché non lo bevi tutto, io gli dico ogni volta.
0: Quante me ne urla
1: dietro?
0: Sto
1: parlando con il regista, con Matteo.
0: Sì,
1: che
0: Matthew.
1: Ecco, allora...

0: me ne restano mille di odori in testa. Come dicono Fedez, Achille Lauro, Rietta Berti su RTL.
1: Ne affrontiamo solo 30. Sì, siamo al 28esimo il sandalo, il 27esimo la mandorla dolce, l'avevamo detto no.
0: No.
1: 26esimo talco. Vado veloce perché con le basi che abbiamo adesso
0: una settimana
1: arrivare a 30 odori ci mettiamo tutta la settimana.
0: Vada, allora 25esimo. Allora,
1: lenzuola pulite, fermiamoci qui,
0: bravo.
1: Sotto la lenzuola fresca di bucato.
0: Lei solo quella in raso e seta?
1: No, qua ce l'ho di cotone qua. Come tutti, ma insomma.
0: Ma non è che se le portate da
1: forse
0: casa.
1: Forse un po' meglio delle vostre.
0: Sicuramente,
1: so.
0: A quelle superior.
1: Devo indagare. La categoria. Sì, quelle superior.
0: Ricamate con la C e la G.
1: Quelle da una stella in più.
0: Comunque, bravi che ci state mandando i vostri odori personali che magari molto spesso ci riportano la nostra infanzia.
1: Sì.
0: Abbiamo parlato del Conte quando metteva il nasino nel serbatoio della moto.
1: Della moto Guzzi del papà. Mamma
0: sì.
1: Mia, il Falcone 50, mi ubriacavo tutto da bambino a non usare la benzina.
0: Ora si spiegano tante cose del resto.
1: Sono rimasti

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo.

È inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Ci ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero,

0: te lo dimostrerò.
1: L'amore è una cosa semplice.
2: Semplice, no, Tizzino, guardi, Tizzano. Cioè, proprio lui dice lo che l'amore dice, è una cosa Gioia. Semplice, che è stato disperato più volte beh, sì. nella vita.
1: Però ci ha lasciato però delle canzoni
2: meravigliose,
1: intense.
2: Solo chi ha sofferto tanto può lasciare delle cose così profonde. E poi dipende da noi farlo diventare semplice.
1: Adesso, in maniera scherzosa, sì. molti fan di Tiziano dicono: insomma, quando è in un periodo più delicato, scrive cose ovviamente più intense.
2: Abbiamo già quasi finito il tempo, mi faccio dire almeno un colore dica. Volo dopo le lenzuole, il cuoio nuovo, anche il basilico fresco.
1: Buono, sì, sono tutti odori sì. che piacciono, ma sono belli i messaggi anche vocali, che tra sì. poco ascoltiamo, degli odori che riportano anche all'adolescenza, all'infanzia, i nostri veri normal.
2: Assolutamente.

0: Mi applo, dice Moby, in fondo alla prima ora di Misera Nobiltà. Davvero. In questo lunedì 10 agosto su RTL 102.5 c'è un bellissimo vocale, vero Conte?
1: Gigione,
2: il mio personale classifica degli odori.
1: Sì.
2: Il tiglio,
1: sì.
2: Il caffè e l'odore del guanciale di maiale.
0: Ma questo un po' meno, però
1: questo
0: piace,
1: può piacere
0: questo
1: o meno
0: da mangiare.
1: Allora io per dimenticare leggo subito quello di Valentina Minebri. Buongiorno, la mia classifica: primo posto la rosa del Marocco, secondo posto lavanda inglese, terzo posto la vaniglia.
0: Quella. A tra poco giornale orario.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Zero Branco, in provincia di Treviso, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: È lunedì 10 agosto, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura, l'arresto e notizia dell'ultima ora di Walter Lavitola, l'imprenditore portato in carcere a Roma e accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista della RAI Sigfrido Ranucci, avvenuto, lo ricorderete, lo scorso ottobre a Pomezia, vicino Roma. Ci dice tutto Massimiliano Mantiloni.
3: È accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia, vicino Roma. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'arresto per l'ex imprenditore Walter Lavitola. La misura cautelare è stata messa nell'ambito dell'indagine della procura, in cui si contesta anche il metodo mafioso. Lavitola era stato perquisito lo scorso 4 luglio dai carabinieri del nucleo investigativo, che oggi hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre l'8 luglio gli inquirenti avevano convocato in procura Lavitola, che si era avvalso della facoltà di non rispondere rendendo dichiarazioni spontanee. L'inchiesta ha già portato a fine giugno all'esecuzione di 4 misure cautelari nei confronti di 3 uomini e una donna ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. L'ordinanza di custodia cautelare riguarda anche Gomez Clesio Tavares, che avrebbe partecipato al progetto dell'attentato.
1: Un addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto Armeno in Calabria è morto questa mattina. L'uomo, 34 anni, era stato portato prima in ospedale a Cetraro e poi a Cosenza per le ferite causate da un'aggressione ad opera di sconosciuti all'esterno del locale, avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorso. In precedenza la vittima era stata coinvolta in una lite dentro la discoteca. Cambiamo ancora argomento. Nonostante le temperature, in molte regioni italiane siano oggi scese rispetto ai giorni scorsi, l'Italia resta ancora nella morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città con il bollino rosso, mercoledì 20. Intanto il periodo di giugno e luglio, secondo gli esperti europei del meteo, quello passato, è stato il più caldo mai registrato. Infine lo sport con gli europei di atletica a Birmingham. Poco fa l'infortunio all'azzurro Mattia Furlani. Un aggiornamento da Enzo Tamborra, buon pomeriggio.
4: Sì, buona giornata. Appena iniziato l'europeo di Mattia Furlani è già finito. Dopo aver effettuato il primo balzo nelle qualificazioni, il campione del mondo in carica di salto in lungo ha avvertito un dolore alla gamba destra. Probabilmente un riacutizzarsi del brutto infortunio ha avuto a Xiamen. Sta di fatto che è stato costretto ad uscire con la sedia a rotelle dallo stadio di Birmingham. L'Italia perde così uno dei suoi assi. Sono intanto iniziate le qualificazioni del getto del peso maschile, con Leonardo Fabbri tra i favoriti per la vittoria della gara, che ha subito centrato l'accesso per la finale di questa sera con un gran lancio da 21 metri e 29 centimetri. Speranze azzurre anche con l'addosso nei 100 metri femminili.
1: È tutto viabilità.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
2: Via Radio.
8: Ben trovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete, in particolare in autosole in direzione di Milano, dove segnaliamo 3 km di coda tra Parma ed il bivio con la 15 Parma La Spezia a causa del traffico congestionato, mentre in A14 Adriatica c'è coda di 1 km a causa di un incidente avvenuto tra Fano e Pesaro. Per chi viaggia in direzione di Bologna, da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
1: Grazie, noi ci risentiamo alle 15.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, Cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
10: Miseria e nobiltà.
11: Ta-ta-ta, mamma mia, fatto bella mano con questa manina d'artigianino fiore in filo piccolo.
10: Piccoli, seconda ora insieme nell'estate meravigliosa di RTL 102.5 Conte Galelo Zappone alle 14:06. Buona settimana di Ferragosto e auguri a tutti Lorenzo, perché non l'abbiamo
11: Bravo!
10: Ancora fatto. Oggi è San Lorenzo.
11: Auguri Lorenzo e non aggiungiamo altro.
10: Esatto,
11: perché per noi
10: sì,
11: è come
10: sì.
11: fosse il Ferragosto, Santa Maria.
10: È vero.
11: Il giorno di San Lorenzo.
10: Notte
11: capito?
10: Delle stelline, stelle cadenti.
11: Non diciamo stelle cadenti se non si pensa che stiamo parlando di me.
10: Ah no, non guai, ho detto pelle cadente, ho detto stelle cadente.
11: Ecco.
10: Classifica degli odori più interessanti al mondo, quella che abbiamo preso naturalmente dalle notizie, ma poi c'è la vostra personale classifica, è molto bello riscoprire gli odori con i quali siete cresciuti.
11: Esatto.
10: Tante volte ci sono odori molto particolari che piacciono a qualcuno e a qualcun altro.
11: E ad altri no,
10: assolutamente.
11: Per altri sono stomachevoli.
10: È vero, ripartiamo però con la musica, Merck & Cremont, dai.

0: Miseria e nobiltà su RTL 102.5 in questa estate meravigliosa con il Conte Galello Zappone. Allora andiamo avanti con la classifica degli odori. Conte, siamo arrivati alle lenzuola pulite. Alle
1: lenzuola
0: pulite. Devo dire bravo a proposito.
1: Esatto, no? E poi io forse le lenzuola migliori.
0: Superior.
1: Non so. Comunque dove
0: il cuoio. Altro,
1: il cuoio nuovo, il basilico fresco, il legno di cedro, la torta di mele.
0: La torta di mele è buona. Tanti magari il sapore non piace, però l'odore sicuramente
1: il
0: sì.
1: Il popcorn.
0: Buono.
1: L'odore del popcorn.
0: Buono, sì, possibilmente quando non li fate bruciare.
1: Bruciare il miele.
0: Bene.
1: Il caramello.
0: Caramello.
1: Caramello.

Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: Geolie, la sua fotografia su RTL 105, anzi Conte, come dice lui, fotografia.
1: Che è tutta una poesia.
0: Regia, ma abbiamo un bel vocale.
2: Il mio personale classifica degli odori.
0: Ecco.
2: Il tiglio. Il caffè e l'odore del guanciale di maiale.
0: Vabbè.
1: Ah, beh, questo insomma l'abbiamo detto anche prima, non a tutti piace l'odore del pane fatto in casa, i primi mandarini di stagione, agri, verdi.
0: Sì, poi qualcun altro dice la mortadella, perché sanno, seguendoci anche nella social TV, che lei con te è molto affezionato.
1: Io la mortadella, oltre che mangiarla, la sniffo.
0: È la mortassa.
1: La sniffo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
0: Chi è?
4: La duchessa!
0: La duchessa?
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Bruciasse il cielo blanco su RTL 102.5, Miseria e Nobiltà. Andiamo dalla regia, vero, certo, che salutiamo perché c'è qualcosa, c'è qualche bel vocalone.
1: Vocalone, Gigione.
2: Andiamo, con questo caldo hai bisogno di una spruzzata di freschezza. Ordina subito su RTL 102.5 presso il nostro store il nuovo profumo Conte Galliar. Le varie fragranze tra menta e sandalo ti porteranno ad avere anche classe, eleganza, solo con una spruzzata.
0: Ma questo non è nella classifica Galliar, degli odori?
1: No, Galliar, un mix questo profumo fra me e mandalino.
0: Ah,
1: quindi...
0: mamma, pensi un po'.
3: Ragazzi, che ne dite di un bel profumo di nafissurati, patate e pipi?
0: No, troppo caldo, amico mio. Oh,

Pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: fallo per te.
1: Anche Ernia nell'estate di RTL 102.5, la sua per te, un
2: davvero?
1: Po' di messaggi al 378-378-102.5. Allora, a proposito di profumi, odori molto buoni, l'abbiamo detto, la mortadella, poi qualcuno dice il basilico, piace. L'odore dell'erba appena tagliata, sì, per chi comunque ha magari il giardino oppure sente anche come piove, no? Un pochino quei profumi dell'erba. L'odore della birra, Conte.
2: A chi piace la birra, perché no? L'odore del buon vino rosso. Allora, per chi piace il vino,
1: esatto, e tanti ci dicono l'odore della tintoria,
2: sì,
1: lavanderia, quando ci sono i capi, no, un mix di profumi eccetera.
2: E poi le dico cosa dicono tanti altri.
1: Qualcuno
2: ma mi sono
1: dice...
2: andati i miei preferiti, chi me l'ha cancellato?
1: Gli arancini anche.

0: Sto facendo un tubo perché fa troppo caldo dentro quella palestra che c'è qua, ma io voglio finire la classifica.
1: La
0: allora, dove era rimasta? Il caramello, il cocco l'avevamo detto.
1: Il cocco è buono, sì.
0: La mela tagliata?
1: Anche, buon odore.
0: Il mare a Brezza?
1: Bello, si fa anche bene, no? La salsa di neve.
0: Il pino e il bosco, la menta fresca, il tredicesimo, gli agrumi al dodicesimo.
1: Sì. Qualcuno ha detto il pino silvestro, anche se ha cambiato una vocale.
0: Ma... quello era gatto silvestro, invece il pino era silvestre, inteso come profumo. Agrumi e erba tagliata all'undicesimo. Gli ultimi 10 ve li dico
1: tra
0: dopo.
1: Poco, state lì, intanto c'è Madonna con il suo nuovo, la Densteria,
0: davvero?
1: È proprio lei.

0: Senza fare sul serio, Malika Ayan su RTL 102.5, 14.50. Allora,
1: io faccio sul serio, voglio dire gli ultimi 10 profumi. Prego. Allora, biscotti sfornati, nono posto, lavanda, ottavo, rosa, gelsomino al settimo, la cannella al sesto,
0: piaceva molto,
1: che l'avevano citata,
0: sì,
1: infatti,
0: sì.
1: La pioggia al quinto.
0: Per un attimo pensavo la piovra.
1: Ma neanche più la pioggia ha lo stesso odore di un tempo, con sto,
0: no, certo,
1: caldo.
0: Se la
1: tremendo.
0: Vediamo magari.
1: Quarto posto cioccolato, terzo posto caffè macinato, al secondo posto pane sfornato e il primo posto ce lo dirà un vocale.
2: Io adoro l'odore della vaniglia e più che odore direi profumo. Ciao Rossella da Monza.
0: Allora azzeccato.
1: Bravissima Rossella. E ha fatto bene a puntualizzare odore, che sì, non vuol dire profumo,
0: no,
1: gli odori sono una cosa diversa.
0: Cosa, certo. Buono, sì, però il primo posto non l'avrei messo, le dico la verità, Conte.
1: Lei sì.
3: Canterò per te l'ultima canzone.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Conte, sono ancora fermo alla vaniglia, ma lei davvero? Ora... perché il sapore è diverso dall'odore.
3: Bravo, ma ora la farò contento perché lei è un po' feticista, dice. L'odore dei piedi di donna curati e con smalto, appena dopo tolte le scarpe di pelle. È un mix fra lei, i suoi gusti e Olifant.
2: Mamma mia, ma quasi da malattia.
3: Lei potrebbe impazzire.
2: Beh, andiamo al nostro millennio, che è meglio. I Bee Gees con la loro More Than a Woman.

0: Born Any Woman, il nostro millennium di questo lunedì 10 agosto su RTL 105. I Bee Gees chiudono la prima nostra diretta da qua, da questa trasferta insieme, caro Conte Galema. Se siamo partiti dagli odori, chissà dove arriveremo.
1: Chissà dove, c'è un boccalone.
0: C'è un boccalone.
2: Vogliamo parlare del profumo del pane fatto in casa in quei forni a legna di una volta? Bravi. Il top.
0: Bravissimo.
1: Top, un applauso alla signora.
0: Sì, sì, sì. Ed era anche nella classifica.
1: Riguardo al feticista del piede, dice potrebbe essere quello che al mattino scrive alla Barbara Sala, manda sempre messaggi sui piedi di Barbara Sala.
0: Lei lo sa. A domani, che baci che.
1: Ciao.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: RTL 102.5 Time.
2: Anche a Montese, in provincia di Modena, sono le 15.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
4: Ogni giorno una grande scoperta.
3: Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello.
4: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: La spesa intelligente.
6: RTL 102.5 Giornale Orario.
2: È lunedì 10 agosto, buon pomeriggio da Max Viggiani. La notizia di questo pomeriggio fino ad ora è l'arresto a Roma di Walter Lavitola, l'imprenditore ed ex giornalista accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo nei confronti del conduttore Rai Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. Massimiliano Mantiloni.
7: A Walter Lavitola viene contestato anche il metodo mafioso e accusato di aver progettato l'attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia vicino Roma. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'arresto per Lavitola. L'ex imprenditore era stato perquisito lo scorso 4 luglio dai carabinieri del nucleo investigativo che oggi hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre l'8 luglio gli inquirenti avevano convocato in procura Lavitola che si era avvalso della facoltà di non rispondere rendendo dichiarazioni spontanee. L'inchiesta ha già portato a fine giugno all'esecuzione di 4 arresti nei confronti di 3 uomini e una donna, considerati gli esecutori materiali dell'attentato. Lavitola avrebbe dato mandato a Gomez Clesio Tavares, anche lui oggetto di custodia cautelare, di individuare le persone in grado di trovare l'esplosivo e di compiere l'attentato.
2: La presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen in un messaggio congiunto sui social hanno toccato il tema dell'emergenza clandestini. Per gestire l'immigrazione irregolare bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Ci stiamo lavorando con impegno. Poi hanno aggiunto: il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo con il rispetto dei valori europei. Tutto questo mentre dopo lo scontro con la Spagna su Ceuta

0: e sulla sospensione del trattato di Schengen, l'Italia deve far fronte, scusate, all'attacco della Germania, che ha precisato che presto inizieranno di nuovo i rimpatri verso il nostro paese di richiedenti asilo, come da ex regolamento di Dublino. Non si è fatta attendere la risposta del Viminale, nessun migrante da riprendere da Berlino. Siamo allo sport, parliamo di calcio e dello scontro tra UEFA e FIFA. Nel mirino il presidente della Federazione Internazionale, Gianni Infantino. Il servizio è di Enzo Tamborra.
1: La rivolta contro Gianni Infantino continua e prende sempre più vigore. Dall'Inghilterra arrivano conferme sull'idea di valutare competizioni alternative rispetto a quelle solitamente organizzate dalla FIFA. Un progetto che ha messo insieme UEFA, Confederazione Asiatica e CONCACAF. Un'alleanza che avrebbe come obiettivo anche quello di ridurre la dipendenza dall'organismo mondiale del calcio, in difficoltà e alle prese con una sorta di boicottaggio. Nelle scorse ore proprio le tre confederazioni hanno lanciato un'altra bordata al numero uno della FIFA, dicendo che il calcio non è suo e che ha tradito la fiducia con l'inganno.
0: E tutto c'è il traffico naturalmente in Via Radio.
2: Via Radio.
3: Bentrovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete, in particolare in A14 Adriatica, perché si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Bari a causa dello sbandamento di un camion. All'interno del tratto chiuso ci sono 4 km di coda. Tutti i mezzi di soccorso e i nostri operatori sono sul posto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
0: Grazie, noi ci risentiamo alle 16.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo.
6: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
5: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

a chi la sta vivendo insieme a noi su RTL 102.5. Un abbraccio da Matteo Campese, vi raggiungo da questa località meravigliosa che ogni anno ci abbraccia e ci tiene compagnia, così come noi speriamo di tenere compagnia a tutti voi. Allora, prima di tutto facciamo le cose fatte bene. Un saluto agli amici di Miseria e Nobiltà che dalla Calabria vi hanno tenuto compagnia sino adesso. Da qui in avanti decolliamo, visto che il programma si chiama The Flight, e partiamo per il nostro pomeriggio insieme. È anche una nuova settimana di classifica, lo sapete, nelle nostre due ore succedono un sacco di cose. Nella prima parliamo un po' di musica, di cose che accadono nel mondo, e poi nella seconda invece c'è Power Hits Estate 2026, ma andiamo con calma. Cominciamo salutando anche Telepass che ci accompagna in questa estate e tutti voi che siete all'ascolto sotto l'ombrellone oppure in macchina. Se volete raggiungerci, lo sapete, il numero è sempre a vostra disposizione, 378-378-1025, e la nostra radiovisione al 36 del digitale terrestre. Si comincia, lo facciamo con White Girl Wasted di Anna.

Hey brother, Avicii su RTL 102.5 nel pomeriggio di The Flight in questa nostra prima diretta insieme di due settimane nelle quali ci terremo compagnia vicendevolmente. Ora lo sapete, si parla parecchio di cinema, si parla parecchio del grande schermo e in The Flight invece trattiamo di musica. Come si uniscono le cose? Beh, con i tanti biopic che ci sono in giro. L'Odissea non è un biopic a meno che non ci sia un disco di Ulisse in prossima uscita, ne abbiamo viste di ogni, per cui potrebbe anche capitare. Siamo reduci dal grande successo di Michael, lo sapete, il film su Michael Jackson. Arriveranno 4 film sui Beatles annunciati da Sam Mendes, anche gli inizi di Billy Joel in un film che si chiama Piano Man, attesi anche i racconti sulla vita di Janis Joplin.

0: Chaplin e anche sulla nascita della disco music e dei Bee Gees. Ora Brash.
1: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo, qua dentro, che caldo, se esco, ti manco.

0: Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else, RTL 102.5 alle 15:18 minuti in the flight. Vi ricordiamo di ascoltarci e di seguirci anche sul nostro play, perché il vostro Power Hit Estate è lì che aspetta di essere votato, la vostra canzone preferita. Oltre a questo, lo sapete, sostenete la classifica, sostenete le vostre canzoni, ma potreste anche aggiudicarvi dei biglietti per il nostro grande evento 1° di settembre 2026 all'Arena di Verona, e non solo, anche la possibilità di consegnare il premio Power Hit Estate 2026 al vincitore. Per cui cosa state aspettando? Andate sul nostro play e provateci. 15:20, torniamo tra pochissimo, state con noi.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

secondo me bisogna fare un momento di raccoglimento per tutti quelli che hanno ascoltato questa canzone e si sono sentiti presi in causa, non tanto perché se ne vanno a Bali in vacanza, ma perché a un certo punto Michele Bravi ed Elodie, assieme a Guè, che abbiamo appena ascoltato con Nero Bali su RTL 102.5, dicono buttiamo in mare i cellulari. E io ho come l'impressione che qualcuno, magari sai, fai l'escursione in barca, sei al mare, sei di fronte ad uno splendido tramonto, poi la barca ha un leggero ta-ta-ta-ta-ta ed ecco così, finita la storia. Quindi magari qualcuno si è sentito preso in causa, sappiate che in qualche modo siamo con voi. C'è il new hit di Martin Garrix e gli U2, si chiama Fireflies.

0: Mi viene voglia di fare come ai riti gospel, quando qualcuno preso bene si alza in mezzo alla folla e urla qualcosa tipo Amen for Litfiba. Che figata, Spirito su RTL 102.5 alle 15.36 In the Flight. Spirito che è anche il nome di questo grande disco che ha compiuto più di 30 anni, 1994. All'interno c'era anche un'altra grande canzone del repertorio della band di Piero, Ghigo, di Antonio e di Gianni, che poi ovviamente ha cambiato formazione nel corso del tempo. C'era Lacio Drom, che insomma i fan dei Litfiba conoscono bene, che è una canzone anche molto estiva, che parla ti porterò nei posti dove c'è del buon vino e festa, festa fino al mattino, che è proprio l'immagine precisa, se vuoi, dell'estate come stato d'animo, ma non solo. Loro che sono ancora in tour, ancora 3 date per i loro 17 re, gli mandiamo un grandissimo abbraccio.
1: Che bello!

Let me go. Miley Cyrus and Dua Lipa con Prisoner su RTL 102.5 alle 15.43 in the flight. Sapete che Dua Lipa, insomma, è fresca sposa, tra l'altro.

0: altro da queste parti, perché si è sposata in Sicilia. Il nome di suo marito, di Callum Turner, pare sia in lizza per essere tra i papabili a vestire i panni di 007, adesso che Daniel Craig ha detto bene tutto, grazie, bravi ma basta, anche perché girare 007 dal punto di vista fisico è parecchio difficile. C'è uno scranno libero e chissà chi prenderà, insomma, la corona di forse l'agente segreto più famoso del cinema. Torniamo tra poco, state con noi.
1: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
1: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
1: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

sì, a volte ci si trova lì, un po' nel mezzo. E quindi Can Feel My Face, The Weeknd, su RTL 102.5 alle 15.51 in The Flight. Lui non si sentirà la faccia, ma in realtà la sua identità la sente ancora molto forte. E tu dici, per quale motivo non avesse impazzito? No, c'è un senso, c'è una ragione. Un po' di tempo fa The Weeknd, che poi in realtà l'anagrafe, lo sapete, fa Able, l'abbiamo detto tante volte con la Zac, che saluto e a cui auguro anche buone vacanze, aveva deciso di rinunciare sostanzialmente al suo alter ego, l'alter ego di The Weeknd, dicendo basta, quello è un personaggio, adesso prendo, lo archiviamo, lo passiamo ai posteri e vediamo di muovere verso altri capitoli. Invece l'altra sera a Stoccolma, durante una tappa del suo tour, si è preso un attimo, messo le mani dietro la schiena come un umarello e ha detto no, ma questa roba qua mi piace troppo, ma io non la posso lasciare, quindi sarò con voi

0: You Got It, Roy Orbison. Anche se qualcuno da qualche parte, secondo me sono pochi, meno delle dita di una mano, avrà detto: bello questo disco di Lefty Wilbury. Eh sì, perché non tutti sanno che Roy Orbison ha fatto parte di un gigantesco supergruppo, si chiamavano Traveling Wilburys. Al suo interno c'erano George Harrison, che conoscete, Jeff Lynne, c'era Tom Petty, c'era anche Bob Dylan, e hanno creato una pagina importante della storia della musica, soprattutto americana. Siamo arrivati in chiusura della nostra prima ora, tra poco l'aggiornamento con Power Hits Estate 2026, linea alla nostra redazione per il giornale orario. A tra poco.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc., un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Anche a Penne, in provincia di Pescara, sono le 16 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: È lunedì 10 agosto, buon pomeriggio da Max Viggiani. Subito gli aggiornamenti sull'arresto avvenuto oggi pomeriggio a Roma di Walter Lavitola, l'imprenditore ed ex giornalista, è accusato di essere stato il mandante dell'attentato al conduttore Rai Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre sotto casa a Pomezia. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Sarà fondamentale comprendere il movente e il contesto dell'attentato, ad affermarlo è l'avvocato Roberto Rivita, legale di Sigfrido Ranucci. Per alcuni giornalisti ed esponenti politici l'attentato viene trasformato nel pretesto per regolare i conti con Report, per delegittimare il giornalismo d'inchiesta. È stato arrestato e portato in carcere l'imprenditore Walter Lavitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Roma, contestato anche il metodo mafioso. Vitola ha lasciato la sua abitazione a Monteverde accompagnato dai carabinieri verso il carcere, mandato d'arresto anche nei confronti del camerunense Gomez Clesio Tavares, che attualmente è latitante e si troverebbe in Africa. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario tra la Vitola e la banda, composta da quattro persone, che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda il 16 ottobre dello scorso anno davanti all'abitazione del giornalista di Report a Pomezia, vicino Roma.
3: Dall'estero paura, feriti e gravi danni agli edifici in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 6.7 avvertito questo pomeriggio in gran parte del paese. La zona più colpita è quella di Quibdó, capoluogo del dipartimento di Chocó. L'epicentro è stato individuato nei pressi di San José del Palmar, nel nord-ovest della Colombia, ad una profondità di 82 chilometri. Le comunicazioni per ora risultano in tutto il paese interrotte. La scossa è stata sentita anche in Ecuador e a Panama. Passiamo allo sport. I nostri riflettori sono puntati sugli europei di atletica a Birmingham. Per l'Italia oggi una brutta notizia, e cioè l'infortunio di Mattia Furlani. Ci spiega tutto Enzo Tamborra.
5: Triste l'immagine di Mattia Furlani che esce in sedia a rotelle dallo stadio di Birmingham. Il sogno del campione del mondo di andare oltre il brutto infortunio al bicipite femorale patito nelle scorse settimane in Cina si è infranto al primo salto di qualificazione in questi europei. Un balzo da 7 metri e 73 centimetri al quale ha fatto segno un gesto inequivocabile, come dire basta così. Poi i soccorsi e il crudele epilogo. L'Italia perde uno dei suoi assi a questi europei, ma confida questa sera in Leonardo Fabbri, in finale nel getto del peso con 21,29, miglior misura delle qualificazioni. Speranze azzurre anche con l'addosso nei 100 metri donne.
3: Prima di passare agli aggiornamenti sul traffico in collaborazione con Autostrade per l'Italia, un flash d'economia dalle contrattazioni in Borsa Milano. In questo momento l'indice FTSE MIB di Piazza Affari è poco sotto l'essere invariato a meno 0,03%. È tutto, viabilità.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
2: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Via Radio.
4: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico molto intenso sulla nostra rete, in particolare in A14 Adriatica, perché è chiuso il tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Bari a causa dello sbandamento di un camion. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 chilometri di coda, mentre per l'uscita obbligatoria a Val di Sangro la coda è di 3 chilometri. Tutti i mezzi di soccorso, i nostri operatori sono sul posto. Anche in A16 Napoli-Canosa c'è tratto chiuso e traffico bloccato tra Grotta Minarda e Candela per chi viaggia verso Canosa a causa di un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso i chilometri di coda sono 5, mentre per l'uscita obbligatoria a Grotta Minarda la coda è di 1 chilometro. Infine in A1 Milano-Napoli verso Roma 5 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Si torna in classifica, si torna in Power Hits Estate 2026, l'aggiornamento con quella che è la musica della vostra estate, con le vostre canzoni preferite, tutte da votare su RTL 102.5 Play. Ancora una volta ben trovati da Matteo Campese, staremo assieme per un'altra ora, così come succederà per i prossimi 14-13 giorni, insomma per le prossime due settimane. Un saluto alla Zac che vi ha accompagnato fino a qui, siamo alla 11ª settimana di classifica, si è aperta oggi a mezzogiorno. Nuova lista, nuove canzoni entrate e di conseguenza anche delle canzoni che sono uscite dalla nostra Top 50. Direzione 1 di settembre, Arena di Verona per la nostra grande serata finale. C'è una canzone che nelle scorse due settimane l'ha fatta da padrona, ha ribaltato un po' le carte in tavola e che adesso è alla numero 3. Partiamo da lei, da Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E comunque l'avevamo detto, non dite che non l'avevamo detto, tutto può ancora cambiare e infatti è cambiato. Giustamente al 378-378-1025 c'è Simone che fa un po' di Amarcord e ricorda le canzoni che sono state in testa alla classifica settimana per settimana. Alla prima giustamente dice c'era Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia, nella seconda settimana Francesco Gabbani, poi sei settimane consecutive ad appannaggio dei Pinguini Tattici Nucleari e qualcuno avrà sicuramente detto eccola lì fatta, possiamo anche sbatterci nelle mani, andare, prendere, andare, perché ormai sono partiti. E invece no, nelle ultime due settimane al primo posto di Power It's Estate 2026 c'è stata proprio Canto d'Amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, con cui abbiamo cominciato quest'oggi l'appuntamento con la nostra classifica. Ci sono poi dei dischi che conosciamo da un po' di tempo, che sono presenti all'interno di Power It's Estate da diverse settimane. È il caso di Dracula, il remix di Tame Impala and Genie, adesso alla 23.

0: Che poi i Tame Impala sono un po' come i Santana, perché sì, sono i Santana, e cioè un progetto che ha il nome di una band, anche se sostanzialmente è una persona attorno alla quale poi ruotano altri musicisti. Tame Impala nello specifico è il progetto di Kevin Parker, australiano, e Carlos Santana invece lo conoscete tutti, forse la differenza sta nell'anagrafe, cioè uno ci mette il cognome e invece l'altro uno pseudonimo. Questa canzone Dracula, il remix con il featuring di Jenny, alla posizione numero 23 in questo momento in Power It's Estate 2026, qualche gradino in giù alla 26 appunto c'è Ultimo con Romantica.
1: Poi adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica su RTL 102.5 alle 16 e 17 minuti in Power It's Estate 2026. Lo troviamo alla posizione numero 26, che è anche in clima con l'anno che stiamo vivendo e che è anche il decimo anniversario di questa manifestazione, che lo sapete ormai centrata nel cuore e soprattutto rappresenta la colonna sonora della vostra estate. Come sempre l'invito è lo stesso, è quello a votare, a supportare le canzoni che più preferite. Oggi tra l'altro è lunedì, per cui se andate su RTL 102.5 Play c'è anche tutta una nuova lista di canzoni, ovviamente la maggior parte sono quelle che c'erano la settimana scorsa con qualche nuova entrata. Giselle, numero 27.

0: qualcuno che dice: credo che in Francia la sentirò tante volte questa canzone alla radio. Insomma, buone vacanze per chi si muove, per chi ci tiene in sottofondo, per chi tramite l'applicazione continua a seguire RTL 102.5 anche durante le ferie e continua a stare sintonizzato sulla classifica su Power Hits Estate 2026. Abbiamo appena sentito Dimanche Midi Pill di Giselle. Questa canzone la troviamo più o meno verso metà classifica, nello specifico alla posizione numero 27. Allora vi ricordo di continuare a votare e sostenere le vostre canzoni preferite su RTL 102.5 Play. Avete a disposizione un voto al giorno. Torniamo tra pochissimo, state con noi.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
5: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Corri da Troni!

Sono le 16:26 di questo lunedì 10 di agosto 2026 pomeriggio. Qualcuno starà cercando già delle stelle cadenti, qualcuno si chiama Lorenzo e quindi facciamo gli auguri di buon onomastico. Bentrovati in Power It's Estate 2026, l'appuntamento con la classifica all'inizio dell'undicesima settimana su un totale di 13. Vi giuro che questo sembra come quando qualcuno riceve un messaggio e dice stavo giusto per scriverti. Lo so che l'effetto è quello, ma stavo giusto per dire un secondo fa che era cambiata la numero uno, e la numero uno l'abbiamo appena ascoltata, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, che provano a dare una zampata e a riprendersi il primo posto. Bisogna andare un po' più giù invece per trovare Madame, che adesso è la numero 37.

inedito. Mamma non mamma, Madame su RTL 102.5 la troviamo in classifica in questo momento alla posizione numero 37, anche se io un refrescino qua e là tra lusco e il brusco lo farei, perché sapete che le posizioni sono sempre passibili di variazioni e infatti guarda, nemmeno a dirlo è scesa alla numero 38, è scesa di una posizione perché un'altra canzone ha preso il suo posto, non vi dico qual è altrimenti ovviamente si svela la sorpresa. Vi ricordo che questo però succede durante il fine settimana, il sabato e la domenica le posizioni sono ferme, sono cristallizzate e quindi staremo a vedere che cosa succederà nel corso del weekend. Ci sono Peggy Goo and Ayrstar con Woman in Power It's Estate 2026.

Leggere modifiche negli ultimi 2-3 minuti in corso di questa canzone. Peggy Gou e Ayra Starr scendono alla posizione numero 25, erano alla 24 pochi istanti fa con Woman in Power It's Estate 2026. Peggy Gou, che sappiate, se siete suoi fan, passerà per il nostro paese tra non moltissimo, tra più o meno un mesetto. Ci sarà un festival di musica elettronica nella capitale, a Roma. Peggy Gou sarà nella lineup degli artisti, c'è anche Bjork che è attesa con un bel DJ set, per cui insomma, se amate quel mondo lì, allora non dovete perdervelo. Si chiama Dissonanze, sempre bello quando la musica gira intorno, no? Come diceva una canzone di un po' di tempo fa. Torniamo però all'interno della nostra classifica, nelle sfere decisamente più alte, all'interno della top 10 per la precisione. Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola alla numero 6.

0: Quando vi diciamo che i vostri voti sono determinanti, non lo diciamo a caso, lo diciamo seriamente con cognizione di causa. Perché? Perché qualche giorno fa questa canzone di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, è stata dichiarata da Irwan come la canzone più trasmessa dalle radio. E allora uno dice, ma per quale motivo non si trova alla numero uno? Perché i vostri voti contano. Come sempre ripetiamo e come sempre diciamo. RTL 102.5 Play, la vostra coordinata di riferimento. Attenzione perché dovete registrarvi alla community se ancora non l'avete fatto, altrimenti è impossibile. Vi loggate e quindi avete a disposizione un voto al giorno per il resto di queste di fatto 2-3 settimane che mancano alla conclusione. Ormai lo sapete, circolino rosso sul calendario, 1° di settembre, Arena di Verona, per scoprire quale sarà la canzone vincitrice. Torniamo tra poco, sempre qui in Power It's Estate.
1: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1° settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Da domani fino al 23 agosto ci porteranno al Cincinnati Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del Cincinnati Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi

Che d'estate è anche un'immagine bellissima, perché magari la sera te ne esci, qualcuno fa lo struscio o sul lungomare o nei luoghi più turistici, e qualcuno invece si rifugia in luoghi meno battuti come una piazza vuota, perché ci sta anche starsene un po' per i fatti propri. Emma e Fabri Fibra ci riportano dritti dritti in classifica in Power It's Estate con la loro antidroga, che adesso è alla posizione numero 13. Leggermente più in basso, ma comunque ben piazzato, c'è un duo di artisti che poi sono diventati anche amici, non soltanto collaboratori. Sono Giova e Alfa, buon vento alla 18.

Buon vento, Giova e Alfa su RTL 102.5, loro che sono diventati buoni amici, anche se i punti di partenza sono diversi, ovviamente per questioni anagrafiche. Alfa che si è sempre dichiarato un grande fan di Lorenzo e che di recente lo ha raggiunto sul palco per cantare proprio questa canzone, che sta andando molto bene, diverse settimane in classifica, in questo momento alla posizione numero 19. A proposito di dischi che se la cantano e se la suonano molto molto bene, in questo momento alla numero 4, Tu cosa fai questa sera? Di Noemi.

0: mai più.
1: Si comporta molto molto bene questa canzone di Noemi. Da quando è entrata in classifica, piano piano ha rosicchiato sempre più posizioni, in tendenza molto molto positiva. In questo momento si trova, come abbiamo già detto, alla posizione numero 4. La classifica, lo sapete, è molto molto varia. Ci sono tanti dischi che arrivano da tante parti del mondo e c'è anche tanta musica italiana. Come Noemi, anche Dito nella Piaga è presente, è stata tra gli artisti che hanno infiammato il centrale del Foro Italico il 31 di maggio, e la ritroviamo con la sua Businessman in Power It's Estate alla numero 34.

Tanta gente che sostiene questa canzone. Volevo fare un ringraziamento e un saluto agli amici che ci seguono attraverso la social TV, che ogni giorno commentano, scrivono: io ho votato questa, a me piace di più questa qui, vorrei sostenere, ah c'è questa la numero uno, ne vorrei un'altra. Insomma, si esprimono. È molto bello, se avete voglia in generale anche di scriverci quello che state votando, quella che è la vostra canzone, non soltanto della vostra estate, ma magari di oggi, perché ci sta a cambiare. Le canzoni sono 50, avete la possibilità di votarle anche tutte volendo all'interno dei tanti giorni di classifica. 378 378 1025, senza dimenticare ovviamente la coordinata di riferimento, che è quella di RTL 1025 Play. Harry Styles, vicino di casa, di Dito nella Piaga, adesso alla 35.

0: Harry Styles con Dance No More su RTL 102.5, posizione numero 35 per lui, l'ultima canzone che andiamo a scoprire all'interno del nostro viaggio di quest'oggi. Io farei un refrescione finale, così vediamo un po' il punto della situazione, come facciamo sempre al termine del nostro appuntamento. Alla 5 Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, alla 4 Noemi con Tu cosa fai questa sera, mentre il podio è così composto. Alla posizione numero 3 in questo momento, va sempre sottolineato, sono tutte provvisorie durante la settimana, ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni con la loro Canto d'amore. Subito sopra, alla 2, I Pinguini Tattici Nucleari, attenzione con Sorry scusa lo siento, e alla numero 1 in questo momento Merck & Cremont Partenope con il featuring di Serena Brancale and the Colors. Prima di salutarci ringraziamo Telepass che ci accompagna in questo viaggio, quindi mandiamo loro un abbraccio ai nostri amici. Vi ricordo che sul nostro store online c'è anche tutta la collezione per il 10° anniversario di Power It's Estate, quindi si può arrivare al 1° di settembre con l'outfit perfetto. Grazie alla regia a Milano, qui da Lipari è tutto, ciao da Matteo Campese, a domani alle 15.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
3: Anche a Molino dei Torti, in provincia di Alessandria, sono le 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: È lunedì 10 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura vi parliamo del forte terremoto di magnitudo 7.4 che questo pomeriggio ha colpito la Colombia. L'epicentro è stato localizzato ad una profondità di 96 chilometri a San José del Palmar, nello stato di Cochoa, a 400 chilometri dalla capitale Bogotà. La scossa più forte è durata ben 4 minuti. Le notizie che stanno arrivando, come capirete, sono poche e frammentarie, anche perché le comunicazioni nel paese sono difficili se non interrotte del tutto. Proviamo a fare chiarezza. Il bilancio quanto mai provvisorio di almeno 20 morti tra Pereira e Manizales, centinaia di feriti e un numero imprecisato di dispersi. Il sindaco di Cali ha reso noto che almeno 20 edifici sono crollati e ci sono persone intrappolate sotto i detriti. Sempre nella stessa città, alcuni bambini sono bloccati tra le macerie dell'ospedale universitario. 5 aeroporti della Colombia sono stati chiusi perché inagibili. Dopo l'ampia pagina dedicata al terremoto in Colombia, passiamo all'arresto a Roma questo pomeriggio di Walter Lavitola, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Tutti i particolari con Massimiliano Mantiloni.
4: L'imprenditore Walter Lavitola è stato prelevato dai carabinieri della sua abitazione a Monteverde, accompagnato in carcere, è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Roma, ha contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del camerunense Gomez Clesio Tavares, che attualmente è latitante e si troverebbe in Africa. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda, composta da 4 persone, che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda del 16 ottobre dello scorso anno davanti all'abitazione del giornalista di Report a Pomezia, vicino Roma. Sarà fondamentale comprendere il movente e il contesto dell'attentato, ha affermato l'avvocato Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, che ha aggiunto: per alcuni esponenti politici l'attentato viene trasformato nel pretesto per attaccare Report.
3: Infine lo sport con il calcio. Con Enzo Tamborra facciamo il punto sulle principali trattative del mercato. Ascoltiamo.
5: La Roma intensifica i contatti con il Porto per il giovane e talentuoso trequartista Rodrigo Mora, quotato 50 milioni di euro. La Juventus è a caccia del portiere, vicario del Tottenham resta in pole position, ma non è tramontata l'ipotesi Suzuki. Al Napoli, dopo l'infortunio di Marianucci e emergenza in difesa, Badiashile del Chelsea diventa una priorità. Per l'attacco si prepara l'affondo per Gabriel Jesus, sempre che Lukaku accetti il trasferimento al Fenerbahce. L'Inter non molla per l'esterno francese Diaby, pronta una nuova offerta da 20 milioni da offrire agli arabi dell'Al-Ittihad. Sassuolo dettagli per l'arrivo dal Bologna dell'ala argentina Dominguez.
3: C'è il traffico.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete, in particolare in A14 Adriatica, perché è chiuso il tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Bari a causa dello sbandamento di un camion. Per l'uscita obbligatoria a Val di Sangro la coda è di 6 km. Tutti i mezzi di soccorso, i nostri operatori sono sul posto. Situazione simile in A16 Napoli-Canosa, perché c'è la chiusura del tratto tra Grotta Minarda e Candela per chi viaggia verso Canosa a causa di un camion in fiamme. Per l'uscita obbligatoria a Grotta Minarda la coda è di 3 km. Ci spostiamo ora in A7 Serra Valle Genova, dove ci sono 3 km di coda per chi viaggia in direzione di Genova per un incidente ora risolto tra Busalla e il bivio con la 12 Genova-Livorno. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate sempre le cinture di sicurezza e fate un buon viaggio.
2: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 18.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Buongiorno amici, le 17.05 minuti, iniziamo questa bella settimana in compagnia di TH Resorts, nel senso che ci accoglie più che in compagnia, siamo proprio qui, Carolina Russi Pettinelli.
5: Ciao Cian e buon pomeriggio Italia, sì, siamo in diretta da questo posto pazzesco in Calabria con un mare bellissimo che scorgo all'orizzonte, perché siamo arrivati io oggi, tu ieri, per cui dobbiamo ancora orientarci bene, ma promette molto bene. Siamo di fronte all'isola di Dino.
4: Conoscevi tu questa costa, questa parte della Calabria?
5: No,
4: Io per niente, ho scoperto che siamo molto vicini a Scalea, Praia Mare. Il mare è molto molto blu, limpido, però non è come quello della Sardegna, perché quello è la sabbietta bianca, qui invece ci sono i sassi.
5: Posso apprezzare molto la tua descrizione del luogo, perché sulla sabbietta, il sassetto,
4: sì,
5: comunque
4: sì. Mi sono fatto una canoata, l'ho vista bene un pochino la Dino qui vicino.
5: Senti, salutiamo i due proprietari di questo programma, se ti va.
4: Che scherzi.
5: La Nicoletta De Ponti, che tornerà ovviamente inizio settembre, e anche il nostro Fulvio Giuliani, il cavaliere servente, che non è tanto servente in Sardegna comunque.
4: Però comunque in qualche modo li salutiamo, torneranno molto presto.
5: Allora, caro il mio Giannino, con noi per tutta la settimana ci sarà Exquisa, il suo buonissimo formaggio spalmabile, fresco, cremoso.
4: Mamma mia, quanto mi piace! È genuino, naturale e ha tutto il gusto del buon latte fresco. Perfetto da solo, lo usi facilmente per creare tanti squisiti abbinamenti ed è ideale per realizzare ricette particolari.
5: E poi di fresco, cremoso Exquisa ce n'è per tutti i gusti. Scopriteli su exquisa.it. Exquisa, la bontà va condivisa.
4: Vai,
5: venuta
4: iniziamo,
5: una fame, guarda.
4: Iniziamo,
5: guarda,
4: Carol G. Manu, ciao.
6: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te sulla vostra RTL 105, sono le 17.15. Cianna, Carolina Rossi Pettinelli in password, anche se i diretti proprietari sono giustamente in vacanza e noi siamo qui come umili sostituti, proprio sostituti.
1: Tu fai dei nostri, dei personaggi che abbiamo appena citato, quindi la Nico e di Fulvio Giuliani, degli organizzatori di vacanza?
0: No.
1: Perché no. È veramente difficile, secondo me, mettersi lì a organizzarla per bene, l'itinerario, quanta gente c'è, cosa fare, dove mangiare.
0: Beh, se organizzo una vacanza io, lo organizzi tu, credo possa farlo anche loro, però secondo me si fanno trasportare dal vento.
1: Tu fai le scalette, vero, per la vacanza?
0: Io faccio i PowerPoint.
1: Le presentazioni agli amici.
0: Esaurimento, c'è J-Ax. Go!

0: Northside, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Sentila, sentila Puerto Rico, Pedro Capo con Farruko. Questo è il remix di Calma alle 17:22 minuti su Password con Carolina Rossi Pettinelli e Cianna, come al solito RTL 102.5. Ascoltatela e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hits dell'estate.
2: Beh, potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore, che è una cosa molto emozionante secondo me.
1: Beh, anche perché è soldato da un po' il Power Hits Estate.
2: Assolutamente sì, ma pensa a stare lì su quel palco dell'Arena di Verona e dire ti hai vinto te il tormentone.
1: Non credo
2: stagione.
1: Che direbbero ti hai vinto. No,
2: no, fanno
1: forse in maniera un po' più carina.
2: Manco hai vinto te.
1: No.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino.

0: sono le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
6: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.

0: cattivissimo, mi ritroviamo Happy di Farrell. Sono 17.32 sulla vostra RTL 102.5. Cianna, Carolina, Russi, Pettinelli. E come si organizzano le vacanze? Perché ci sono delle vere e proprie tecniche specifiche, eh?
1: E probabilmente bisogna organizzare meno possibile, ma qualcosa sì. Cioè, non parlo neanche di percentuali. Il posto dove mangi, la cena, che ne so, la cena, ecco.
0: Ma anche le varie attività, perché se per esempio sei in un posto che non hai mai visto, no? E hai solo poco tempo per vederlo, devi essere organizzato, cercare di massimizzare tutto il tempo che hai a disposizione.
1: Sei da bus turistico?
0: Sono da bus turistico, sono da battello a vapore, sono da escursione, da quad, da coccodrilli, sono da un sacco
1: Ma io sono allergico al bus turistico, però.
0: Più it.

0: 7:39 minuti, quale senso abbiamo noi? Che meraviglia comunque.
1: No, ce lo chiediamo tutti i giorni, quale senso abbiamo noi?
0: Obiettivamente sì.
2: E tra l'altro qualche giorno fa Zucker ha fatto un bellissimo omaggio a Guccini e ha cantato Dio è morto, la partita del cuore è stata una cosa bellissima, molto ripresa. Senti, caro il mio cianino, si dice che le cose più semplici siano anche le più buone.
0: Con il formaggio spalmabile fresco, cremoso, exquisa, è proprio così, morbido, delicato, con tutto il sapore del buon latte fresco, impossibile resistere.
2: Assolutamente sì, che sia per un pranzo veloce o lo snack o una ricetta sfiziosa, il fresco, cremoso, exquisa è sempre la scelta giusta.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

io e te. Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: favole, Vasco Rossi sulla vostra RTL 102.5, sono le 17.50, Cianna, Carolina Russi, Bettinelli rigorosamente in diretta su Password e come nelle favole, anzi come nelle migliori storie, Abemus 007 o quasi.
1: Quasi, insomma, quasi, no, quasi, non è vero. Detto così sembra che tra due secondi stiamo per dire il nome, non lo sappiamo.
0: No, purtroppo non lo sappiamo, ma la produttrice di quella che sarà la nuova saga ha riportato, ha detto su Deadline, che è una rivista di settore, guardate, entro la fine del 2026 ve lo racconteremo.
1: Ma sarà un uomo? Ha detto sarà un uomo, una donna, un non so cosa?
0: 007 diventa.
1: No, io credo che sia un uomo, perché credo, cioè ho sentito dire anche che vogliono focalizzarsi ancora sulla figura maschile, hanno detto 007 che è sempre stato un uomo e resterà un uomo.
0: Sì, ma poi hanno parlato tanto di etnie, di quale etnia avere scelto un nuovo 007. Io spero solo che sia Bono.
1: E deve essere Bono. 007 deve essere Bono, non lo può fare un Cianna qualsiasi, questa cosa va detta con grande
0: chiarezza. Dicendo che non sei Bono.
1: No, sto dicendo
0: devi credere in te stesso, amico mio.
1: È che mi gira la testa.
0: Dillo all'Italia.
1: No, mi gira la testa.
0: La testa gira.

0: Gli Aerosmith, Ragdoll, le 17:58 minuti, Password sulla vostra RTL 102.5. Carolina Russi Bettinelli e Cianna in diretta dal TH Resort Praia a Mare. Prima parlavamo degli 007, sembra che entro fine anno avremo il nome del nuovo. Tu ne hai uno preferito, uno di quelli che ti ha fatto allora, più breccia nel tuo cuore?
1: No, sto pensando, io voglio andare verso il futuro, quindi tra i possibili papabili, sì, non quelli che c'erano, quelli che furono, quelli che saranno. E quando dissero Reggae John Page, che era il protagonista di Bridgerton stagione 1, io gli ho creduto.
0: Non ho idea di chi sia, chi era questo qui?
1: Beh, il Duca di Hastings.
0: Ah, il Duca di Hastings, che ho capito qual è.
1: Anche Jacob Elordi un po' ce lo vedo, però Jacob Elordi è chiaramente antipatico.
0: Ma no, poi non sa recitare, quindi
1: non sa recitare.
0: No, non è affatto vero. Jacob Elordi sa recitare, quello era Tom Holland.
1: Quello vincerà. Ma che vabbè, lasciamo stare. Torniamo tra poco.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito Nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Tribogna, in provincia di Genova, sono le 18.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È lunedì 10 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. Sono almeno 20 morti, ma il bilancio purtroppo è destinato ad aumentare, e centinaia tra feriti e dispersi del violento terremoto di magnitudo 7.4 che nel pomeriggio ha colpito la Colombia. L'epicentro è stato localizzato a San José Palmar, nello stato di Cocho, a 96 chilometri di profondità. Decine gli edifici crollati in molte zone del paese, come a Manizales, Pereira e Cali. Proprio in quest'ultima città un numero imprecisato di bambini è sotto le macerie dopo che l'ospedale universitario in cui erano ricoverati si è letteralmente sbriciolato. 5 aeroporti del paese sono stati chiusi perché dichiarati inagibili. Le comunicazioni con la Colombia sono molto difficili e in alcuni casi del tutto interrotte. La Farnesina ha reso noto che non ci sono italiani coinvolti al momento. Cambiamo argomento. Si trova in carcere a Roma Walter Lavitola, l'ex giornalista e imprenditore arrestato nel pomeriggio con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre a Pomezia. Massimiliano Mantiloni.
4: Il giudice per le indagini preliminari ha scritto nell'ordinanza che l'attentato a Sigfrido Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare così i progetti dell'arrestato in ambito politico. Il 60enne imprenditore di origini campane Lavitola è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del camerunense Gomez Clesio Tavares, che attualmente latitante si troverebbe in Africa. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda, composta da 4 persone, che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda il 16 ottobre dello scorso anno davanti all'abitazione del giornalista di Report a Pomezia, vicino Roma. Sarà fondamentale comprendere il movente e il contesto dell'attentato, ha affermato l'avvocato Roberto De Vita, legale di Ranucci.
3: Due italiani sono morti e uno rimasto ferito in un incidente stradale in Svizzera ieri, ma la notizia è stata data solo poco fa. Un'auto si è scontrata frontalmente, per cause da accertare, contro una vettura con targa italiana che stava viaggiando in direzione opposta. Per la violenza dell'impatto, pensate, l'auto è stata sollevata, letteralmente lanciata contro la barriera di sicurezza. Passiamo all'economia. Per la chiusura delle contrattazioni in borsa oggi ci colleghiamo con Marco Castelletti. Buonasera.
5: Buonasera. Chiusura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un ribasso di 0,1%. Negativo anche il FTSE Italia Midcap a meno 1,06. Tra le blue chips si distinguono Stellantis più 1,85% e Saipem più 1,59%. In controtendenza Terna meno 1,74% e Poste Italiane meno 1,43%. Il leggero aumento allo spread BTP Bund rispetto all'apertura, ora quota 79 punti. In aumento infine il petrolio a $87 al barile. Dal SEC Data Analytics è tutto. Buona serata.
3: È tutto anche per noi. C'è il traffico.
2: Via Radio.
0: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete, in particolare in A14 Adriatica, perché è ancora chiuso il tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Bari a causa dello sbandamento di un camion. Poi per l'uscita obbligatoria a Val di Sangro c'è coda che inizia ad Ortona, la coda è di 8 km. Situazione simile in A16 Napoli-Canosa perché c'è la chiusura del tratto tra Grotta Minarda e Candela per chi viaggia verso Canosa a causa di un camion in fiamme. All'uscita obbligatoria di Grotta Minarda si è formata una coda di 3 km. Ci spostiamo poi in A10 Genova-Savona, qui un veicolo in avaria, ora rimosso, fa però rimanere una coda di 3 km tra il bivio con l'A7 Serra Valle Genova e Pegli per chi viaggia verso Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate sempre le cinture di sicurezza e fate un buon viaggio.
3: Grazie per averci seguito, noi ci risentiamo alle 19.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: RTL 102.5. 18 e 5 minuti dal TH, resort di Praia Mare, RTL 102.5, la seconda ora di Password con Carolina Russi Pettinelli
1: e Chan, che fanno, diciamo, le veci soltanto per questo breve periodo di quelli che dobbiamo salutare assolutamente, ovvero la Nicoletta De Ponti e il nostro Fulvio Giuliani.
0: È vero, la Nico torna a settembre, anche Fulvio Giuliani. Prima parlavamo un po' di chi potrebbe fare 007, abbiamo citato anche Tom Holland. L'hai vista quindi tu l'Odissea?
1: Sì, l'ho vista.
0: Tom Holland, quanti soldi sta facendo in più adesso con l'Odissea e Spider-Man al cinema?
1: Non tanti, veramente tanti.
0: Un 10 milioni ho visto più o meno.
1: Ecco, per esempio, se voi avete fatto molti meno soldi di Tom Holland, sì, perché ne bastano molto di meno, non so se avete sentito, ma il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live.
0: Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare.
1: Acquistate subito il vostro biglietto anche se non avete fatto il protagonista nell'Odissea. Lo potete fare, avete diritto a tanta buona musica.
0: Sì. Ti è piaciuto il Telemaco di Tommy?
1: Era molto Emaco.
0: Quindi non ti è piaciuto troppo alla
1: fine?
0: Era
1: molto tele.
0: Che vuol dire? Ma che battuta è?
1: Non lo so neanche io.
0: Che battuta è?

0: città fantasma di Madonna, Ghost Town. Sono le 18:12 su RTL 102.5. Cianna, Carolina Rossi, Pettinelli, questo è Password in diretta. E in diretta vi diremo quanto sta guadagnando uno degli Spider-Man più famosi di sempre.
1: Tom Holland ha guadagnato 25 milioni alla dall'ultimo face. Però ce n'è uno che ha guadagnato di più, perché se c'è Andrew Garfield, che poverino, gli hanno dato solo un paio di milioni per tutto quello che ha fatto, Tobey Maguire ha avuto una percentuale sul successo di alcuni film, quindi stava a 131 milioni.
0: Bisogna firmarli bene
1: le
0: i contratti, e noi di Hollywood lo sappiamo bene. Quando arrivano i contratti, mettere anche la percentuale sul merchandising, la percentuale su quando passa il film in televisione, è una cosa seria.
1: Tra l'altro su Spider-Man 2, per cui la gente lo aspettava da morire, è andato benissimo, aveva il 5% e ha guadagnato solo da lì 56 milioni. Lui non ti

0: Spy Kids, le 18:19 minuti, RTL 102.5, Password con Carolina Rossi Pettinelli e Cianna. È un posto, prima ne parlavamo, del cinema, dove si può andare tranquillamente d'estate perché c'è quella cosa bellissima.
1: Oh sì, e poi sono
0: l'aria condizionata.
1: Sì, ne abbiamo parlato anche noi qui in Password, ci sono anche tantissime promozioni, per cui è il periodo perfetto. Uno, perché la temperatura è giusta, due, perché forse non c'è quasi nessuno nelle città, quindi lo vedete un po' più in intimità.
0: Eh sì, è vero, oltre all'Odissea e Spider-Man, che vanno visti quasi obbligatoriamente, c'è qualche horror interessante, però io non guardo gli horror, ho paura.
1: No, ma ci sono Spider-Man e l'Odissea.
0: No, c'è anche altro.
1: E poi c'è l'Odissea e no, Spider-Man.
0: C'è anche altro, oltre a queste cose e gli horror.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
9: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
10: Anche in vacanza guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
11: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
12: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
13: Acqualete!
14: Acqualete.
12: What up?
14: Ottima mossa per le tue ossa.
15: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: bacio Pink te lo diamo noi, RTL 102.5, Blow Me One Last Kiss. Sono 18.30 con Gianna, Carolina, Russi, Pettinelli, e una classifica di quella, non quella del Paurizio estate, ma un altro quasi altrettanto interessante.
1: Beh sì, comunque sì, sicuramente una, siamo, è una cosa importante, è quella delle città in cui si gosta di più, tra le varie che possiamo immaginare semplicemente per capienza. È normale che Roma per esempio figuri, Napoli figuri, Milano figuri perché sono molto grandi. C'è Reggio Calabria al primissimo posto, sembra che a Reggio Calabria si gosti che è un piacere.
0: Reggio Calabria è luogo di grandi gostatori italiani.
1: Per i pochi che non lo sapessero, il ghosting è quando smetti di rispondere all'improvviso ad una persona.
0: Non l'avrei mai detto, avrei detto tipo Milano.
1: Infatti anche io avrei detto una roba tipo Milano.

0: Contigo le 18:38 minuti, state ascoltando RTL 102.5 all'interno di Password dal TH Resorts di Praia Mare. Carolina Rossi Pettinelli, Cianna e Daddy Yankee. Sì, molto bene, i Black Eyed Peas. Si mettono in mezzo a tutte le canzoni, le rifanno tutte.
1: Allora, c'è una storia vera su Black Eyed Peas, che hanno fatto il primo singolo che è diventato successo internazionale. Non possiamo parlare di viralità perché all'epoca i social non c'erano, che era Where is the Love. Poi hanno fatto tanti inediti, poi è preso il momento a rifamolo strano.
0: Rifacciamole tutte.
1: Eh sì, e poi si sono un po' fermati da quando Fergie se n'è andata, hanno detto adesso una crisi di identità creativa, will.i.am aveva finito le idee, adesso aspetteremo che torni.
0: Poi posso dire va anche bene perché alcune le migliorano.
1: Non essere polemico, però.
0: No, figuriamoci.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, cari Ariete. Marte, il vostro Marte, entra in quadratura, creando immancabili contraddizioni e contrasti interiori, facendovi sentire meno sicuri rispetto al presente. Amici del segno del Toro, ritrovate un buon modo per discutere con chi amate, per condividere ed empatizzare con chi è certamente importante per voi. Non vi sentirete mai soli. Gemelli, forte questa luna che si unisce al vostro Mercurio, convincendovi a vivere di emozioni e di passione, di cose che hanno un valore oggettivo, bisogno di bellezza. Cancro, Marte arriva nel vostro segno, portandovi in alto il bisogno di certe cose, di reagire e di impegnarvi per non perdere un appuntamento importante. Datevi da fare. Cari Leone, Luna e Mercurio si abbracciano nel vostro segno, rendendovi finalmente lucidi e consapevoli circa alcune verità che non volete più nascondere o cambiare. Cari Vergine, sentite crescere dentro di voi la voglia di un'emozione che vi convince a stare bene, a fare cose che vi piacciono e che vi sostengono. Un momento che funziona. Cari Bilancia, qualcuno si fa meno conciliante, forse perché si sente debole, forse perché ha paura di qualcosa. Siate comprensivi, sapendo che non mancheranno tensioni veloci. Scorpione, bello poter contare su Marte e sulla sua amicizia, bello sentirvi più forti e capaci di imporre pensieri e volontà, ma con intelligenza. Siate anche romantici. Sagittario, finalmente potete rilassarvi, potete vivere persone compagnie in modo sano, gentile e calmo. Qualcuno si accorge di aver forse esagerato e si sistemano certi equilibri. Capricorno, la nuova opposizione di Marte rischia di accendere qualche tensione di troppo, rendendo meno facile la convivenza estiva. Vi basterà essere pazienti e concilianti. Acquario, Luna e Mercurio si uniscono davanti a voi, chiedendovi uno sforzo di comprensione verso il prossimo con le persone vicine. Siate gentili e non fate questioni di principio. Infine, amici dei Pesci, bello poter contare sulla nuova amicizia marziana, una forza che non ha paura di farsi sentire, aggiungendo passione e desiderio al vostro presente. Fate sul serio.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo. Per ascoltare un brano molto importante per la carriera di uno degli artisti più amati al mondo. E sai perché?
2: Perché non ho idea in realtà del motivo per cui Michael Jackson sia così famoso. Me lo sto chiedendo ogni tanto. Dico, boh.
0: È importante questo brano nella carriera di Michael Jackson.
2: Ah, perché? Perché? Perché?
0: Perché segna il sodalizio con Quincy Jones, un produttorino piccolino, piccioletto.
2: Sì, uno di quelli che compare nel film e dici, ah, vedi, forse quello è Quincy Jones.
0: Forse comunque ha scritto dei pezzi pazzeschi e questo in particolare lo canticchiava nelle mura di casa sua e alla madre non piaceva per niente questo brano.
2: Tant'è che non l'ha mai inciso in realtà.
0: No, l'ha inciso, perché lui ha detto faccio un po' come mi pare e credo abbia avuto anche ragione.
2: Sì, poi oddio, lui da piccolo faceva poco come gli pareva. Poi per fortuna un genio del genere è uscito così.
0: Poi per fortuna l'indipendenza. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

0: Ma quanta energia ti dà Michael Jackson con questa qui, Don't Stop Till You Get Enough? Ti dà l'energia proprio per fare altre due ore insieme,
1: assolutamente,
0: guarda.
1: Assolutamente sì, peccato che ci cacciano tra poco, perché ci sono i veri protagonisti di questa esterna di RTL 105 dal TH Resort. E questo brano, tra l'altro, è stato campionatissimo, non campionato, campionatissimo, l'hanno preso pezzettini ovunque, in qualsiasi traccia. E è sopravvissuto a decenni e decenni.
0: Le 18:58 minuti significa che Carolina, Russi, Pettinelli e Cianna ritornano domani con Password a partire dalle 17. Adesso Mauro Corvino e Carlo Elli con Protagonisti.
1: Ringraziamo la nostra regia e ringraziamo Exquisa, che con il suo formaggio spalmabile, fresco, cremoso, porta in tavola tutto il gusto del buon latte fresco.
0: Classico, Vitality, Fitline, Light, senza lattosio, alle erbe e delicato alla capra. Con il gusto fresco, cremoso, Exquisa, c'è davvero un gusto per ogni occasione.
1: Non vi resta che assaggiarli tutti e trovare il vostro preferito. Exquisa, la bontà va condivisa e noi la condividiamo con quei due lì che arrivano dopo di noi.
0: Volentieri. Per Ayamare, tra l'altro, il posto che ci ospita per queste due settimane, ci fa vedere un tramonto gigante di fronte al nostro track, ce lo andiamo a godere.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche ad Amelia, in provincia di Terni, le 19.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Lunedì 10 agosto, buona serata da Maria Paola Raiola. In primo piano abbiamo tutti gli aggiornamenti sul terremoto che qualche ora fa ha colpito la Colombia, magnitudo pari 7.4, un evento così catastrofico non colpiva lo stato sudamericano da decenni. Decine le vittime, crolli e danni in tutto il paese, il sisma è stato avvertito anche in Ecuador e Panama. Ma per le notizie che arrivano ancora in questi minuti, ascoltiamo in diretta Max Vigiani. Buona serata Max.
5: Buonasera Maria Paola, le poche immagini che sono arrivate e stanno arrivando dalla Colombia e che abbiamo visto attraverso le televisioni internazionali sono davvero sconvolgenti. Il terremoto di magnitudo 7.4 ha distrutto edifici, strade e ponti, provocando almeno 73 morti, ma questo è un bilancio assolutamente provvisorio. Macerie e detriti si vedono ovunque. La scossa più forte, con epicentro a San José del Palmar, è stata avvertita in gran parte della nazione. A Cali ha provocato anche il crollo della quasi totalità dell'ospedale universitario. Sotto i calcinacci e quello che si è sbriciolato con il sisma ci sono ancora tante persone, molti sono bambini. Avere notizie precise dal paese è quasi impossibile perché le comunicazioni sono interrotte, così come i collegamenti. Alcuni aeroporti sono stati chiusi perché dichiarati inagibili. Nel terremoto non sono stati coinvolti italiani, come ha comunicato la Farnesina. L'Italia è vicina alla Colombia e ai soccorritori, ha scritto nel pomeriggio sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. A te.
3: Grazie Max. Ora torniamo alle questioni italiane con la notizia che segna una svolta nelle indagini sull'attentato avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma, dinanzi all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. È stato arrestato con l'accusa di esserne il mandante, l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Ascoltiamo Massimiliano Antiloni.
6: Contestato anche il metodo mafioso, il 60enne imprenditore di origini campane Walter Lavitola è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, mandato d'arresto anche nei confronti del camerunense Gomez Clesio Tavares, che latitante si troverebbe in Africa. Secondo l'accusa, sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda, composta da 4 persone, che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda il 16 ottobre dello scorso anno davanti all'abitazione del giornalista di Report a Pomezia, vicino Roma. Il GIP ha scritto nell'ordinanza che Lavitola cercava un posto di rilievo in politica, che l'attentato a Ranucci è stato commissionato per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare così i progetti dell'arrestato in ambito politico. Dal 2024 l'indagato aveva iniziato a proporre al giornalista una carriera politica. Tra 2 anni fa il presidente aveva scritto Lavitola in chat a Ranucci, ma secondo il giudice non c'era alcun accordo. Il conduttore di Report era vittima della manipolazione dell'arrestato.
3: Nuovo capitolo della crisi migranti che sta scompaginando le relazioni all'interno dell'Unione Europea. Ceuta, exclave spagnola in Africa, si teme un nuovo massiccio arrivo di migranti. Domani nella cittadina arriverà il ministro degli esteri spagnolo Albares. Intanto le premier italiana e danese, Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, hanno rivolto attraverso i social un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata. Le due premier sono d'accordo sulla proposta di realizzare centri di accoglienza e rimpatrio in paesi extraeuropei. Nuove dichiarazioni di Donald Trump. In questi ultimi giorni ha tenuto un profilo basso riguardo all'Iran, sottolineando in alcune occasioni che ci sono dei negoziati, anche se non diretti, in corso. Sul suo social Truth poco fa il presidente americano si è espresso rispetto alla richiesta dell'Iran di un risarcimento e ha detto: siamo noi a dover pretendere un risarcimento dall'Iran per tutte le persone uccise e gravemente ferite a causa delle loro bombe. Voltiamo pagina, siamo allo sport tra nuoto e atletica. Allora c'è Enzo Tamborra, buonasera.
7: Buonasera Maria Paola, cominciamo con gli europei di nuoto perché poco fa è arrivata la prima medaglia dalla vasca di Parigi, l'ha conquistata Alberto Razzetti, secondo alle spalle del russo Borodin nella gara dei 400 misti. Curtis che si è qualificata nella finale dei 100 tiri libero vincendo la sua semifinale. In finale anche Ceccon e 50 farfalla. Tra poco le 2 finali maschile e femminile della staffetta 4x200 stile libero. Ci sono gli azzurri. Agli europei di atletica leggera invece a Birmingham, riflettori puntati questa sera sul getto del peso con

0: Leonardo Fabbri con il miglior lancio in semifinale, speranze anche nei 100 metri donne con la Dosso, peccato per Furlani che questa mattina si è infortunato dopo il primo salto nelle qualificazioni della gara di salto in lungo. È tutto per ora, linea allo studio.
1: Grazie Enzo, ora meteo e viabilità.
2: Previsioni del tempo.
3: Buonasera da Vanessa Minotti. La giornata di martedì sarà caratterizzata da ampie schiarite, con dei fenomeni però tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Temperature massime davvero elevate con anche punte di 38 gradi su alcune zone, temperature minime tropicali soprattutto nei grandi centri urbani. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato bloccato il traffico tra Attigliano e Orvieto verso Firenze per un'auto in fiamme. Nel tratto ci sono 2 km di coda. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui per gli intensi flussi di traffico si sono formate code a tratti tra Ortona e Vasto Nord verso Bari, con tempo di percorrenza di circa un'ora. Sulla 16 Napoli-Canosa invece, tra Benevento e Grotta Minarda in direzione di Canosa, registriamo 2 km di coda per lavori di ripristino incidente. Segnaliamo inoltre una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Il tempo di attesa è di un'ora. Sulla 24 Roma-Teramo, quest'ultima non gestita da Autostrade per l'Italia, si registra in chiusura una coda tra il bivio con la 1 e Tivoli per chi viaggia verso Teramo a seguito di un incidente. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
1: Non c'è altro, grazie per averci seguito.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: RTL 102.5.
7: 19:08 minuti di questo lunedì 10 di agosto su RTL 102.5. Bene, sì, cambia la coppia serale tra le 19 e le 21. Siamo anche molto più belli rispetto a quelli che c'erano prima. A Francesco e ovviamente anche a Gianni, che salutiamo.
8: Sì.
7: E allora presento alla mia destra Mauro Corvino.
8: Carlo Elli, siamo in diretta dal TH Resorts di Praia a Mare, la Golden Hour di RTL 102.5.
7: Non cominciare con le parole difficili, che poi dopo vado un po'
8: il tramonto, l'aperitivo.
7: Possiamo dire a questo punto che siamo in diretta dal TH Resorts di Praia Mare.
8: Sì, esatto, con la voce così, col vocione ci vuole. Ma abbiamo scoperto io e Carlo Elli già di avere una cosa in comune, non è il ciuffo ovviamente.
7: Grazie.
8: Ma mi riferisco alla fede milanista, dai.
7: La fede milanista sicuramente, okay. Però stavo pensando, volevo farti una domanda al volo.
8: Sì.
7: Corvino, perché una volta quando avevi i capelli, diciamo i più giovani erano tutti neri.
8: No,
7: quello. Corvino attaccato. Ah, okay.
8: Corvino e con
7: pensa
8: l'acqua,
7: che a me chiamavano Elli belli capelli. Sì,
8: ecco, cioè, vedi,
7: solo
8: poi
7: per dirti questa cosa, dai, che ci abbiamo qualcuno da salutare.
8: Sì, salutiamo Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia.
7: Io da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno. I prodotti sono ottimi e quelli della gastronomia, devo dire, sono sempre freschissimi.
8: Sì, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Cominciamo subito con il nostro Power Hit in diretta. Beh, da
7: certo.
8: Praia a Mare, sole spiagge a mare.
7: Rompiamo il ghiaccio e lo facciamo con Saif, Parlar d'amore.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5 e Christina Aguilera su RTL 102.5.
1: Cosa fai questa sera? Immagino subito dopo la diretta, quando comincia a diventare buio dopo il tramonto, guardi all'insù per vedere che cosa.
0: In teoria dovrei vedere le stelle cadenti, ma siccome è un bimbo di 4 anni mi occuperò di lui.
1: È lui
0: dei
1: che
0: suoi
1: cade
0: giochi.
1: Ogni tanto.
0: Esatto, lui che cade.
1: È tipo stella cadente, tu devi stare dietro per cercare di
0: Perché evitare. Siccome la notte di San Lorenzo, ne approfittiamo per fare gli auguri a chi?
1: Presidente, naturalmente. Certo, se il presidente si chiama Lorenzo, non è colpa mia.
0: E si ha la possibilità di esprimere il desiderio, quindi vogliamo sapere da voi al 378-378-1025. Che desiderio avete da esprimere? Cosa desiderate?
1: Però rendiamola un po' più estiva questa domanda. Deve essere un desiderio prettamente estivo, da stagione.
0: Divertente.
1: Da mese d'agosto.
0: Anche,
1: Da quasi Ferragosto alle porte.
0: Esatto, tipo che ne so, incontrare la donna della vostra vita.
1: Tu ormai hai dato.
0: Io ho dato, sì.
1: Basta,
0: sì,
1: finita,
0: sì.
1: Assolutamente.
0: Però qua a fianco ce n'è un'altra, ma non è della mia vita, purtroppo. Dracula Remix, Tame Impala, Jenny su RTL 102.5 alle 19.17.

0: carry you home. We Are Young Fan su RTL 102.5, 19:25 minuti. Insomma, la notte di San Lorenzo, stelle cadenti, desideri, sì, messaggi, esatto, al 378-378-1025.
1: Ci scrive Giancarlo: io ho perso il messaggio, non è un problema perché me lo ricordo benissimo. Lui a giorni sarà a Praia Mare e vorrebbe la sua chitarra autografata da noi speaker di RTL.
0: Caspita, siamo qua, ti aspettiamo, certo, Giancarlo. Certo. Allora, ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate.

0: Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre.
1: Naturalmente all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Powerhits Estate 2026 al vincitore.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Da domani fino al 23 agosto ci porteranno al Cincinnati Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del Cincinnati Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. We'll be right back.

0: Every Tree Drop is Waterfall, Coldplay su RTL 102.5, Carlo Aelli, Mauro Corvino fino alle 21.
1: Senti, visto che questo è il periodo di vacanze, ce ne andiamo in aeroporto, a più vicino,
0: porti?
1: Perché lì c'è un sacco di gente che parte, va in vacanza, e per noi c'è Alessandra Vatta. Alessandra, Ale!
2: Ciao Carlo, ciao Mauro, ciao. Allora, non sono sola ovviamente, perché non sono
1: Vediamo
2: io che vado in vacanza,
1: radiovisione.
2: Ma ci vanno loro. Chi sono?
3: Ciao.
2: Presentatevi.
3: Io sono Giorgia.
2: Giorgia.
3: Giada.
1: Ciao.
3: Asia. Rebecca.
2: E ovviamente, perché ci stesse seguendo in radiovisione, si vede Giorgia ha un bel velo. Quindi loro stanno andando ad un addio annubilato. Dove
1: per
2: andate?
1: Giorgia, prossima sposa.
2: Esatto.
3: Andiamo.
2: Dove andate?
3: A Corfù.
2: Ecco.
0: A Corfù, a
2: sì.
0: Corfù.
2: Peraltro, in questo caso, la sposa non dovrebbe sapere di solito la destinazione, però le è stata spoilerata. Era una sorpresa, ma le è stata spoilerata da chi?
3: Da suo marito.
2: Dal marito della sorella che sta organizzando.
1: Che ovviamente non è a Corfù.
0: No, non è a Corfù, a Formentera lui.
2: Esatto.
0: Giustamente.
1: Va bene, insomma, allora divertitevi per Grazie. Questo addio annubilato in un posto già conosciuto a Corfù.

0: Robiness su RTL 102.5. Show me love, non mi mostrare niente. No, però. Non mostrarmi niente.
1: Te
0: per
1: la sei cortesia. Ballata, però.
0: Ma guarda, c'ho i capelli con del diavolo destra e sinistra. Guarda, tempi fantastici. Senti, a proposito invece della serata, della nottata che ci aspetta, notte di sì. San Lorenzo, insomma, stelle cadenti, desideri. Oltre ai messaggi scritti, cari veri normal people, al 378-378-1025, mandateci anche dei vocali molto brevi.
1: Brevi, brevissimi, brevi. E divertenti, possibilmente.
0: Divertenti e brevi. I vostri desideri. Beh, estivi.
1: Però, Carlo, pensa quando Cristoforo Colombo ha scoperto l'America. Chissà che emozione.
0: Altro che, però, anche noi possiamo essere dei piccoli Colombo. Basta andare a fare la spesa da Eurospin ed esplorare l'app Family per scoprire tutte le offerte e i vantaggi.
1: Allora, io sono un grande esploratore e si vede, perché ogni giorno vado sull'app Family di Eurospin e sono anche un piccolo genio, devi sapere, perché vado sempre da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Cioè, tu addirittura sei un genio, sei un esploratore. So. Come ti chiamano gli amici? Indiana Jones?
1: Sì, guarda. Però
0: Corvino colori, Jones?
1: I colori sono quelli, vedi, miei e tuoi, proprio. Uguali. Sì.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
3: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
6: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
7: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: immagina la scena, Carlo, io e te in spiaggia a guardare le stelle questa sera, mano nella mano, no? Esprimere un desiderio.
1: Sì, desiderio di non fare questa cosa.
0: Bene, bene. Okay. In realtà invece
1: perché questa canzone fa venire in mente altre cose, ma questa immagine io e te che guardiamo in alto per esprimere un desiderio mano bellissimo nella mano, mi sono venuti un po' i
0: come brividi. Dicono i giovani, sarebbe un po' cringe. Invece ci scrive Erika, sì, il suo desiderio per stasera è che i pinguini tattici nucleari vincano il Power Hits estate.
1: Chi può dirlo? Può darsi.
0: Perché non negare la vittoria?
1: Dobbiamo aspettare i primi di settembre, dai.
0: Esatto.
1: Giovanotti Alfa.

0: notte.
1: Glorious Andreas Johnson su RTL 102.5 in protagonisti con Mauro Corvino e Carlo Elli, questa coppia inedita che si forma proprio qui in questa occasione e fino al 22.
2: È bello che ci siamo conosciuti stamattina. Sì. Ma ti volevo raccontare una cosa a proposito di Glorious. Grazie a questa canzone sono stato sospeso a scuola.
1: Perché?
2: Perché devi sapere che insomma la mia condotta non era delle migliori. Studiavo, però mi piaceva divertirmi parecchio a scuola. E quindi
1: hai preso una nota per questa
2: canzone? No, sono stato sospeso.
1: Pensa che sono stato sospeso varie volte senza aver bisogno di canzoni.
2: Niente.
1: Mi guardavano in faccia. Ma va a casa,
2: via, vai dal preside. No, ma in realtà perché comunque l'istituto scolastico, le mura si prestavano all'eco di questa canzone, quindi dovevo sfruttare, mostrare
1: secondo
2: tutto il mio talento.
1: Secondo me a distanza di anni stai trovando una giustificazione, così, un po' campata per aria.
2: Solo un pirlo.
1: A tra poco.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: RDL 102.5 Time.
3: Anche a Calci, in provincia di Pisa, sono le 20.
4: RTL 102.5 Giornale Orario.
3: Buona serata da me.

0: Maria Paola Raiola, un devastante terremoto ha colpito nelle scorse ore gran parte della Colombia. La magnitudo della scossa più forte, 7.4, decine le vittime, almeno 73 si cercano i dispersi tra le macerie. La Farnesina ha escluso che ci siano italiani coinvolti. Ascoltiamo Max Vigiani.
1: Manizales, Pereira, Cali sono solo alcune delle città messe letteralmente in ginocchio dal devastante sisma che alle 7.34 ora locale ha fatto tremare la terra per diversi minuti, hanno detto i testimoni, e provocato il crollo di decine, forse centinaia di edifici. Magnitudo 7.4, questa è la potenza del sisma con epicentro a San José del Palmar, a 400 chilometri dalla capitale Bogotà. Un terremoto che è stato avvertito in gran parte del paese, ma anche in Ecuador e a Panama. Il bilancio delle vittime è altissimo, come avete già sentito, ed è sempre provvisorio. Imprecisato il numero dei dispersi sotto le macerie. A Cali, ad esempio, si è quasi del tutto sbriciolato il locale ospedale universitario. I medici disperati hanno chiesto aiuto per estrarre dai detriti i pazienti, tra cui sembra anche molti bambini. L'Italia, attraverso la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha manifestato la propria vicinanza alla Colombia e ai soccorritori. La Farnesina ha chiarito: non ci sono al momento vittime italiane.
0: Svolta nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, è stato arrestato e portato in carcere l'imprenditore, ex giornalista editore Walter Lavitola, con l'accusa di esserne il mandante. Contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto pure nei confronti del camerunense Tavares. L'uomo attualmente latitante si troverebbe in Africa. Secondo l'accusa, sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda composta da 4 persone che avrebbe portato a termine poi l'attentato dinamitardo a ottobre. Per il GIP il movente era accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica, ma Ranucci non sarebbe stato a conoscenza di tali intenzioni di Lavitola. Si è presentato in caserma, accompagnato dal suo avvocato, il presunto pirata della strada che ieri avrebbe travolto, uccidendolo senza fermarsi a prestare soccorso, un ciclista 28enne di Ugento, in provincia di Lecce, sulla strada Dracale a Ugento. Appunto, la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa in mattinata. Il suo corpo senza vita era stato ritrovato nella tarda serata di ieri. L'investitore sarebbe un automobilista 22enne al momento. È denunciato in stato di libertà per omicidio stradale. Voltiamo pagina, allo sport. Continuano ad arrivare medaglie dagli europei di nuoto di Parigi per l'Italia. Alberto Razzetti ha vinto l'argento nei 400 misti, piazzandosi dietro al russo Ilya Borodin. È la prima medaglia conquistata in vasca dalla spedizione azzurra. È tutto, ora meteo e viabilità.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
5: Previsioni del tempo.
6: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora con sole assoluto protagonista sul nostro territorio e con calde d'afa molto intensi. Valori massimi anche prossimi ai 38-40 gradi, specie sulla Valpadana e sul medio-alto Tirreno. E le minime saranno tropicali, con valori diffusamente intorno ai 26-27 gradi. Da segnalare solo qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Dettagli su Trebi Meteo.
5: Via Radio.
7: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano segnaliamo 4 km di coda per un tamponamento tra più veicoli. Il traffico defluisce su due corsie. Ancora sulla 1 per un veicolo in panne si sono formati 4 km di coda tra Attigliano e Orvieto verso Firenze. Il traffico scorre su una sola corsia. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per gli intensi flussi di traffico ci sono coda a tratti tra Ortona e Vasto Nord per chi viaggia verso Bari, con tempo di percorrenza di 30 minuti. Segnaliamo inoltre una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Il tempo di attesa è di 45 minuti. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, si registra una coda per lavori tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est in direzione del centro città. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
0: Non c'è altro al momento, ci risentiamo.

0: Siamo dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Popolo di RTL 102.5, inizia la seconda ora di Protagonisti con Carlo Elli.
4: Mauro Corvino, questa coppia che comincia oggi e non si sa se domani si ripresenta, chi può dirlo?
3: Chissà, potrei fare la boa domani volendo.
4: Vabbè, cose che capitano,
3: io
4: seconda
3: sono
4: ora insieme.
3: Come? Sono versatile.
4: No, io sono Carlo invece.
3: Tu sei Carlo?
4: Sono Carlo.
3: Ah, bene, piacere di conoscerti.
4: Per questo che dico, se andiamo avanti con queste battute, a domani non ci arriviamo.
3: Lo so, capito? Lo so. Allora, parliamo di desideri, visto che è la notte di San Lorenzo, sì. Quindi vi stiamo chiedendo al 378-378-1025 di esprimere il vostro desiderio, anche una roba simpatica, fresca, estiva.
4: Estiva,
3: no?
4: Molto estiva, anche con dei messaggi vocali, ma brevi, brevi, brevi. Attenzione, cari Very Normal People, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live. Anche il 2 settembre il cast sarà davvero spettacolare. E allora acquistate subito il vostro biglietto e ripartiamo con la musica, e lo facciamo con il Power Hit.
3: Esatto, tu cosa fai questa sera? Noi siamo qui, Noemi e Vito Salamanca.

regina della mente, metamorfosi, io vivo con l'idea che tutto il resto è noia, senza pubblicità.

0: cortocircuito, Biagio Antonacci su RTL 102.5 in protagonisti questo lunedì 10 di agosto, le 20:14. Beh, insomma, quando si vede una stella che cade, la stella, famosa stella cadente, sì, si esprime un desiderio, poi potrebbe anche succedere una sorta di cortocircuito, no,
1: certo,
0: in quel caso.
1: Adesso,
0: no?
1: Ti mando io in cortocircuito perché è arrivato questo messaggio di Giorgia.
0: Che dice?
1: Perché lei, come desiderio, ci scrive: vorrei risolvere la situationship con il mio collega di lavoro.
0: Situationship? A ship non è a barca.
1: Allora, una situazione, io non so come tradurla perché evidentemente Giorgia è giovane, noi un po' meno. Ce la potresti raccontare?
0: La situationship, Giorgia, facci capire che è situationship.
1: Eh sì, perché
0: già noi non capiamo cosa vuol dire situationship. Se poi non ce la spieghi diventa un problema. Noi siamo qua, 378 378 1025. C'è Harry Styles, Dance No More.

0: un'idea.
1: È un casino, lui che bacia lei, che bacia,
2: bacia lui,
1: un
2: che
1: casino.
2: Baciano entrambi.
1: Sai quanti fallo di
2: confronto?
1: Ma sai quanti fallo di confronto poi bisognerebbe fare,
2: ma
1: con tutti sti baci?
2: Non mi parlare di Temptation, dai, che non
1: no,
2: è
1: no,
2: caso,
1: no, per carità. Io l'ho
2: non
1: visto...
2: alziamo il livello del programma,
1: no,
2: per favore.
1: Per
2: dai. Lasciamolo lì basso, no. Basso, dai.
1: Volevo dirti che però per la prima volta quest'anno l'ho visto, che sono la 14ª edizione, per la prima volta ho visto qualche puntata e ciò che mi è rimasto è solo questo ragazzo Giovanni che diceva Begogna, Begogna, Begogna tutto il tempo. Mi è rimasto solo questo, insomma.
2: È per questo che sei così, cioè
1: sì,
2: che, perché ti ho conosciuto tempo fa, eri diverso.
1: Sì, ero diverso. Stamattina,
2: vedi cosa può fare
1: a pranzo. Sono cambiato nel giro
2: di poche
1: ore.
2: Ti sei vista la registrazione del programma.
1: Esatto.
2: Sai cosa possiamo fare dopo,
1: cosa
2: visto che l'ora
1: fare?
2: È quella giusta,
1: sì,
2: le 20-22
1: sì,
2: minuti?
1: Sì.
2: Ci facciamo un aperitivo?
1: Facciamo
2: anzi, parliamo
1: l'aperitivo
2: ai nostri veri normal people di aperitivi.
1: Sì,
2: senz'altro,
1: tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5 Very Normal People.
11: Chi è?
12: La duchessa.
11: La duchessa?
12: Sì.
13: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
11: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
13: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
11: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: 102.5, perché poi vorrei arrivare al ristorante aperto qui all'interno del TH Resorts.
1: Sì, quando finiamo le 21. Senti, sì, a proposito, sì, di ristorante, l'abbiamo accennato prima, c'è questa idea di legare alla notte di San Lorenzo, per cui stelle cadenti e anche i desideri, l'aperitivo per chi ci sta, anzi a questo punto una apericena.
0: Apericena, 8:30. Sì, sì, però prima, mi porti in aeroporto?
1: Ti porto in aeroporto, sì, ti porto subito in aeroporto. E andiamo da Alessandra Vatta. Ale,
2: ciao,
1: eccoci.
2: Ragazzi, ciao, rieccoci, ciao. Qui allora io sono con
3: Domenico
4: e Pasquale.
2: Ecco, e loro, visto che è periodo di matrimoni, si sono beccati un bel matrimonio di quelli che piacciono tanto nel bel mezzo di agosto.
0: Oh, che bello.
2: Esatto, voi siete di?
3: Locri.
4: Di Locri, fratelli
2: calabresi, sono due fratelli calabresi, e non solo il matrimonio ad agosto, ma sentite dove?
3: A Cingoli, dove? Che dovrebbe essere in provincia di Ancona, cioè lontanissimo da tutto.
0: Dovrebbe essere.
4: È dalle da 4 di ieri mattina che siamo in viaggio. Locri, aeroporto di Reggio.
1: Facce,
4: aeroporto di Reggio, aeroporto Fiumicino.
1: Siete
4: abbiamo noleggiato
1: prima
4: la macchina
1: di...
4: 3 ore e mezza fino ad arrivare a Cingoli. Aiutateci, come passiamo questa situazione?
2: Non lo so, ragazzi.
1: Vabbè, insomma, in questo caso ritornano a casa felici, felici, contenti, lo vediamo dall'espressione. Grazie Ale!
2: Ciao, grazie.
1: Alla prossima,
2: a voi, a domani.
1: Sempre dall'aeroporto di Fiumicino.
0: Ciao, ciao.
1: Novità!

0: and I, Lady Gaga, questa è RTL 102.5, 20 e 40 di lunedì 10 agosto 2026, protagonisti con Carlo Elli
1: io e te,
0: Mauro Corvino,
1: sì. You and I,
0: esatto,
1: io
0: esatto.
1: E te fino al 22 sera compreso.
0: Esatto, e se non sbaglio c'è qualcuno che ha qualcosa da dire a proposito di questa accoppiata, sentiamo?
1: Vediamo il vocale.
2: No amici, cioè Mauro Corvino e Carlo Elli. Cioè, manca solo Paolo Cavallone e poi esplode il track. Coppia scoppiata. Andrea
1: Pastrizio, ci mettiamo anche solo gli occhi, siamo...
2: Tira fuori il megafono.
0: Fuori il megafono, vabbè, poi ti spiego fuori onda cosa vuol dire, non lo posso dire adesso. Non, niente di osè, non ti preoccupare.
1: Mi stai parlando come se fossi veramente un anziano, no? Te lo spiego dopo. Ma si vede così tanto.
0: Da perché la notte utilizzavo il megafono per fare il comandante di linea della Suraci Airlines.
1: Ma io ti sentivo sempre.
0: Come no?
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti. Anche in vacanza guarda RTL 102.5 al canale 36 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.

0: 12 to 12, Sombra, che ha pensato bene di iniziare una carriera insieme a un altro artista che si chiama Ero.
1: Ero Sombra.
0: Sombrero.
1: Sombrero, ma anche sobrio, perché ci è arrivata una foto al 378-378 1025 di 5 avvinazzati a proposito di
0: sobrissimi. Sobrissimi. Dai, che c'è la musica, quella di Dito nella piaga.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Prima di chiudere c'è da sbloccare questo ricordo. Aspetta. Musicale.
3: Ecco. Sbloccato.
2: Metti un po' d'olio però.
3: Lo so, VT40.
2: Sblocchiamo questo ricordo con questo Millennium Hit e torniamo indietro di un po' di anni. Una canzone bellissima di Kate Bush, il titolo
3: Running Up That Hill, che naturalmente è ritornata in auge grazie a Stranger Things.

0: Running Up That Hill, il nostro Millennium Meet. Tu hai visto Stranger Things, vero? La quarta stagione,
1: ma
0: stai
1: scherzando. La canzone. Ma anche quella che non è ancora uscita.
0: Vabbè, dai. Allora salutiamo, dai, salutiamo.
1: Chi vuoi salutare? Stranger Things?
0: No, voglio salutare tutti e due, ma soprattutto voglio salutare Carlo Elli.
1: E io voglio salutare Mauro Corvino. Noi ci sentiamo forse domani, forse, a partire dal... No, ci saremo dalle 19 su RTL 102.5. Ringraziamo ovviamente anche Beppe Di Dio, Fabio Romano, poi c'è anche
0: Nereo Tufano,
1: detto Rocco anche.
0: Sì, esatto.
1: Comunque ringraziamo Eurospin, dove fare la spesa è davvero intelligente.
0: Certo, perché da Eurospin trovi sempre qualità, freschezza e tanta convenienza.
1: E sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi dedicati. Direi geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it, anche se siete in vacanza. Ce ne sono 1300 in tutta Italia. Poi con questa base sotto, guarda, vado a fare la spesa tipo l'ispettore Clujo.
0: Ma non solo, ti ricordo che dobbiamo andare a vedere le stelle insieme, mano nella mano sul lettino, dai.
1: Io vado a vedere le stelle, tu stai a distanza e ci vediamo domani.
0: A domani, dopo di noi la suite. Ciao!
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Portofino, in provincia di Genova, alle 21.
4: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. Svolta nell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato a Sigfrido Ranucci, è stato arrestato come mandante l'ex giornalista ed editore Walter Lavito. L'ascoltiamo, Massimiliano Vantiloni.
5: Il giudice per le indagini preliminari ha scritto nell'ordinanza che l'attentato a Sigfrido Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare così i progetti dell'arrestato in ambito politico. Il 60enne imprenditore di origini campane Lavitola è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del camerunense Gomez Clesio Tavares, che attualmente latitante si troverebbe in Africa. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda, composta da quattro persone, che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda il 16 ottobre dello scorso anno davanti all'abitazione del giornalista di Report a Pomezia, vicino Roma. Sarà fondamentale comprendere il movente e il contesto dell'attentato, ha affermato l'avvocato Roberto De Vita, legale di Ranucci.
3: Si teme un'ecatombe in Colombia dopo un devastante terremoto di magnitudo 7.4 seguito poi da diverse scosse di terremoto di assestamento. L'epicentro è stato localizzato a 400 chilometri dalla capitale Bogotà. Il presidente colombiano ha fornito un primo drammatico bilancio ufficiale che parla di 111 morti, 87 feriti e ha decretato lo stato di calamità nazionale. Dopo la breve tregua dei giorni scorsi, in Italia si registra una nuova impennata del caldo da nord a sud. Domani saranno 19 le città indicate col bollino rosso, mercoledì torneranno a 20, secondo le previsioni anche Ferragosto sarà bollente, bisognerà attendere il 17 agosto per un miglioramento. Ora siamo allo sport con una pagina dedicata al nuoto e all'atletica. Allora, linea ad Enzo Tamborro.
6: Sì. Sì, buona serata. Cominciamo dai campionati europei di atletica leggera che stanno svolgendo a Birmingham. Siamo nel vivo della sessione serale della prima giornata, quella dedicata alle finali. I riflettori per quanto riguarda l'Italia sono puntati in particolare su Leonardo Fabbri, getto del peso. Nelle semifinali, nelle qualificazioni, Fabbri ha ottenuto il miglior risultato assoluto e poi tra poco la semifinale dei 100 metri donne con la Dosso che può ambire a un risultato importante. Ricordiamo questa mattina la sfortunata prestazione di Mattia Furlani che si è infortunato dopo il primo salto. Stiamo parlando ovviamente di salto in lungo. Per quel che riguarda invece il nuoto, a Parigi oggi è arrivata la prima medaglia per quel che riguarda gli azzurri nelle gare in vasca, l'ha conquistata Alberto Razzetti che è arrivato secondo nella gara dei 400 misti. È tutto per ora, linea allo studio.
3: Grazie, viabilità.
2: Via Radio.
7: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in panne segnaliamo un chilometro di coda tra Attigliano e Orvieto verso Firenze. Il veicolo è stato rimosso e sì, il traffico scorre su tutte le corsie. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, si registra una coda per lavori tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro città. Ed è tutto, buon viaggio.
3: Non c'è altro, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Due minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon lunedì 10 agosto 2026, siamo tornati, siete nella suite su RTL 102.5. Ah, è la notte delle stelle, è San Lorenzo e di fianco a me Stella Stellina, Silvia Signore, buonasera.
9: Buonasera Simone Palmieri, come stai?
8: Io molto bene, tu stai bene, hai trascorso bene le ferie, tutto a posto?
9: Mi trovo abbronzato.
8: Sì, più o meno, mi sono scottato più che altro, però lasciami perdere.
9: Si mette la crema solare.
8: Sì, me la faccio mettere perché non sono bravissimo.
9: Non avevamo dubbi.
8: Va bene, per fortuna ci siete voi e non ci siamo solo noi, perché questo è l'importante, quindi la vostra estate, le vostre vacanze, in onda in diretta con noi su RTL 102.5 e con i vostri messaggi al 378-378-1025. Noi siamo in un posto, lo ribadiamo, meraviglioso.
9: Dove siamo? Sì. A Praia Mare, dove?
8: Al TH Resort a Praia Mare, come giustamente diceva Silvia, abbiamo fatto già qualche bagnetto, ma voglio dire, poi ci racconterete voi come la state trascorrendo. Però, per cominciare la settimana di Ferragosto insieme, ho un programma semplice, Silvia: pizza, amici e nessuna fretta.
9: È bello, e dopo l'ultimo spicchio di pizza, amaro del capo, bottiglia ghiacciata a meno 20 gradi e bicchierini appena presi dal freezer, Simone.
8: La pizza finisce, la tavolata resta, è il momento ghiacciato, vecchio amaro del capo. Allora, per preparare il programma io e Silvia ci siamo sentiti e mi ha detto: contenuti ci penso io, quindi non vedo l'ora.
9: Quindi dipende da me? Va bene.
8: Vai, andiamo.

0: Alessandra Amoroso ci suggerisce di vivere a colori alle 21.13 su RTL 105 nella suite con voi per le prossime 3 ore fino alla mezzanotte. Silvia Signore e Simone Palmieri. Abbiamo aperto raccontando anche la vostra estate. Se avete voglia vi aspettiamo al 378-378-1025, perché abbiamo letto che la montagna quest'anno è molto molto inflazionata. Il mare vince sempre.
1: Vabbè, ovvio.
0: Però negli ultimi 5-6 anni gli italiani anche prediligono la montagna.
1: Ma sai perché?
0: Perché?
1: Perché fa più fresco.
0: Tu
1: e
0: sei
1: soprattutto...
0: un genio. Sei un genio.
1: E soprattutto c'è meno umidità.
0: Sei un genio parte 2.
1: Vabbè, ma noi lo diciamo.
0: Non ci avevo mai pensato. E in effetti scegliamo la montagna perché fa più fresco e c'è meno umidità.
1: Anche tu sei un genio, lo sai.
0: Grazie tesoro.

0: Bellissima dei Bastille con Pompei alle 21.20 su RTL 102.5 nella suite Silvia Signore e Simone Palmieri. Ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
1: Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore.
0: Ci sono dei bellissimi messaggi che però arrivano al 378 378 102.5. Allora Silvia, ti prego, leggiamo uno a caso.
1: Uè, Palmieri, con l'occhialino e questa abbronzatura accennata hai guadagnato 10 punti.
0: E allora io vi ringrazio, visto che ci state seguendo in tanti al 36 del televisore e radiovisione.
1: Sei fidanzato, ovvio. Comportati bene.
0: Ma non ho detto niente, non mi hanno detto.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: With My Husband, 21:29, RTL 102.5, la suite. Ci sono i vostri vocali al 378-378-1025, li ascoltiamo, prego.
1: Ciao, sono Valentina e sono in viaggio da Taranto verso la Toscana. Io sono conterranea di Silvia e la saluto tantissimo perché la seguo anche sui social e sono molto onorata di condividere con lei Taranto. E sto viaggiando verso la mia seconda patria, che è la Toscana, perché mamma è toscana, papà è tarantino, che è il Casentino, che è una valle incantata, cuneata tra Arezzo, l'Appennino tosco-romagnolo e Firenze.
2: Tu sai dov'è?
0: No, novità!

0: Can I hold you?
1: Volentieri.
0: Ah, perché sai cosa significa?
1: No, ma l'hai appena spiegato nel fuori onda, allora rispondo.
0: Ti posso tenere.
1: Aggrapparmi a te.
0: Esatto.
1: Molto
0: hold
1: bello.
0: You.
1: Molto bello, ci piace. Su RTL 102.5 nella suite alle 21.36. Ancora una volta una buona estate. Buon lunedì 10 agosto 2026. Vi accompagniamo fino al 23.
0: Simone, in realtà, a proposito d'estate, io ho un po' di trend dell'estate.
1: Ho paura di questi trend.
0: Partiamo dal ventaglio per arrivare all'orologio.
1: Guarda, non
0: tu
1: vedo.
0: Lo uso il ventaglio?
1: Non vedo l'ora, tra poco di parlare.
0: Vedi che fa figo, e poi rinfresca.
1: Ma dai, il ventaglio.
0: No.
1: Altro genio. Shine bright like a diamond.

0: Diamonds, Rihanna su RTL 102.5. Senti Simone, dimmi, ma tu cosa preferisci, pizzeria o pizza a casa?
1: Guarda Silvia, quando si parla di pizza per me va bene tutto, purché si mangi insieme e nel freezer ci sia amaro del capo.
0: Hai ragione, perché quando arrivano gli ice shot nessuno ha più voglia di alzarsi la tavola.
1: Hai ragione anche su questo, quindi abbiamo ragione entrambi, vecchio amaro del capo. Su RTL 102.5 nella suite tra poco i migliori trend dell'estate by Silvia Signore, non vedo l'ora di ascoltare.
0: Dal ventaglio all'orologio.
1: Pensa come siamo finiti male, eh?
0: Dai.
2: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: D'Argent Amico, dove si balla su RTL 102.5 nella suite con Silvia Signore e Simone Palmieri, e con voi fino alla mezzanotte, anche al 36 del vostro televisore o attraverso l'app RTL 102.5 Play.
1: Che dove devi dire, Simone? Dai, su.
0: No, l'unica cosa che volevo dire è che con questa canzone D'Argent Amico noi abbiamo potuto conoscerlo anche a livello mainstream, perché la portò a Sanremo, ma D'Argent Amico fa musica da un sacco di tempo, scrive per un sacco di artisti . E il mio album preferito di D'Argent Amico si intitola Nei sogni nessuno è monogamo.
1: Ecco, il sogno della tua vita, insomma.
0: No, io ho detto che il mio album preferito, il titolo è questo, non ho detto che è il sogno della mia vita. Forse
1: è monogamo.
0: Il tuo.
1: Il mio, ma come ti permetti?
0: Ho detto forse, comunque.
1: Ecco.
0: Achille Lauro.

0: T-Dobby 21:59 su RTL 102.5 nella suite, a chiudere la prima ora insieme con Silvia Signore e Simone Palmieri, però noi vi portiamo fino alla mezzanotte. Ci sei? Sei con noi?
1: No, vado via, vado a prendere un caffè e torno.
0: Va bene, dai.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Camerota, in provincia di Salerno, le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Maria Paola Raiola. Il primo bilancio ufficiale del terremoto devastante di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia è di oltre 110 morti e più di 80 feriti. Si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Secondo la Farnesina non ci sono italiani coinvolti, ma ascoltiamo Max Viggiani.
3: Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha rassicurato: al momento non ci sono italiani rimasti coinvolti nel terremoto in Colombia. Il bilancio comunque è drammatico ed è provvisorio perché il numero delle vittime e dei feriti sta crescendo ad una velocità impressionante. E poi ci sono i dispersi. Molti sono quelli intrappolati sotto le macerie degli edifici crollati, come è successo ad esempio a Cali. Decine i bambini tra i detriti dell'ospedale universitario della città. La scossa più forte di magnitudo 7.4 è stata registrata alle 7:34 ora locale, alla profondità di 96 km, con epicentro a San José del Palmar, nello stato di Cochó. Secondo quanto raccontato da testimoni, il terremoto sarebbe durato minuti, addirittura 4. Le comunicazioni con la Colombia sono praticamente impossibili, così come i collegamenti. Almeno 5 aeroporti del paese sono stati chiusi perché dichiarati inagibili. La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, in un messaggio sui social, si è stretta al popolo colombiano e a chi è impegnato nei soccorsi.
1: Dopo qualche giorno di relativo silenzio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare della guerra contro l'Iran, affermando che lo stretto di Hormuz è stato sminato ed è controllato da Washington al 100%. Poi ha detto di avere le capacità di decapitare l'Iran. Lo scoprirete.

0: ha detto in una risposta ai giornalisti nello studio ovale. Ora siamo allo sport, italiani in gara a Birmingham, agli europei di atletica. Allora Enzo D'Ambora, a te.
1: Sì, buonasera. Ce n'è uno che ha ipotecato la medaglia d'oro, è uno straordinario Leonardo Fabbri che dopo tre lanci nel getto del peso comanda per distacco, misura eccezionale, soprattutto il terzo lancio 22-31, difficilmente raggiungibile per chiunque. Un Leonardo Fabbri davvero in serata di grazia alle sue spalle. Peraltro c'è un altro azzurro, Veir, con 21-12, poi via via gli altri. Per quel che riguarda invece i 100 metri donne, abbiamo la Dosso in finale che andrà in scena alle 22:50, qualificate con i migliori salti nel triplo la Derkac e la Saraceni. È tutto per il momento, linea allo studio.
0: Grazie meteo e viabilità.
2: Previsioni del tempo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora con sole assoluto protagonista sul nostro territorio e con calde d'afa molto intensi. Valori massimi anche prossimi ai 38-40 gradi, specie sulla Valpadana e sul medio-alto Tirreno. E le minime saranno tropicali, con valori diffusamente intorno ai 26-27 gradi. Da segnalare solo qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Dettagli su Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato presentato da Eurospin.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Via Radio.
5: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori notturni fino alle 6 di domani sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Chiusi e Fabbro verso Roma e sulla 9 Lenate-Chiasso è chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Non c'è altro al momento, grazie per averci seguito.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Le 22:05 ci siamo, la seconda ora della suite su RTL 102.5. Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Ancora una volta buon lunedì 10 agosto 2026.
8: Che stasera è la notte dei desideri, lo sai?
7: È la notte dei desideri.
8: Adesso ne parliamo. Va bene. Avete sentito? Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto.
7: La notte dei desideri, tra l'altro canzone di Jovanotti,
8: ah,
7: bellissima.
8: Sono stelle che cadono.

0: con te, lo dice Coiz, domenica 22:13, RTL 102.5, la suite, questi benedetti trend, abbiamo
1: ecco,
0: detto.
1: Allora, aspetta. Allora, ti dico questo trend che ti servirà per rimorchiare.
0: Allora, sono interessato, prego.
1: Esatto, adesso, ecco. Puoi, lo sai che puoi noleggiare un orologio di lusso?
0: Ma molto bene.
1: Non posso dire, ovviamente, la marca, va però bene. Al costo di 600 euro al mese... Lo metti, lo sfoggi. Ma secondo te perché lo fanno?
0: Beh, perché ormai soprattutto quel marchio lì, non puoi dire, no. Va di brutto.
1: Ma perché rimorchi di più secondo te con l'orologio?
0: Poi te lo spiego.

0: Charlie Puth con Attention alle 22.19 su RTL 102.5, quando si parla con voi di trend, di tendenze, anche di questa nuova attività, ovvero c'è la possibilità di noleggiare degli orologi di lusso per 600 euro al mese e poi di sfoggiarli durante le vostre serate o
1: durante
0: i vostri,
1: le vacanze,
0: durante le vacanze o appuntamenti galanti. Silvia ne va matta,
1: non
0: cioè
1: è
0: dice,
1: vero, non
0: per
1: dire
0: me...
1: così che scrivono che sono materialista. Io sto solo raccontando una cosa che ho letto sui social. È un altro oggetto che va tanto di moda quest'inverno,
0: siamo a posto.
1: Eh sì, perché qua nel track ci sono 16 gradi. Mi sono confusa.
0: Sei connessa?

0: Il momento ghiacciato.
1: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Corri da

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 30 Second to Mars 22-29 su RTL 102.5. Si è parlato tanto appunto di questo trend, 600 euro al mese gli uomini possono indossare, in realtà anche le donne, ma esatto, interessa più agli uomini indossare orologi di lusso e di prestigio, poi per sfoggiare, da sfoggiare quando per esempio escono, hanno un appuntamento importante,
1: sì,
0: galante,
1: però,
0: ma
1: scusate,
0: fa la differenza o no? Questa cosa, cioè io ti sto facendo questa domanda. Se io mi presento con l'orologio da 30K,
1: ma ti posso dire una cosa? Chi ce li ha davvero gira senza orologio, non c'è bisogno di tutto questo materialismo.
0: Ti vedo
1: ferrata.

0: Green Day alle 22.36, RTL 102.5, la suite Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. E dopo avervi raccontato dei trend dell'estate mai più senza, meno male che abbiamo fatto sto contenuto.
1: Mancava anche, dai però, pessimo. Mancava anche il ventaglio, è un altro trend di quest'estate, sì, soprattutto per le donne, perché se abbiamo parlato di orologi per gli uomini, invece le donne non possono stare più senza ventaglio.
0: Tu ce l'hai, ne hai comprato uno in particolare, vuoi raccontarcelo?
1: No, non ne ho comprato uno, ma perché adesso nei locali te lo regalano.
0: Tu che frequenti il mondo della notte.
1: No, non parlo di notte, anche in un semplice ristorante. Ma perché mi devi disegnare così?
0: Ma io ho detto il mondo della notte, magari vai in discoteca.
1: Sì, ma
0: tua
1: se
0: vita.
1: La notte sono qui, ah, per RTL 102.5.
0: Infatti, da oggi però.
2: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Uptown Funk alle 22.43 RTL 102.5 la suite. Bruno Mars è stato a San Siro per due serate magnifiche dove immagino tu c'eri.
1: No, non c'ero, infatti. Io sono andata a sentire Achille Lauro.
0: Infatti, tu avevi due scelte di fronte, o Achille Lauro o Bruno Mars, hai detto vado a sentire Achille Lauro.
1: Ovvio.
0: Sono
1: perché,
0: d'accordo.
1: Scusami, ovvio.
0: Sono d'accordo, perché mi guardi male e non ho capito. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: Calvin Harris, Rainbow Man, 22:50, RTL 1025, la suite, Silvia Signore, Simone Palmieri. È arrivato un bellissimo messaggio all'ultimo minuto.
1: Sì.
0: Posso?
1: Sì,
0: ti dà fastidio? Ok, al 378-378-1025 non ho capito perché i tuoi ascoltatori, di sicuro non miei, chiedono: Silvia, a proposito di trend, tu sei pro o contro i piedi nudi sul cruscotto?
1: Ma non si mettono i piedi sul cruscotto per una questione di sicurezza. Ma a proposito di scarpe, ma tu lo sai che si possono usare l'infradito quando si guida, però si rischia la multa.
0: Io invece ho sempre saputo un po' come non fare il bagno appena hai mangiato, perché sennò è congestionato. Ed è stato sfatato questo mito che invece con l'infradito non si poteva guidare.
1: Allora, il codice non parla di scarpe, ma parla di controllo del veicolo. Quindi la domanda non è che scarpe indossi, ma se riesci a guidare in sicurezza.
0: Grazie per questa info viabilità, Silvia Signore. Nel frattempo, Gianna Nannini e Marrakesh.

0: Jet 2258 in chiusura della seconda ora della suite. Tra poco apriamo la terza e vi portiamo fino alla mezzanotte. Silvia Signore, Simone Palmieri, fare il bagno appena mangiato mi fa tra l'altro molto ridere. Si può, e lo sapevamo, non è ancora iniziata la digestione. E poi dicono anche, riguardo invece le infradito,
1: si può guidare
0: con qualsiasi calzatura. Il problema è solo in caso di incidente, perché lì è vero, scatta la multa.
1: Il problema riguarda la sicurezza.
0: Brava.
1: Perché con le infradito magari sai, scivola la scarpetta e allora...
0: È un attimo. Scivola sta scarpetta, capita delle volte. A tra poco.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Rottofreno, in provincia di Piacenza, alle 23.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. Tra poco le principali notizie di queste ultime ore, ma subito c'è una bellissima notizia che arriva da Birmingham dagli europei di atletica. C'è una doppietta azzurra sul podio del lancio del peso maschile. Allora, ci dice tutto. In diretta, Enzo Tamborra, a te.
4: Proprio così, primo Leonardo Fabbri, secondo Weir, davvero una gara bellissima, quella degli azzurri. Fabbri l'ha dominata dal primo all'ultimo lancio, terzo lancio di un altro pianeta rispetto al panorama europeo, 22 e 31, irraggiungibile per chiunque. Alle sue spalle, dicevamo, l'altro azzurro Weir a 21 e 12. Fabbri si conferma campione europeo, aveva già vinto 2 anni fa a Roma, ma oggi la sua gara è stata davvero stratosferica. Dunque un oro e un argento per l'Italia, non sono arrivate altre medaglie. Poco fa si è chiusa la finale dei 100 metri donne con l'addosso settima, mentre è arrivata sesta la 4x400 mista. È tutto per il momento, linea allo studio.
3: Grazie Enzo, continuiamo appunto con le principali notizie di queste ultime ore. Potrebbero essere fino a 1000 le vittime del forte terremoto che ha colpito la Colombia occidentale. La cifra drammatica viene riportata dai sistemi di rilevazione degli Stati Uniti. Il bilancio ufficiale della presidenza della Repubblica Colombiana parla di 111 morti, più di 80 feriti, oltre 1500 le abitazioni colpite, 61 gli edifici crollati. Si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Il governo ha dichiarato lo stato di calamità nazionale. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato che era avvenuto ad ottobre scorso al conduttore della trasmissione Rai Report, Sigfrido Rannucci. Gli è stato contestato anche il metodo mafioso. Avrebbe cercato di favorire l'ingresso del giornalista in politica con questo progetto criminale, progetto di cui Rannucci sarebbe comunque stato all'oscuro. Si è costituito il presunto pirata della strada che domenica avrebbe travolto, uccidendolo senza fermarsi a prestare soccorso, un ciclista 28enne di Ugento. In provincia di Lecce il corpo della vittima era stato ritrovato sulla strada tra Racale e Ugento dopo ore di ricerche. Il presunto investitore a 22 anni, denunciato in stato di libertà per omicidio stradale, ha raccontato di non essersi accorto di avere travolto il ciclista. Era l'ultima notizia, ora la viabilità.
2: Via Radio,
5: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla diramazione Roma Nord, per un incidente il traffico è bloccato con un chilometro di coda tra Sette Bagni ed il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Per un'auto in fiamme sull'Autosole c'è un chilometro di coda tra Villa Literno e Caserta Sud verso Roma. Invece si procede a rilento tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Grazie, non c'è altro, più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Le 23.04, RTL 102.5, la suite, la terza ora insieme.
1: Io sento aria di matrimonio in questo track. Sì, perché, Simone?
0: Perché tra poco abbiamo un sacco di dubbi riguardo al matrimonio, ma soprattutto la proposta di matrimonio. Quindi abbiamo bisogno di...
1: Anche l'anello, la grandezza.
0: Sì, di cosa?
1: Dell'anello.
0: Ah, abbiamo bisogno degli ascoltatori al 378-378-125, perché così ci danno una mano e noi risolviamo dei dubbi e facciamo della cultura generale.
1: In ginocchio no.
0: Volentieri.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Sia quel che sia, le 23:12 su RTL 102.5 nella suite. Non faceva così ridere.
1: Non faceva ridere. Beppe.
0: No, non faceva ridere, ma a me faceva ridere, quindi va bene. Ci seguite anche attraverso l'app RTL 102.5 Play o al 36 del vostro televisore. Silvia Signore e Simone Palmieri fino alla mezzanotte. E siccome i matrimoni anche in Italia sono in leggera crescita, cioè non stiamo andando malissimo come per esempio 5, 6, 7 anni fa, anche causa Covid, e va bene, abbiamo deciso di aprire questo,
1: questo
0: tema e questo discorso anche perché ci siamo chiesti, quando uno fa la proposta e si deve inginocchiare, quindi stiamo parlando di lui, no? Il ginocchio che scende, ok?
1: Destro o sinistro?
0: È il destro o il sinistro? C'è una regola?
1: Ma io ti faccio una domanda, ma perché una donna non si può inginocchiare?
0: No, no, assolutamente, sono d'accordissimo. D'accordissimo. No. Cioè, se possiamo invertire sta cosa che io rimango in piedi e la donna per me è top.
1: E l'anello? Lo
0: pure,
1: compra la donna?
0: Pure.
1: Giusto. Lui non

0: Just Clean, Take Me Home, alle 23:19. Bella questa su RTL 102.5 nella suite. Allora, dai carati dell'anello si capisce quanto l'uomo ami la propria donna. Mi pare
1: certo,
0: un
1: perché
0: po'...
1: la donna deve sopportarlo durante la vita matrimoniale. Ma sai come si dice? Sotto al carato non sei innamorato. Segna, segna, Simone.
0: Ti vedo preparata comunque sull'argomento.
1: Ma io sono
0: già
1: stata sposata, lo sai.
0: Ma sei seria?
1: No.
0: Ah no, perché mi pigliava un colpo, mi pigliava. Non me le dire mai in diretta queste cose. Vabbè, comunque tra poco continuiamo a leggervi, riguardo proposta, matrimonio, eccetera. 378-378-1025.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il momento ghiacciato.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Corri da Troni!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: Cesare Cremonini, Grey Goose alle 23:27, RTL 102.5, la suite, visto che non ci avete aiutato con una spiegazione credibile, ecco, l'abbiamo trovata noi, vai, o almeno spero.
1: Vai.
0: Nel momento in cui dovete fare la proposta di matrimonio, dovete scendere con il ginocchio sinistro, mentre il destro deve rimanere sollevato.
1: Perché?
0: E c'è anche una spiegazione legata alla tradizione cavalleresca, perché si dice che inginocchiarsi sul sinistro fosse al tempo una posizione usata in determinati rituali di omaggio o di investitura.
1: Ecco,
0: poi
1: ringraziamo l'intelligenza artificiale, ecco,
0: che però ha matchato più informazioni su,
1: esatto,
0: internet e ci ha dato questa risposta. Poi non è obbligatoriamente, cioè non arriva per forza di cose da lì, e quindi dall'età cavalleresca, mettiamolo così, però ci possono essere delle tradizioni legate proprio a quello.
1: Quindi mi raccomando, inginocchiatevi sul sinistro.
0: Sì, fatelo, eh.

0: La meraviglia di Mario Biondi, una voce incredibile alle 23.35, ritrovata su RTL 102.5 nella suite con...
1: This is what you are, questo è quello che sei. Bella. E tu cosa sei?
0: Questa è una grandissima domanda alla quale non ti so rispondere, però volevo riprovare anch'io a dire il titolo come hai fatto tu, quindi lo farò. This is what you are, evviva!
1: This is what you are.
0: Perfetto, allora matrimoni e soprattutto proposte di matrimonio, vi abbiamo spiegato con quale ginocchio scendere.
1: Posso dire una cosa, perché i nostri ascoltatori sono un po' contrari alla donna che chiede.
0: Vabbè,
1: però lo sai che in America è la donna che paga il matrimonio?
0: Ma che dici? Sì. Mi voglio trasferire in America ora.
1: Non avevamo dubbi. 1, 2, go.

0: Lenny Kravitz con Lo alle 23.43 su RTL 102.5, la suite. Attenzione, notizia dell'ultima ora.
1: Allora, Morgan Freeman a 89 anni ha pubblicato il suo primo album musicale. Questo, Simone, un po' ci insegna che non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco e fare cose nuove nella vita.
0: E soprattutto per coltivare le proprie passioni.
1: Esatto.
0: Poi
1: tu ne hai
0: anche,
1: una?
0: Di avere anche i soldi. Sì,

0: Last Disco High Hopes alle 23:49 su RTL 102.5. Si parlava anche di Morgan Freeman, che ha l'età di 89 anni, il suo primo album
1: musicale. Sì.
0: C'è sempre tempo per coltivare, no? E inseguire le proprie passioni, i propri sogni, e poi allo stesso tempo bisogna avere anche dei soldi per produrre un album o comunque essere abbastanza conosciuti.
1: Sì, però perché bisogna avere anche la voce, bisogna avere anche il talento, no?
0: Chiaro, o anche l'autotune, eh?
1: Dai, ma non l'abbiamo neanche sentito, magari è bravo.
0: No, non dicevo che Morgan Freeman l'ha utilizzato. No, non stavo dicendo, stavo dicendo in generale.
1: Vabbè, ce ne sono un po', no? Che
0: aiuta sicuramente adesso con queste nuove tecnologie.
1: Però si sente quando c'è l'autotune.
0: Ma l'autotune è un suono.
1: Ecco, bravo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.53, ringraziando anche i tanti ascoltatori che sono stati molto partecipi questa sera, abbiamo parlato di tante cose al 378-378-125. Prima, leggendo un messaggio, un ascoltatore ha scritto: per favore mettete Elton John, lo giuro.

0: Elton John, Rocketman, alle 23:58, canzone, voglio dire, perfetta per questa
1: and
0: sera.
1: I think it's gonna be a long long time.
0: Bene, bello, bello il brividino. Buonanotte di San Lorenzo ancora una volta.
1: Eh sì, desideri, non ne abbiamo parlato.
0: Ma vabbè, ne abbiamo parlato.
1: Però
0: di
1: era
0: altro.
1: Arrivato un bel messaggio dove un nostro ascoltatore diceva che lui stasera non esprimeva un desiderio, ma

0: Diceva grazie per tutto quello che già aveva.
1: Ma che bello, guarda.
0: È una cosa vera.
1: Tra questo messaggio e l'importanza del ventaglio, direi che possiamo chiudere. Ringraziamo però Amaro del Capo, il classico che trasforma il dopo pizza nel momento più bello della serata.
0: Bottiglia ghiacciata e bicchierini sempre in freezer. Simone, meno 20 gradi, eh?
1: L'ultimo spicchio è finito. Il momento ghiacciato può cominciare. Dopo la pizza, ricordiamo, vecchio Amaro del Capo è perfetto.
0: Esatto, noi diciamo sempre non meno 19, non meno 21, ma meno...
1: meno 20, 20 gradi, scusami, mi fa ridere. Grazie alla regia, noi ci sentiamo domani alla partita delle 21, grazie Silvia.
0: Buonanotte Simone.
1: Ciao.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Larino, in provincia di Termoli, la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Svolta nelle indagini della Procura di Roma sull'attentato a Sigfrido Ranucci, è stato arrestato come mandante l'imprenditore ex giornalista Walter Lavitola, contestato anche il metodo mafioso. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Mantiloni.
4: Contestato anche il metodo mafioso, il 60enne imprenditore di origini campane Walter Lavitola è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, mandato d'arresto anche nei confronti del camerunense Gomez Clesio Tavares, che latitante si troverebbe in Africa. Secondo l'accusa, sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda, composta da quattro persone, che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda il 16 ottobre dello scorso anno davanti all'abitazione del giornalista di Report a Pomezia, vicino Roma. Il GIP ha scritto nell'ordinanza che Lavitola cercava un posto di rilievo in politica, che l'attentato a Ranucci è stato commissionato per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare così i progetti dell'arrestato in ambito politico. Dal 2024 l'indagato aveva iniziato a proporre al giornalista una carriera politica. Tra due anni fa il presidente aveva scritto Lavitola in chat a Ranucci, ma secondo il giudice non c'era alcun accordo. Il conduttore di Report era vittima della manipolazione dell'arrestato.
3: Si teme un'ecatombe in Colombia dopo il devastante terremoto di magnitudo 7.4 seguito da diverse forti scosse di assestamento. L'epicentro è stato localizzato a 400 km dalla capitale Bogotà. Le autorità hanno aggiornato il bilancio ad almeno 124 morti. Sono state colpite città e sono stati colpiti aeroporti, strade, crolli di edifici e abitazioni. Voltiamo pagina, c'è lo sport tra atletica e nuoto con Enzo Tambor.
5: L'avventura dell'Italia agli europei di atletica leggera a Birmingham è iniziata con una doppietta storica. Nel getto del peso, oro per il detentore del titolo, il fiorentino Leonardo Fabbri, argento per Weir. Strepitosa la gara di Fabbri, che dopo due lanci importanti, al terzo ha timbrato un 22-31 da atleta di un altro pianeta. Niente da fare per gli avversari. Nella finale dei 100 metri donne, settima la Dosso, sesta invece la staffetta 4x400 mista. Subito medaglia anche che l'Italia del nuoto agli europei che si stanno svolgendo a Parigi. Argento per Alberto Razzetti nei 400 misti. Per l'azzurro è il terzo podio in carriera a livello europeo.
3: È tutto viabilità.
2: Via Radio.
6: Bentrovati da Paola Di Laura ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Sull'Autosole si procede rilento tra la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze e tra Firenze Scandicce e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Sempre sulla 1 per lavori fino alle 6 di domani è chiuso il tratto.

0: tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Non c'è altro, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Il momento ghiacciato. Vecchio Amaro del Capo vi invita all'ascolto della Discoteca Nazionale.
1: 31 seconds and we're gone for auto sequence time.
2: La Discoteca Nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
3: Yes! Buonasera a tutti, mezzanotte e 4 minuti in diretta su RTL 102.5. Anche questa notte, 3 ore di grande ritmo, di voglia di divertirsi, di spensieratezza. E insomma, come sempre, in diretta in queste notti dal Tourmalin di Lipari, in tutta Italia, in tutto il mondo, sull'unica radio che conta, RTL 102.5. Sono Andrea De Sabato, in consolto già lo so, c'è Mr. DJ Sautopau. E voi fateci sapere ovunque siate da dove state godendo del nostro ritmo. 378 378 1025. Questa notte cominciamo così.

Crash. Wow. Ma che meraviglioso omaggio questa notte a tutti diversamente giovani come me, con i Cool and the Gang, Fresh, So Fresh. Oh sì, un'altra notte caldissima in tutti i sensi qui. Sì, a Lipari, non solo, in tutta Italia, sì. Salutiamo tutti gli amici che sono alle prese con cancellazioni di voli. Purtroppo, o per fortuna, nel senso, l'Etna è meraviglioso quando è rotta, però sta creando qualche disagio. Ci sono quelli come Davide che stanno per finalmente partire per le vacanze. Ci sono quelli invece che rientrano come Ugo e Flo da Calella, in Spagna. Ovunque siate, il vostro cuore batte al nostro ritmo. 378-378-1025. In console c'è South of Owl. Lo sentite il ritmo? La sentite l'estate? È la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica.

smesso di suonarla in realtà, quindi è come se fosse uscita ieri, perché quando un disco è bello non ha tempo. Allora salutiamo il Lido Stone Beach di Milasso, a voi Vassallo, Sforza, tutte le famiglie stanno ballando con noi, c'è Vincenzo di Roma, c'è Lorenzo, scusate, Michele che augura buon San Lorenzo, guardia giurata in servizio a Bergamo. C'erano anche i saluti della tua fidanzata, ho visto, mi piace come ha scritto South to Fau, un po' all'inglese, South come Sud, due Fau. Bello.

serata decente. E allora alza il volume, sposta i mobili se sei a casa, oppure se sei in disco mobile fermati in un parcheggio, apri le portiere, metti il volume a stecca, a pallettoni, e vedrai che ti diverti con noi. Ciao anche a Salvatore Venerina da Marinello e poi Riccardo che ci ascolta dalla Calabria. Ciao bello, balla lì. C'è anche Antonio di Vibo Valencia e il suo amore Chiara. E poi gli amici del Cocchias che fanno tanti auguri a Sabrina, la barista. Auguri Sabina! Ah, vedi come balla Erika. Le serate quelle belle, quelle con RTL. Disco mobile con a bordo Pietro, Marco, Valentina, direzione Cianciana. We love you too, our friends.

Get Down. It's Saturday night now. È un lunedì notte. Ma ogni estate, nella settimana di Ferragosto, su RTL 102.5,

e anche la notte di San Lorenzo. Già da ieri si guarda lì in su in cerca di stelle cadenti. Questa notte ci sono Lillo, Letizia e Lorenzo.

Ma sono il Lillo, Letizia e Lorenzo, che dico io? Quelli del pianeta Piano Conte? Quelli? È la musica, la musica. E vai, vai, vai, non ti fermare mai. Salutiamo anche Gino, Prisma Lounge, Bellinzona, Svizzera.

toda l'Italia stai bailando con nosotros. No, Frank, Maurozzo, Marina di Camerota. Oh sì. Bellissimo. Salutiamo l'amico australiano. Bellissimo. 378 378 105. Ciao anche agli amici del Roxy Bar di Alcara Lifusi, da 36 anni con

da De Rosita. E poi Lorenzo da Taranto che dice: siamo irriducibili e saremo sempre capaci di sognare un mondo migliore. E certo, è così che si fa. Bravo Lorenzo. E tra l'altro auguri, oggi è San Lorenzo, anche se di fatto da 20 minuti siamo già al giorno 11, ma finché non andiamo a dormire è ancora San Lorenzo. Buone vacanze ovunque siate, buona estate se non andate in vacanza. State con noi, con RTL 102.5. Il ritmo è quello giusto ogni notte dal Tourmaline di Lipari, la discoteca nazionale.

Bergamo che stanno andando in vacanza. Adesso vado a recuperare il messaggio. Eccoli qua, Cecilia e Roberto da Bergamo in vacanza a Golfo Aranci, alla grandissima disco mobile.

forza. Salutiamo Gabriele che con il suo bimbo di pochi mesi e tutte le notti ci ascolta aspettando che si addormenti. Certo che però se gli fai sentire questa musica, una volta si cantavano le

ballate con noi, buttate quel cellulare, venite qui a ballare, belli. Salutiamo un po' di amici che ci stanno ascoltando un po' sparsi in tutta Italia. Martino da Capodorlando, per esempio. Samuele da Catania. Ciao, buona settimana di Ferragosto anche a te. E poi gli amici del bar Aldrox di Tropea. Mamma mia, quanti siete? 378-378-1025. In console anche questa notte, Mr. DJ, ciao, tu fau!

Get down, I can't wait. Come Federico dalla calda Roma, che non vedo l'ora che arrivi il weekend, ma non c'è problema perché tanto noi facciamo festa tutte le notti e la settimana di Ferragosto, belli. Dai! Allora, salutiamo anche gli amici del pub Carpe Diem di Ustica. Claudio e Maxi ci inondano di messaggi, grazie davvero ragazzi. 378-378-1025, il bar Deja Vu di Pietracatella, provincia di Campobasso. E poi ancora, aspetta, l'ho perso il messaggio, va bene. Gli amici della Casa Verde di Milano, dalla Casa Verde di Milano, mi dice qualcosa. Vi avete aperto un cassetto della memoria, ma siccome sono vecchio, la memoria non ce l'ho più e quindi ho aperto il cassetto, ma non mi ricordo dov'è il mobile, quello è il problema. In console, anche questa notte, su RTL 105 c'è Sao Tufau.

Salutiamo anche Marchino, ATM Milano. Dice: ora sono ufficialmente in ferie per 23 giorni, lì pare arrivo, vieni qua a ballare con noi. Dai, dai, dai, butta quel cellulare. Live dal Tourmaline, anche questa notte, sull'unica radio che conta, RTL 102.5. Ciao, salutiamo anche gli amici di Sellia Marina, Claudio, Rebecca, Lucrezia, Ginevra, Lucrezia. Vanno a fare un falò, ma si può ancora, non si può fare i falò in spiaggia. Vabbè, va. Faccio finta di non aver sentito, va.

yeah. One. Elisa e Andrea sono andati al superato, superato. Ballano con noi anche gli amici dell'agriturismo La Vanella di Fiorenzuola, provincia di Firenze. Ciao Gabri, Firenzuola, Fiorenzuola sarà. Oh. Ciao anche a Divan da Venezia. Tutta Italia sta ballando da nord a sud, da est a ovest. C'è anche Leo di Lendinara, Rovigo,

arancioni, gialle. Ciao, buon lavoro ragazzi, ovunque siate, il vostro cuore batte al ritmo della discoteca nazionale, l'unica pista quella di RTL 102.5, live anche questa notte dal Turbali di Lipari. C'è anche il bar Agora, ciao ragazzi.

shake, shake. Yes, forza, balliamo. On and on and on and on, and the beat goes on and on and on. Salutiamo Carmine Felice e i postini di crema. E poi Gianluigi, Rossella, Federica e Lorenzo.

Luigi Rossello, Federica Lorenzo stanno tornando da Bergen. Io pensavo Bergamo, Bergen, e invece Bergen in Norvegia. Balla lì! On and on and on, and the beat goes on and on. Le serate quelle belle, quelle con RTL 102.5. Oh! Ballano con noi anche gli amici della pizzeria Cadorna di Rho. Ciao ragazzi, balla lì. Salutiamo anche i sestesi.

0: they ask for more, I'm gonna shake it.
1: Oh. On and on and on. Ciao anche a Salvo dalla provincia di Bologna. È la musica, la musica. È la musica.

ciao, mentre razzetto vi ascolto e ballicchio. Ci chiedete quante palle abbiamo appese al soffitto? Non sta dando i numeri, eh. Avete presente le palle quelle con gli specchiettini, tipiche degli anni 70? Noi sul soffitto del Turmalin abbiamo una cinquantina forse, di tutti i tipi, grandi, piccole, bellissimo. Così illuminiamo meglio gli amici che vengono a ballare con noi. 378 378 1025.

Torna dal lago, ma salutiamo lui e tutti quelli che sono in giro per ammirare le stelle cadenti, che di solito sono la notte di San Lorenzo, ma quest'anno dicono che il top sarà nella notte tra il 12 e il 13, quindi mi raccomando, esprimete il desiderio.

questa notte live dal Tourmalet di Lipari. Andrate sabato, microfono in console, tu già lo so, c'è Mr. DJ Sautopao. Salutiamo gli amici del caffè Chantal, la creperia di Giardini Naxos. Il cuore parla e dice stupido. Me ne fate una alla Nutella.

Leonardo Giovanna dal loro disco Divano Torinese, sì, dalla bella, bellissima Croazia, ballano con noi Angie e Morens. Bye.

Lion! Qualcuno viaggia a direzione Puglia. Ciao Michele, Federica, Andrea, Francesca, Rosario, Giorgia. Ciao a Robertino e Melania che ci ascoltano dagli Stati Uniti. E poi ancora. Mi invitate, io vengo, Ragazzi, vengo al Caffè Chantal a farmi una crepe. Non male, non male. Ciao anche a Maio e Beatrice che ritornano dopo 12 giorni trascorsi in vacanza in Salento. Si ritorna in Sicilia. Vacanze finite, ma l'estate continua con RTL. Consol tu già lo sa, Mr. DJ South of House. In consol tu già lo sa, Mr. DJ South of House. Oh! Ricky Ricky, da Bologna balla con noi.

musica, la musica, la musica, la musica. Un grazie speciale anche a tutti i locali connessi con l'unica radio che conta.

Oh yeah! Salutiamo anche Robertino e Melania dagli Stati Uniti d'America. Non avevano sentito il saluto.

è la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. È già volata la prima ora in diretta su RTL 102.5. Salutiamo la ruota di Amantea Cosenza, un ristorante che sta ballando con noi. Ciao anche a quelli del Roxy Bar, agli amici del Luna Park di Oliveri. E poi ancora, vediamo un po', Antonio e Federica Dall'Avello.

in viaggio tutti verso l'infinito e oltre, come Clara, Bruno, Francesco e Nicolò. Gli amici del Kansas,

La musica 1 e 3 minuti. Tanti amici stanno andando a vedere le stelle cadenti. Ne hanno vista una sul cielo di Milazzo. Amici che stanno facendo il bagno di notte. Megan, Daniela.

Salutiamo da Ercolano Andrea e Alessia. Ciao ragazzi. Ciao ad Antonio, Ismaele e Marco. Le magie del pane di Racale. Are you ready? Shake your body, baby, do that conga, no.

E la musica, le serate, quelle belle, quelle con RTL.

correre, correre. Ma tu corri, bello. Buonasera a tutti. Questo è il popolo del Turbaline Delivery, dove ogni notte per tutto il mese di agosto si celebra live la discoteca nazionale. Celebra, insomma, vabbè. Ci

25. Voglio vedere tutte le ragazze ballare qui sul palco con me. Dai, dai. Come fa Andrea? Andrea non è un uomo, è una ragazza, eccola qua. E che ragazza! Macalena.

Ma cos'è? Siete tutte timide stasera? Dai, venite a ballare qui sul palco. Ciao anche a Fatima, gli amici di Lipari che stanno ballando anche questa notte con noi. Un saluto speciale a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno ballando con noi e sono qui in vacanza. Se volete fare un saluto in diretta alla radio, noi siamo qui, eh. Ehi!

Salutiamo gli amici di Messina, Pietro, Valerio, Cristina, Letizia. Buon lavoro ragazzi. Ciao anche agli amici della barberia del vicolo di Muravera, Cagliari. È il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest. Una sola console, una sola pista, quella di RTL 102.5. È la discoteca nazionale, belli! In console c'è Sautofao. Si vola.

mi rendi.

Ho tanti auguri ad Area di Stigliano, Venezia. È il suo compleanno stellare. Ciao a Michael e Michela da Salina, viva San Lorenzo, sì. E poi da Roma, connessi con RTL 102.5, ci sono anche Yuri e Mauro. E ancora gli amici di Laureana di Borrello, Calabria. Can't sleep in, keep on waking.

started, babe.

Don't Blame It On Me. Un saluto spettacolare, speciale a tutti gli amici che stanno lavorando, come gli amici al porto di Gioia Tauro, soprattutto quelli della Sea Work Service che ci hanno mandato il loro messaggio al 378-378-1025. Suona forte RTL anche questa notte. Vai, vai, vai, vai, vai. Estate 2026, live dal Tourmaline Delivery. La

We got to live together. Can't you see? Tanti locali connessi con RTL 105, il ristorante Le Tre Fontane, Gizzeria, Catanzaro, e poi il Rendezvous di Senise, e ancora il Bar Sport di Casa Calenda, Molise, e ancora il Belvedere, da Belvedere Marittimo, Luca, Daniele, Luigi e Barbara, da Pontebba, Udine, il Bar Barbe.

la 1:26 live dal Tourmaline di Lipari. Salutiamo Rosanna, addetta al lavaggio in pizzeria, però non vuole lavare i piatti perché dice che fa caldo. Vai Rosanna, vai che ce la puoi fare, vai! Spingi, spingi Rosanna! Ciao a Paolo che balla con noi da Sanremo!

Ciao, ma sono vivi? Sono vivi? Sì. Lipari!

Andrea. 378 378 1025. Gli amici della MSC Virtuosa Walber.

non ti fermare mai. Go. Ciao anche a quelli del Bar Velvet, San Martino in Pensilis. Suona bene, è un nome che suona bene, che mi piace. E si va.

di Sala Paruta. E poi le guardie giurate che sono in servizio, come Michele Francesco. Ciao ragazzi, buon lavoro, balla lì!

Le mani al cielo tutti, anche voi che siete in disco mobile, state guidando, tranne quello che guida, quello da parte può alzare le mani. Sax.

mai. Ho sentito prima che avete portato la voce. Bravi, avete fatto bene. Voglio sentirvi cantare anche qui.

Allora qui c'è un saluto a Giovanni Piccione, il fidanzato più noioso che esista. Giovanni, sei noioso.

1.53, siete in diretta su RTL 102.5. Mettiamo a dura prova, Sau. Aumentiamo il ritmo. Vediamo fino a che punto reggono i nostri amici qui al Tourmalin. Fino a che punto reggono i nostri amici che ci ascoltano mentre stanno lavorando, mentre stanno viaggiando.

via di Trenini qui, eh? C'è un Freccia Rossa che gira qui in pista al Tourmalet di Lipari. Manteniamo questa andatura bella sollevata e allora vai. Anche qui voglio sentire la vostra voce, eh?